0: Capital by Night.
1: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
2: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
3: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Capital by night.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
6: Però dai, brava anche lo speaker.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
10: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
11: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
12: Amare vuol dire lasciare qualcosa di sé agli altri perché sia custodito per sempre. Alfai, fondo per l'ambiente italiano, da 50 anni ogni lascito testamentario ricevuto, dal più piccolo al più grande, ci ha permesso di tutelare e valorizzare oltre 70 luoghi speciali e 8 milioni di metri quadri di paesaggio. Non servono somme ingenti, anche i piccoli gesti saranno preziosi per sostenere tanti nuovi progetti per il futuro dell'Italia. Lascia un segno anche tu. Scopri di più su faiunlascito.it.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: È una vicenda che ha colpito l'opinione pubblica, di cui abbiamo parlato tanto nei giornali radio, in cronaca, ma anche in trasmissione in questi giorni. La vicenda che ha visto come vittima Lorena Isceri, la ragazza uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella, gettata dal ponte. Poi lui si è suicidato. Sono emersi dei particolari che volevamo approfondire,
2: certo,
1: con un'esperta. L'esperta è Roberta Bruzzone, criminologa. Buongiorno Roberta.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
1: Allora, una parte interessante di questa vicenda è che l'ex fidanzato di Lorena era da tanti anni in cura, insomma, 15 anni da uno psichiatra, che ha detto chiaramente, intervistato dai TG, non aveva dato segni preoccupanti particolari, insomma, l'ex fidanzato, quindi dopo tanti anni non aveva mostrato tratti da segnalare, diciamo, alle forze dell'ordine, anche se nelle ultime ore emergono dei particolari anche sui comportamenti.
2: Sì, la mamma denuncia che durante una seduta in realtà lui si era dimostrato molto aggressivo nei confronti dello psichiatra, che aveva detto si calmi o chiami i carabinieri. Sono stati sottovalutati secondo lei questi segnali?
3: Ma guarda, in tutta onestà credo proprio di sì, cioè non me le voglia lo psichiatra che si è occupato della vicenda. Se tu tieni in carico un soggetto, al netto che poi di quella che sarà da valutare la frequenza di questa presa in carico, ma devi conoscere come funziona la mente di quel soggetto. Vella aveva tratti personologici chiaramente disfunzionali, di matrice narcisistica, ma non solo, era un soggetto che era molto molto poco incline a gestire la rabbia, a gestire i nuclei di conflitto, estremamente controllante. Emergono tutta una serie di condotte che chiaramente faccio un po' fatica io a pensare che uno psichiatra, un terapeuta non riesca a collocare in un contesto. In più consideri che per questo tipo di personalità, di soggetti che comunque, ripeto, mostrano aggressività ogni volta che non vengono validati, ogni volta che in qualche modo trovano un ostacolo, no, alla manifestazione del loro controllo e della volontà. Nel suo caso effettivamente c'erano delle problematiche molto serie. Ora, nel nostro settore lo sappiamo bene che questo tipo di personalità, quando va incontro a un rifiuto, alla fine di una relazione, in qualche modo qualche aspetto legato a questi temi, solitamente crea una turbolenza del funzionamento mentale abbastanza seria. Se addirittura lei mi dice che si era mostrato aggressivo anche col clinico stesso, capisce che insomma qualcosa qui effettivamente non è andato come doveva. Insomma, uno come Vella doveva essere segnalato.
1: Ecco, Bruzzone, ma quanti...
3: Un monito per tutti quelli che, certo, hanno in carico soggetti del genere, okay, in questo momento, perché guanti che c'erano una quantità industriale.
1: Esatto, io proprio questo volevo chiedere. Ma quanti Vella ci sono in giro che però poi non sfociano la loro rabbia uccidendo magari l'ex fidanzata? Ma

0: Magari ci sono persone che hanno un percorso al limite, no?
1: Ma ci sono tantissime persone di questo tipo, complice personalità disfunzionali, ma anche il consumo di stupefacenti, consumo smodato di alcol, consumo smodato di anche di psicofarmaci in maniera, diciamo, non regolarizzata. Quindi belle in circolazione oggi, credo che almeno sulla base della mia esperienza in ambito forense e anche clinico, perché mi occupo di questo anche nel settore clinico, c'è la quantità industriale. Quindi e questo tipo di soggetti, giorno dopo giorno, soprattutto quando vanno incontro alla fine di relazioni per loro significative in termini di controllo e potere, questa condizione erode le loro già scarse capacità di contenimento. Quindi di gente che in questo momento sta ipotizzando, se non addirittura pianificando, aggressioni serie e gravi nei confronti della ex di turno, guardi che ce n'è veramente una quantità enorme. Molti non sono sotto il controllo clinico, perché la maggior parte di questi soggetti non ritiene di avere un problema, ritiene che gli altri siano un problema perché non si sottomettono alle loro richieste.
0: Ah, certo, questo
1: per
0: sì.
1: Non è detto che siano monitorati a livello clinico.
0: È l'aspetto più deteriore, sì, l'aspetto più deteriore, sicuramente. Senta, Bruzzone, sta cambiando qualcosa proprio anche a livello di crimini? Lei sarà a Prato fra due giorni, domenica, alla Camera di Commercio, presenterà uno spettacolo che si chiama L'epoca della rabbia, e una sorta di sottotitolo è quello che punta il dito contro dei fatti di cronaca che ci raccontano che c'è un numero sempre maggiore di casi che coinvolgono in molte circostanze giovanissimi autori di omicidi, e non c'è un movente comprensibile. Cioè, è questa la cosa che
1: in realtà il movente più che comprensibile lo si rende, cioè un movente tradizionale, nel senso che la maggior parte di questi ragazzi che io racconto, questi casi che ti racconto, attingono la loro furia, insomma, attingono la loro aggressività da problematiche interne, cioè nel loro modo di attribuire significato agli altri, alle relazioni, alla assenza di relazioni e alla perdita di controllo, che è il problema di quest'epoca. Quindi in realtà, insomma, il filo rosso che unisce tutte queste vicende è proprio questo: personalità profondamente fragili che quella fragilità usano per sanare in qualche modo, per ripristinare un controllo nella vita degli altri attraverso l'aggressività, attraverso comportamenti via via sempre più feroci.
2: Senta Bruzzone, chiede un ascoltatore: quanto può aver inciso l'utilizzo dei social nella crescita esponenziale di soggetti pericolosi e particolarmente ossessivi?
1: Guardi, credo che possa aver inciso parecchio, perché oggi questo tipo di soggetti è profondamente dipendente dalla validazione degli altri, cioè da ricevere conferme, attenzione, ammirazione e quant'altro. In personalità fragili, questo tipo di meccanismo alimentato dai social ha un effetto deflagrante.
0: Senta, Roberta Bruzzone, prima di salutarla le faccio questa domanda: quanto le dà fastidio, anche da criminologa, la frase "non accettava la fine del rapporto"?
1: Mi dà molto fastidio, perché vuol dire che ancora adesso nella narrazione di questo tipo di vicende, nella narrazione mediatica, non si è capito assolutamente qual è il punto. Non è un problema di non accettare la fine del rapporto, di non accettare la fine del controllo, che è una roba a un tantinello diverso.
0: Roberta Bruzzone, grazie mille, buon lavoro naturalmente, buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata.
3: Questa è Radio Capital.

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: Si è parlato tanto nelle scorse settimane, anche negli scorsi mesi, della guerra agli affitti brevi, sì, dei vari comuni, perché il problema dei bed and breakfast che hanno invaso i centri storici delle città ha fatto schizzare in alto il prezzo degli affitti delle case. Quindi i comuni si stanno organizzando, stavano organizzando per cercare di arginare il fenomeno. Ma ora arriva anche un ombrello europeo, un aiuto europeo destinato proprio a limitare questi affitti brevi e le locazioni, insomma, in qualche modo destinate ai bed and breakfast.
2: Sta per arrivare questo nuovo regolamento, sono proprio queste le ore decisive, questo provvedimento dell'Unione Europea che analizziamo questa mattina con il nostro economista pop, che ritroviamo con molto piacere, Raffaele Ricciardi.
1: Buongiorno. Ciao, Raffaele.
3: Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: È un problema, sì, anche per noi, è un problema non solo italiano, quello degli affitti brevi, che ha un po' invaso tutte le capitali, le città europee. In che modo l'Europa vuole porre dei limiti?
3: Sì, allora diciamo che intanto il problema è quello dell'accessibilità della casa, no? Per la Commissione l'esplosione degli affitti brevi è uno dei fattori che lo genera. Non l'unico, ma senz'altro è importante, no? L'ha detto chiaramente il commissario Jorgensen. Oggi sarà presentato l'Affordable Housing Act, cioè un regolamento, diciamo, per rendere la casa più accessibile. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono dei problemi in alcuni comuni. Il problema è che è molto localizzato il fatto degli affitti brevi, no? Sono poco più dell'1% di tutto il patrimonio complessivo abitativo dell'Unione, però ci sono città in cui arrivano ad essere il 20% del totale, e come dicevate anche in Italia questo problema si sente. Allora, oggi scopriremo nei dettagli, però dalle anticipazioni che cosa sappiamo? Ruota tutto intorno a un quoziente. In pratica si va a verificare territorio per territorio quanto costa una casa e qual è il reddito medio della popolazione che lì ci vive.
2: Che vive lì.
3: Allora, il massimo, esatto, il rapporto massimo deve essere 8 volte il reddito annuale della popolazione. Se stai sopra quella soglia, allora vuol dire che c'è uno stress abitativo, no? Dice il documento che si è potuto vedere finora.
2: Sì. E sono allora convinto, caro nazionali, Raffaele, che qui in Italia noi siamo già ben al di sopra di questo stress abitativo, vero?
3: Esatto, no? Più o meno i prezzi delle case le sai, i redditi li conosci, e allora si può andare a vedere. L'ha fatto l'AIGAB, l'associazione degli affitti brevi, per far vedere che nella maggior parte dei centri siamo fuori. Milano, la mia città, prezzo medio di compravendita siamo sui 440.000 euro. Reddito medio è altissimo rispetto al resto d'Italia, più di 37.000 euro, ma il rapporto è quasi 12.
2: Quindi si è sforato parecchio.
3: Quindi siamo fuori.
2: Certo.
3: A Firenze, che è una delle città che, sfruttando il fatto di avere un centro intero che è patrimonio UNESCO, ha potuto la sindaca lì mettere delle regole stringenti, siamo oltre 10. Roma, il rapporto, 270.000 euro di costo della casa, poco meno di 30.000 il reddito, il rapporto supera il 9. Ecco che allora, se questo parametro dell'8 volte sarà effettivamente confermato, poi ci sono altri dettagli, per esempio che è peggiorato nell'ultimo decennio, quindi va a indicare un trend di peggioramento della situazione.
1: Cioè la casa o la erediti oppure è difficile che con lo stipendio secco tu riesca a comprartela.
3: È esattamente questo il problema, che negli ultimi i documenti della commissione che accompagnano fanno vedere come negli ultimi 10 anni ci sia stato un problema di aumento del costo della casa, che per molti è diventato uno strumento di reddito, è diventato uno strumento di guadagno, tant'è che il regolamento dovrebbe intanto preservare la prima casa. Cioè, se tu affitti la stanza allo studente perché tu, proprietario di prima casa, sei in difficoltà e arrivi a cedere un pezzo della

0: a casa, ecco, lì non ti tengo a rompere le balle, diciamo così,
1: certo,
0: in francese. Però se sei un operatore che arriva ad avere sulle solite piattaforme notorie 8, 9, 10 appartamenti, ecco, allora vuol

0: per aria per dire attenzione, l'Europa non può intervenire così tanto sul mercato. Addirittura se io ho già tre case in centro a Milano, dove vediamo i dati sono così importanti, non posso comprare una quarta. È chiaro che un intervento del genere sarebbe veramente significativo. Infatti molte voci si sono fatte sentire per dire piano. C'è poi da considerare che la casa è una tematica su cui l'Europa non può legiferare così, no, in maniera pervasiva, diciamo, no? Per cui quello che dovrebbe fare è rimandare alle autorità locali. I sindaci in Italia chiedono un piano organico, chiedono una legge quadro per poter regolamentare il turismo, perché ovviamente la situazione non è uguale per tutti.
1: Ovviamente,
0: un piccolo
1: certo,
0: comune di 3.000 abitanti che accoglie 20.000 turisti d'estate ha problematiche diverse
1: molto
0: da quelle
1: chiaro
0: di Milano, che ovviamente deve fare case popolari, eccetera.
1: Assolutamente sì. Sì, questo concetto di stress abitativo in effetti rende molto bene quella che è la situazione, e soprattutto poi queste sperequazioni che si verificano puntualmente, come ci ha detto Raffaele, di città in città. Raffaele Ricciardi, grazie per essere stato con noi, ci risentiamo la prossima settimana.
2: Ciao,
1: un abbraccio
2: Raffaele,
1: e buon lavoro.
0: Grazie a voi, alla
1: ciao,
0: prossima.
3: Raffaele. Radio Capital.

0: Best Guest. Best Guest.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: On air with Monge Gift. Gli snack funzionali grain free e gluten free.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: In diretta dal Lido di Venezia, dove, come ho annunciato prima, abbiamo ospite una bravissima e grandissima attrice, ma in questo caso anche una regista. Debutto alla regia, quindi debuttiamo in diretta su Radio Capital parlando del tuo film che si intitola Una storia. E con noi Anna Foglietta.
2: Buongiorno a tutti, grazie per questa presentazione.
1: Beh, doverosa. Fra l'altro si è presentata elegante come sempre, io ti seguo molto, con una collana con scritto Caos.
2: Sì.
1: Io ho detto: beh, perfetto.
2: Sì, è la sintesi proprio, ma non di questi giorni, perché per me questi giorni sono in realtà i giorni più perfetti della mia vita, perché ho tutta una schedule precisa, per cui mi prendono, mi dicono, mi portano come un robottino. Io sono contentissima perché deresponsabilizzata da quello che dovrei fare, di cui dovrei occuparmi, devo solo cercare di essere efficace e di parlare il meglio possibile del mio film.
1: Certo.
2: Ma mi viene facile.
1: Beh, direi, vorrei vedere. Il film parla di un tema per cui secondo me anche molti ascoltatori si ritroveranno, cioè quando una famiglia, un padre e una madre si ritrovano soli perché i propri figli se ne vanno, lasciano il nido.
2: Sì.
1: Per un motivo di lavoro, come nel tuo caso per motivi di studio.
2: Sì.
1: E lì si apre un'altra vita.
2: Eh sì, perché non siamo pronti, per quanto noi possiamo ritenerci emancipati, per quanto possiamo ritenerci sì consapevoli, no? I figli devono fare la loro strada. Però
1: esatto.
2: Poi quando questo avviene è un'altra pratica. E mi ha molto colpito quello che mi ha detto una donna che è estremamente emancipata, anche molto realizzata

0: professionalmente una grandissima manager che l'ha visto in anteprima, mi ha detto: guarda, è esattamente quello che sto vivendo io, la sindrome del nido vuoto, al netto di quanto la tua vita sia completa e è autosufficiente, però in realtà questo elemento che si stacca da questo nucleo crea inevitabilmente una grande crisi che porterà dei silenzi, ma anche il film questo racconta ha una grande una grande sfida, cioè quella di rinnovare la propria esistenza, che è quella di conoscerci in una nuova veste a prescindere dalla funzionalità genitoriale, quindi ci si riscopre madre e padre non più solo in funzione dei propri figli, ma come esseri umani, quindi come donna e come uomo. E questa è una bella cosa, no?
1: Esatto,
0: è
1: come
0: una grande opportunità.
1: Assolutamente, come marito e come moglie, sempre che si abbia voglia, non sempre questo avviene, ci sono poi delle crisi. Però i protagonisti sono Alvar Horvaker e Guido Caprino.
0: Bravissimo.
1: Bravissimo, fra l'altro ha recitato in Umbro, no?
0: Sì.
1: Bravissimo lui,
0: è Umbro. Sì, sono straordinari entrambi. Alba ha quelle origini lì, lui è siciliano, però lui è un attore che ama lavorare moltissimo con i dialetti. Alba ha costruito questa donna estremamente lontana da tutte le cose che ha sempre fatto nel cinema, quindi offre proprio davvero un'inedita Alba Horvaker in questo personaggio che ha abitato in maniera così speciale, e Guido anche offre un'idea di uomo nella quale, secondo me, nel quale tantissimi uomini potranno davvero identificarsi, perché apparentemente sembra lo stereotipo, no, dell'uomo tutto d'un pezzo, ma che poi in realtà trova il coraggio attraverso questa esperienza, no, che noi raccontiamo nel film, di evolversi e di mettere in campo una rivoluzione che oggi gli uomini devono compiere se vogliono davvero proporsi in questo modello di società e andare oltre, perché sappiamo a cosa porta purtroppo questo patriarcato, a cosa porta essere troppo rocciosi, poco vulnerabili verso se stessi, poco indulgenti verso se stessi, scoprirsi sensibili e fallire. Crediamo noi che possa essere davvero la soluzione per un nuovo percorso insieme, uomo donna, non importa,
1: non importa. Però quello ammettere la propria vulnerabilità,
0: assolutamente,
1: perché questo è la chiave di tutto, e ammettere anche da parte invece della madre che a un certo punto lei si sfoga, gli dice: tu non ti rendi conto di tutto quello che ho fatto, io sono stanca di pensare a noi, a pulire, a mangiare, a preparare il cibo, a pensare a mia madre, a pensare anche a quello che è suo padre, anche se poi in realtà non si dovrebbe sapere, però insomma lei gli dice che tutto questo lo ha fatto, e lui in realtà le risponde in una maniera agghiacciante:
0: ma chi te l'ha chiesto? Tu non servi a niente, nessuno ha più bisogno di te.
1: È fortissima questa frase.
0: È fortissima, ma quanto è vera? Perché te lo dico, guarda, con una confessione di donna, poi tra l'altro super emancipata, autodeterminata, quale sono io, ma tante volte quando sono stanca e sotto pressione dico: io faccio questo. E mio marito, con un candore disarmante: ma perché ha ragione? Mi dice: guarda, che non te l'ha chiesto nessuno, sei tu che lo vuoi fare. E poi rilanciamo dicendo: ma se non lo faccio io, allora chi lo fa?
1: Infatti,
0: ecco, in questo senso credo veramente che tutte le donne e tutti gli uomini si possano davvero identificare in Erika e Mauro. È questo sfogo così autentico di questa donna, e lui le risponde in un modo altrettanto autentico, ma quella lite e quella crisi metterà in scena una nuova, probabilmente un turning point, no? Un punto di svolta che consenta alla storia poi di prendere una piega ulteriore, perché film è una lenta caduta verso le domande necessarie dell'esistenza attraverso le quali questi personaggi si evolvono, e quindi spero, attraverso questa mia piccola ambizione, che anche lo spettatore possa avere dei giusti suggerimenti per uscire dalla proiezione carico di domande.
1: Di riflessioni, di domande, ma anche di spunti, forse, per dire: sai che forse è arrivato il momento di fare quella cosa là che non ho fatto da tempo.
0: Sarebbe bellissimo, sarebbe bello. Guarda, è veramente un sogno.
1: Credo. Allora, il film è nella sezione Orizzonti, qui alla Mostra del Cinema, ma andrà anche al Festival di Toronto, per cui tu praticamente hai già la valigia più o meno pronta.
0: Con qualche golf in più, perché qui fa un caldo, sembra di stare a Taipei.
1: Esatto, soprattutto oggi che è piovuto, ma soprattutto per tutti gli ascoltatori, 24 settembre, appuntamento in tutti i cinema.
0: Vi aspetto, anche seguitemi sui miei social, che pubblicherò tutte le card con tutti i cinema dove andrò a fare incontri, Q&A, perché il mio desiderio più grande è quello di incontrare gli occhi degli spettatori e potermi poi scambiare delle chiacchiere con loro su quello che è il significato del film. Davvero.
1: Il nido vuoto, è molto importante questo. Grazie Anna Foglietta, Una storia, il tuo primo film, speriamo di una lunga serie.
0: Assolutamente sì, preparatevi. Non mi schiodo da qua.
1: Brava! Grazie Anna.
0: Grazie a voi. Ciao, Radio Capital. Ciao.
2: Radio Capital.

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: Allora abbiamo un ospite, il nostro caro amico, collega giornalista dell'Huffington Post, Pietro Salvatori. Ciao Pietro.
2: Ciao a tutti.
1: Anche a te la domanda che stiamo facendo a tutti gli ascoltatori un po' oggi, anche nella nostra prima ora. Ti ricordi dov'eri l'8 settembre?
2: Sì, ero a casa.
3: L'11 settembre.
2: Infatti l'8 no.
1: Scusa, perché l'8 mi sono sposato.
2: L'11 sì, ero a casa, avevo 17 anni, stavo tipo giocando al computer e c'era la televisione accesa e mi ricordo che Emilio Fede interruppe, non so cosa c'era in onda, mi ricordo questa cosa di Emilio Fede che partì con le immagini.
1: Vedi, molti ricordano la melevisione interrotta, sì. e Emilio Fede anche interruppe. Comunque Pietro è troppo giovane, non va bene.
3: Non va bene.
1: 17 anni.
3: Però lo vedi anche quelli giovani, perché sì, come dicevamo, è uno di quegli eventi che puoi dividere, cioè che divide il mondo in prima e dopo, no? Esattamente come i grandi classici dei Rolling Stones. Allora,
1: sull'Huffington Post avete ricostruito, caro Pietro, qualcuno che sembra non ricordare perfettamente dove era quello, eppure era a New York. Si tratta di Donald Trump,
2: qualcuno che ha diviso il mondo in tanti prima e in tanti dopo, esatto, diciamo, perché esatto. Trump racconta una serie, sono sei almeno le versioni che nel corso degli anni ha dato di dove lui era.
1: Sei
2: versioni diverse. Diciamo all'inizio lui dice quello che è stato sostanzialmente, che era la Trump Tower, cioè a New York. Adesso non si capisce bene se nel suo ufficio o a casa sua, tant'è che lui

0: interviene in diretta in un network americano dicendo io dalla Trump Tower vedo il fumo, eccetera eccetera.
1: Quindi questo è documentato anche da una diretta televisiva,
0: anche da una diretta televisiva dell'epoca. Poi inizia a infiocchettare questa cosa e dice che lui con le sue squadre di operai e di assistenti è andato subito lì a dare una mano, bla bla bla bla bla. Sono diverse sfumature. L'ultima clamorosa è lui sostiene che era in un edificio vicino a Ground Zero nelle immediatezze degli schianti e del crollo, stava cercando di dare una mano, a un certo punto ha sentito dei pazzeschi scricchiolii ed è stato portato fuori a spalla da due pompieri. Lui dice io sono molto grosso, ma loro erano ancora più grossi, e gli ho detto vabbè ragazzi, ma io posso anche camminare da solo, non serve che, insomma, racconta che lo portarono via a spalla.
2: Cioè lui eroico sì, si esatto. butta dentro da solo così dentro
1: dalla
2: agli
1: telefonata
2: edifici.
1: Nel suo ufficio e si è avvicinato nel corso degli anni nella sua versione fino ad essere praticamente uno degli eroi.
2: Esatto.
1: Ci manca solo che lui ha salvato dei
0: sui
1: feriti.
0: Social ci stanno un sacco di meme di lui che guida la macchina di Kennedy il giorno in cui è stato ucciso, insomma ovviamente i social si sono scatenati su queste versioni.
2: E poi c'è anche un documento di a un certo punto lui si vanta, no, proprio nelle ore, nell'immediatezza dell'11 settembre, dice io ho il secondo edificio più grande, avevo il secondo edificio più grande di tutta Manhattan, adesso è il primo.
0: Sì, sì, in questa diretta, in questo broadcast, insomma non mi ricordo che canale era, ma c'è l'audio della telefonata in cui lui dice mi hanno detto che avevamo il secondo edificio più grande di Lower Manhattan, adesso è il più alto di tutti il mio edificio. Questo ha pochissime ore dal crollo delle Torri Gemelle e dalla morte di migliaia di persone.
2: Che fa impressione, perché ma questo è proprio Trump, se vi ricordate eravamo tutti sotto shock, veramente tanto tanto sotto shock, e quindi dire una cosa del genere.
1: Un po' di marketing l'ha fatto
0: sempre,
1: anche in quell'occasione.
0: Riesce a farlo sempre.
1: Allora, siccome Pietro Salvatori, come sapete, è uno dei più grandi esperti di complotti, no? Occam, non è vero niente, la sua rubrica newsletter sulla Finto Pot, c'è il podcast, gli vogliamo chiedere i complotti sull'11 settembre?
2: Perché ce ne sono, forse è l'evento storico che ne ha raccolti di più, che ne colleziona di più,
0: assolutamente,
2: no? Dall'implosione delle torri, insomma, va bene. Tra poco a Radio Capital ne parliamo.
3: Questa è Radio Capital.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: TG0, venerdì 11 settembre, stiamo ricordando quello che accadeva 25 anni fa, ne abbiamo parlato tanto, ma in modo particolare ci stiamo concentrando sul fatto che forse all'epoca nacque il complottismo moderno.
2: Sì, diciamo che forse, ora noi chiediamo al più grande esperto italiano di complottologia e di complotti, ricordiamo la newsletter per la Huffington Post di Pietro Salvatori, Occam, non è vero niente, e anche il pregevole podcast, non è vero niente, mi sembra che forse stai preparando una nuova stagione di questo podcast.
3: Forse.
2: Non anticipiamo niente.
1: Tutto dedicato ai complottismi.
2: Allora, ecco, e tu oggi anche hai scritto nella tua newsletter, caro Pietro Salvatori, che insomma ci sono tanti complotti sul crollo delle Torri Gemelle, sugli attentati dell'11 settembre.
3: Sì, diciamo che vabbè, tutti siamo a conoscenza del fatto che c'è la voce delle bombe piazzate dalla CIA dentro le Torri Gemelle, l'autoesplosione, l'implosione delle Torri Gemelle. La cosa interessante è che le teorie del complotto, per come oggi le conosciamo, nascono l'11 settembre, perché l'11 settembre è la prima volta in cui abbiamo un evento globale in diretta mondiale su tutti i network. Abbiamo già internet, ci sono i forum, ci sono i blog, siamo un po' alla preistoria di internet, ma c'è già internet. Nell'immediatezza uno dei più grandi complottisti ancora attuali al mondo, e si chiama Alex Jones, inizia a dire: ecco, questa è una false flag, cioè un attentato fatto dal governo per, e lì poi bisogna vedere i motivi, che sono per invadere l'Iraq, per instaurare una dittatura, per comprimere libertà civile. Insomma, da subito, proprio dall'immediatezza del crollo degli attentati, dell'aereo caduto sul Pentagono, Alex Jones inizia a diffondere questa teoria. E noi abbiamo un ecosistema televisivo, sul web, informativo, per cui queste idee iniziano a spargersi subito in maniera molto pressante. Dopodiché, in quegli anni, noi abbiamo un contesto in cui c'è appunto l'invasione dell'Afghanistan, l'invasione dell'Iraq avvenuta anche tramite un complotto, questa volta reale, cioè quello dell'amministrazione americana, del governo inglese, che voleva affermare che in Iraq ci fossero armi di distruzione di massa, che poi non
2: quella
3: c'erano,
2: provetta finta,
3: la
2: diciamo
3: finta
2: così.
3: Provetta di Colin Powell alle Nazioni Unite. Abbiamo un contesto in cui Bush fa il Patriot Act, che è questa legge per aumentare la sorveglianza dei cittadini americani, e quindi si diffonde una grande sfiducia nelle istituzioni, e i complottisti vengono rafforzati, della serie: se il mio governo mi ha mentito per le vere ragioni per cui abbiamo invaso l'Iraq, perché non dovrebbe avermi mentito sulle cause che ci hanno portato?
1: Sì,
3: certo.
1: Poi mi ricordo anche le tesi di Giulietto Chiesa,
3: certo,
1: ad esempio, no?
3: Certo.
1: Ridiffuse dal blog di Beppe Grillo.
3: Beppe Grillo.
1: Poi si diceva: ah, ma ci sono persone che improvvisamente quel giorno, in maniera molto misteriosa, non si presentarono in blocco al lavoro.
3: Quella è la tesi, diciamo, che coinvolge Israele. C'è un articolo del Jerusalem Post che esce il giorno dopo, in cui dice: il gabinetto del primo ministro è stato data nota di 4.000 persone che potrebbero trovarsi in quell'area. Ovviamente era, a parte che era una notizia gonfiata, non erano 4.000, però tutti, io immagino, i paesi del mondo hanno iniziato a fare una ricognizione su: miei cittadini potrebbero essere sotto le macerie, come avviene anche,
1: certo,
3: oggi.
1: Certo.
3: Quella notizia è stata distorta nel: ah, ecco, vedi, gli ebrei non sono andati al lavoro perché sono stati avvertiti, lo sapevano.
2: Tutta la cosa in cui c'è
1: e
2: dentro.
1: Poi, secondo me, sì, posso dire, il complotto che ha retto di più, e che secondo me un po' ci credono anche quelli che non credono agli altri complotti, è che l'aereo diretto sul Pentagono in realtà non sia mai esistito.
3: Non sia mai esistito, sia stato un missile, sia stato un drone militare, perché è impossibile, era il luogo più sorvegliato del mondo.
2: Ma quindi cioè, quell'aereo che fine ha fatto? Non ho capito.
3: Non si sa, è sparito.
1: Non si sa, perché poi
2: ora pure io che faccio troppe domande.
3: È una puntata di Lost.
1: Vedi, da lì, da quell'11 settembre di 25
3: forse
1: anni fa.
3: Forse è veramente l'aereo di Lost quello che è finito nell'isola.
1: Vedi. Perché qualcuno dice: ma non le abbiamo mai viste bene le foto? Non ce le hanno fatte vedere.
3: No,
1: e quindi
3: non ce lo

0: guest, best guest.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: scoperto Ciuti nello Yemen. I miliziani Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa sul Mar Rosso, hanno così il pieno controllo dell'intero litorale dello stretto di Bab al-Mandeb, punto cruciale del traffico marittimo. La navigazione è sicura tranne che per le navi saudite, dicono i miliziani sostenuti dall'Iran. Ci saranno i funerali di Stato per Emma Bonino, morta a 78 anni. La sua scomparsa addolora profondamente, dice il presidente Mattarella. Sentiamo il ricordo della premier Meloni.
1: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza e la sua capacità di capire che il ruolo delle donne in questa società, anche nella politica, non è mai qualcosa che devi aspettare che ti concedano gli altri, è qualcosa che devi fare la tua parte per prendere, non la devi vivere come una concessione, la devi vivere sempre come una conquista. Su questo eravamo d'accordo.
0: E ci saranno funerali di Stato anche per Raffaele Costa, più volte ministro, ultimo segretario del Partito Liberale Italiano, è morto a 90 anni. L'agenzia Fitch conferma il rating AAA+ dell'Italia con outlook stabile. La recente stabilità politica ha rappresentato un elemento di solidità per il rating dell'Italia, afferma in una nota Fitch, che stima un PIL medio dello 0,8% nel 2026-2028. Ripartono i licenziamenti nell'indotto dell'Ilva dopo che i giudici della Corte d'Appello Civile di Milano hanno confermato che l'area a caldo dello stabilimento di Taranto deve essere spenta entro il 28 ottobre. Jean-Paul Bellotto.
2: Il diritto alla salute prevale su quello di attività di impresa nel bilanciamento tra i contrapposti interessi costituzionali. Lo hanno stabilito i giudici che hanno così confermato che l'alto forno dell'acciaieria, in crisi da anni, deve essere spento. La vita vale più di un eventuale danno economico, secondo i magistrati, che citano una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. E non è vero che lo spegnimento dell'area a caldo renderà irreparabili gli impianti. In passato sono già stati fermati e poi riavviati. Quella che rischia di scoppiare è una bomba sociale per le migliaia di posti a rischio. I primi a pagare sono nell'indotto. Meloni commenta: lavoriamo con il materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi.
0: Parte anche la Fiorentina in Serie A. Dopo tre sconfitte alla quarta partita di campionato, i viola trovano i primi punti grazie alla vittoria 4-2 sul campo del Venezia, con tra l'altro la tripletta di Mastantuono. Oggi su tutte Lazio-Milan delle 18. Sta per arrivare Benny. Capital News torna alle 8.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

canzone stamattina con l'orchestra abbiamo cominciato. Solamente io stavo cercando già di segnare, di scrivere tutte le cose che devo fare. E allora, dentista, questi sono i, come si chiamano, gli tagliandi che si fanno subito dopo l'estate, quando si ritorna a casa, eccetera. Dentista, questa l'avevo già previsto, perché oculista, perché non ci vedo più bene, sai? Ho questi occhiali che mi permettono di vedere sia di là in regia, che uso solamente in radio, perché sono presbiter, ci vedo bene vicino, e che mi permettono di vedere di là, ma anche di qua, di vedere i fogli che ho qui sotto, di vedere i vostri messaggi che arrivano, e non niente. E questa è una cosa che devo già correggere, devo andare subito dall'oculista perché non ci vedo. Vabbè, buongiorno, buongiorno, avete anche voi fatto subito la lista delle cose da fare al rientro? Mi rendo perfettamente conto di essere tra i pochi fortunati che hanno ricominciato con un certo ritardo, cioè in pratica a metà di settembre. Oggi è sabato 12 di settembre. Chi sono io? Che cosa ci faccio qua? Perché uno può anche dire, questo non l'ho mai sentito alle 7 di mattina di sabato e di domenica. È l'orario questo di Betty, anzi il nuovo orario di Betty Senatore, che abbiamo sentito nel corso, ascoltato nel corso delle ultime settimane in diretta da Venezia. Poi più tardi ci collegheremo anche con lei per sapere le ultimissime, che oggi danno il leone, tutto sto trambusto, sto tran tran, ma oggi decidono il vincitore della mostra del cinema, quindi ci collegheremo con lei. E questo sarà il suo nuovo orario, perché è andata sempre in onda da mezzogiorno alle 2 del sabato e della domenica, e da questa stagione ci sono stati un po' di cambiamenti. Di palinsesto vi terrà compagnia il sabato e la domenica mattina tra le 7 e le 10. Io sono Benny e noi invece col mezzogiornale ritorniamo lunedì, quindi questo è una specie di warm up, quello che fanno le macchine di Formula 1 quando, prima di mettersi, no, tutti quanti in fila sulla la griglia di partenza, provano le gomme, capito? Fanno quelle cose lì, e quindi noi facciamo un warm up sia questo sabato sia anche domani. Patrizio Mattei, buongiorno, che ci fai tu qui? Anche tu, anche però tu sei abituato a svegliarti presto la mattina, no? Perché tu sei il regista del Trio Medusa, avete già cominciato da qualche tempo oramai, quindi sei già bello allenato. C'è Sara Moretti, buongiorno anche Sara, la nostra donna Moretti, anche lei fa un po' di allenamento, anche se mi ha detto in realtà, cioè, si è fermata, ma neanche, non con così tantissimo come abbiamo fatto noi. Arrivano già un po' di messaggi, 342-342-2190. Biagio chiede: ma Melocaro come fa che è ancora a New York? Non ce la fa a tornare lunedì per il mezzogiornale? Giustamente uno ci si preoccupa come fa, perché domani ci sarà la finale degli US Open. Lui segue ovviamente, come saprete, per la TV, per Sky, questo torneo e tutti i tornei che lo portano in giro per il mondo, quel debosciato che non è altro. Seguirà anche la finale, poi lunedì sarà in volo, ma martedì sarà qui, forse, credo. Immagino di sì. Martin Garrix con

DJ che guadagnano più di affermatissimi calciatori. Martin Garrix è uno di questi con U2, questa è una novità che abbiamo ascoltato qui su Radio Capital. Fireflies avevano già collaborato, tra l'altro, Martin, in realtà con The Edge degli U2. Vi ricordate, era anche la l'inno ufficiale degli europei del 2020, quello che abbiamo vinto in Inghilterra, no? Quello che ha vinto l'Italia, ricordateci. Noi era una nazionale che ogni tanto vinceva qualcosa e vincemo, abbiamo vinto, non è anche tantissimi anni fa, perché doveva essere quello del 2020, poi causa Covid, no, venne posticipato al 2021 e l'inno venne firmato proprio da Martin Garrix e The Edge. Adesso qui c'è una nuova collaborazione con tutti gli U2 e c'era la classifica un po' dei DJ più quotati e lui è uno che a serata arriva anche sui 200.000, 200k come dicono. E anche Patrizio questa notte ha fatto il DJ. A che ora sei rientrato? Alle 2:30? 2:30, molto bene. Quanto ti hanno dato? 50.000 calci nel sedere ti hanno dato. Però devo dire, sei abbastanza sveglio per essere uno che è tornato alle 2:30, che ha dormito così poco. Io non mi sarei proprio alzato.

guarda. Anzi, probabilmente non sarei proprio andato a dormire, perché forse fare il dritto, qui a Roma si dice così, fare il dritto, no? Cioè non andare a dormire e presentarsi direttamente al lavoro, forse è la cosa migliore da fare per poi dormire nel pomeriggio successivo. Sono già svegli i nostri ascoltatori, che tutti potete scriverci, cioè ce l'avete un telefonino, cioè avete il WhatsApp con il numero di Radio Capital, immagino salvato proprio con Radio Capital, 342 342 2190. Ci salutiamo, ci facciamo compagnia, ci diciamo quello che facciamo nel corso di questo sabato mattina. Si lavora, c'è chi ha smontato per esempio dalla notte, come Patrizio, lui facendo il figo in discoteca, cioè mettendo i dischi, e c'è chi ha fatto altre cose, altri lavori, e quindi lavori più semplici, quelli che anche 50.000 a serata, altro che. Rick James, leggenda punk funk con le sue treccine, questa è Super Freak e questa è Radio Capital.

0: Una canzone di metà anni 90, 1995, Blessed Union of Soul, bella, bellissima, I Believe, era tanto tempo che non la sentivo. Qui su Radio Capital, d'altronde ci togliamo ogni sfizio, la musica è più bella, la trovate qui. Abbiamo un paio di messaggi, 342-342-2190, sentiamo gente che si risveglia, gente che fa.
1: Benny, ma buongiorno, che ci fai sabato mattina in radio? Mi sono perso qualcosa. Ciao Benny, io sto facendo appena colazione, mi sono stato anche un po' tardi questa mattina. Di solito mi alzo un po' prima perché tra mezz'oretta vado in bici con gli amici, ci andiamo a fare un 100 km qui in giro per la Romagna.
0: Beh.
1: Ciao, ben trovato Benny, Giancarlo da Faenza.
0: Centinaio di chilometri per la Romagna possono essere pianura ma anche collina, perché tu mi insegni, caro amico, che anche lì, insomma, di colline ce ne sono abbastanza. E mi raccomando, colazione fugace, non molto pesante, io la farei dopo più che altro la colazione, quando si fa sport, ma immagino che tu lo sappia molto meglio di me. Poi chi altro c'è?
2: Ragazzi, buongiorno, io per il lavoro questa mattina devo andare a Torino da Roma, e dato che rimarrò a Torino la notte, finalmente riuscirò a vedere l'Odissea, magari pure anche in lingua originale. Ciao ragazzi, buona giornata, Benedetto da Roma.
0: Non ho capito, allora lui sta andando da Roma a Torino a vedere il film, perché a Roma non c'è più l'Odissea. Sta facendo questa odissea autostradale per andare a Torino a vedere l'Odissea. No, immagino ci debba andare anche per altri motivi. Comunque guarda, fai molto bene, perché è un film molto bello, è l'abbiamo detto spesso e volentieri anche nell'ultima parte della stagione del Mezzogiornale, che insomma se ne è parlato tanto, per un certo periodo, un bel colossal vecchia maniera. Saluto Felice da Pescara, che mi ha mandato la fotografia con i due faccioni del Mezzogiornale, la maglia che insomma ritornerà anche quest'anno, state tranquilli, perché quanti pezzi abbiamo ancora, Sara, di maglie sono avanzate. Il nostro magazzino oramai è pieno solo delle maglie del Mezzogiornale. E poi mi date anche le notizie, perché sai che, allora, è stata in realtà la notizia è di un'oretta fa, un'ora e mezza fa. Volevo salutare Sara, la quale ci ricorda che è nata Lady Gaga, è diventata mamma, è nata la figlioletta di Lady Gaga, però non proprio stamattina, cioè non è che adesso, l'ha fatta adesso. In realtà è una fotografia, una serie di foto che sono state scattate dai paparazzi. Paparazzi?

0: fatta la canzone. E in California lei con Michael Polanski, che è il suo compagno, il suo fidanzato, e la bimba, e il loro, diciamo, sono le prime foto insieme, quindi complimenti, con che si dice, in bocca al lupo, auguri, auguri, la cosa migliore che si possa dire, e auguri in questi casi, me li sono dimenticati. Luca Carboni con un grande classico di Bertoli, Eppure soffia.
1: E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi,

0: Eppure Sofia, questo è proprio un inno ecologista, metà anni 70 Pierangelo Bertoli aveva già quella sensibilità artistica tanto da sbatterci proprio in faccia la realtà allora. Adesso dopo 50 anni ancora molti non se ne rendono conto, e il senso è nonostante appunto l'inquinamento, nonostante stiamo rovinando l'ambiente eccetera eccetera, il vento soffia, cioè ci ricorda che il vento continuerà comunque a soffiare perché la natura si riprende i suoi spazi come al solito. Torniamo tra poco.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su

0: Conad.it.
1: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
2: Qualcuno ha detto Just Eat.
1: Da Tronif,

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
4: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
5: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat.

0: you know the way to San José? Cioè, tu la sai la strada per San José, sì, il significato di questa canzone è una canzone dedicata al fallimento, in realtà, cioè al fallimento di una star, che potrebbe essere una star della musica, del cinema, di uno che vuole arrivare a diventare famosa a Hollywood, però occhio, che la strada per San José la conosci molto bene, quella che ti riporta a casa, questa città che si trova nel nord della California. Dionne Warwick, che ancora oggi ha 85 anni, altro che strada per San José, va ancora in giro per soprattutto negli Stati Uniti a fare concerti, è una che si tiene sempre molto attiva anche su X, ho scoperto, è una che prima si chiamava Twitter, adesso su X, è una che twitta tantissimo e le piace la tecnologia. Sono le 7:36 minuti, tutti svegli, quasi tutti, adesso magari c'è lo scaglione delle 7:30, quelli che si sono svegliati a quest'ora. Abbiamo un po' di messaggi, viviamo un po' questa trasmissione, se no sentiamo un po' chi c'è.
1: Benny, bello sentire una partire con la carica giusta per questa breve giornata di 10 ore di lavoro, cose che accadono ai farmacisti.
0: Sì.
1: Grazie, super. Ciao Giulia da Ravenna.
0: 10 ore in farmacia. Caspita, chissà quanti te ne vengono senza ricetta, come ho fatto io quest'estate che sono andato, sono entrato, la spiego proprio velocemente perché per i miei problemi di otite. Che d'estate è un classico, io timbro, quando fai il bagno è un attimo che subito viene, aiuta mia amica, e ho detto vabbè, mi porto avanti, mi faccio dare un antibiotico, perché nel caso ti trovi, sai, ti trovi in barca o ti trovi all'estero, ti prendi un antibiotico e un attimo, cioè, hai risolto il problema. Sono andato, dico buongiorno, mi servirebbero ho preso dei tappi per le orecchie per evitare di e quelli sono stati utilissimi, perché quest'anno devo dire è andata bene, facciamo ancora corna ma non credo di fare nessun altro bagno, non ho proprio nessuna voglia proprio di tornare al mare in questo momento. E poi ho detto mi dia anche una scatola di antibiotici. Cioè, no, guardi che quella avrà pensato, che sta coglionazzo che viene qua, vuole l'antibiotico senza ricetta, serve la ricetta con le sorrisina tutta, capito, di quelli un po' infastiditi, e quindi ci vuole sempre la ricetta per l'antibiotico. Sentiamo chi altro.
2: Ciao Benny.
0: Sì.
2: Ben ritornato. Io invece sto andando per funghi.
0: Ah.
2: Per cui classica situazione autunnale, anche se fa ancora caldo. Ciao da Adriano dal Lago d'Orta.
0: Fa ancora caldo, ma io se può servire, stanotte ho dormito con lenzuolino, perché è stata anche tu Patri e anche Sara, qui a Roma devo dire si dorme con lenzuolino. Poi sono andato a vedere il meteo di oggi, diciamo che non è proprio bellissimo, c'è qualche nuvoletta qua e là, sud molta pioggia devo dire oggi, soprattutto in Calabria ma anche zona in Abruzzo ci sarà pioggia, ma il lenzuolino credo che lo stiano usando un po' dappertutto, da nord, forse in Sicilia vedo delle minime intorno ai 25-26 gradi, allora lì probabilmente ancora no, però ci vuole, finestra aperta chiaramente, finestra aperta e lenzuolino con la serranda abbassata. Allora, cioè, mi sembra il minimo, cioè, un po' di aria deve entrare ma senza esagerare, perché poi ci si sveglia, arrivano poi i problemi alla schiena, alla cervicale,

Coldplay, a che disco sono? Perché loro hanno detto che a 12 dischi poi si fermano, non fanno più niente, al massimo qualche tour mondiale che dura una decina d'anni tutti di seguito. E vabbè, sono bravi loro, c'è niente da fare, sono al decimo disco, l'hanno fatto un paio d'anni fa, quindi ancora un paio li sentiremo. E allora volevo salutare Dario che oggi presenta il suo libro dedicato a una birreria che ha gestito dal 1980 al 1990. Già ricordarsi cose successe più di 30 anni fa è bello, però perché succedono tante cose nelle birrerie, nei luoghi di ritrovo succedono tante cose, personaggi che entrano e che insomma in qualche modo ti ricordi. Allora, quando lo presenta? Oggi alle 18 ad Arezzo, se andate alla Casa dell'Energia, che bello anche il nome, Casa dell'Energia Arezzo, si racconta di questa birreria epica. Non so se avete letto dei libri quest'estate, sotto l'ombrellone, ma io sotto l'ombrellone non leggo niente perché c'è troppo casino in giro, però se vi è capitato e non vi è ancora capitato di leggere l'ultimo che ho finito proprio l'altro ieri, La ricreazione è finita di Dario Ferrari, ve la butto lì, c'è un consiglio non richiesto da parte mia, mi rendo perfettamente conto, però siccome mi è piaciuto tanto e siccome si parlava di libri ve la butto proprio lì, un libro che è uscito 3 anni fa in realtà, non proprio nuovissimo, Dario Ferrari, edito da Sellerio. Avete presente quella casa editrice di Palermo che fa quei libri piccolini, tascabili, con una carta molto bella, ed è un libro che racconta la storia di questo ricercatore universitario che non è che abbia molta voglia di mettere la testa a posto a dire il vero e che va sulle tracce di un ricercato, di un ex terrorista, e quindi poi ci racconta, lì si dipana tutta la storia sua e quella appunto di questo personaggio che è un personaggio inventato, è una storia che è ambientata a Viareggio tra l'altro, e quindi La ricreazione è finita anche per me, che sono tornato oggi e questo ricordo ancora. Io qui c'entro poco perché è il programma di Betty Senatore, questa nuova stagione 7-10, sabato e domenica, poi noi riprenderemo lunedì con il mezzogiornale. Beach Boys su Radio Capital.

un po' di sana invidia per Paola da Udine che ha dormito con la coperta, le finestre chiuse, vabbè, anche va da sé, Udine un po' più su rispetto a noi. E poi Antonio gli abbiamo dato il ritmo giusto con questa canzone di De Gregori, perché si sta allenando con i suoi amici per la maratona di Berlino, che sarà però il 27 di settembre. Avete ancora qualche giorno, dai, una quindicina di giorni per prepararvi bene. Non ci fate fare brutta figura, perché ho visto saranno 50.000 i partecipanti, non proprio una maratonina così da quattro soldi. Quindi è poi anche un bel percorso, si arriva sotto la porta di Brandeburgo, che è comunque il simbolo di questa città, che è bellissima. È una città che divide un po', non piace proprio a tutti. Non è che uno dice Parigi, sai, Parigi è meraviglioso, a Patrizio a te non piace, invece a me è piaciuta tantissimo Berlino. Devo dire che ha il suo perché, bisogna capirla un po'. I prossimi Young the Giant, questa è Radio Capital.

0: pronta, pronta. Bravo, Maurizio, Abbiategrasso, Berlino, da città divisa, città divisiva. Bravo, vedi? Sono molto più svegli di me. Le notizie, torniamo.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Regina, ma che bel sorriso!
6: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
5: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
7: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente.
11: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
12: Ciao Alex.
11: Kimi, ma sono io su questo poster?
12: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
11: Per vederci le partite insieme.
12: Magari. Però non ho ancora il wifi.
11: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
12: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
11: Sono appena stato sorpassato.
13: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: 99, 99, non è possibile.
15: Tesoro, tutto ok?
14: 99, Puma, microtasso.
15: Calmati, ora chiamo qualcuno.
14: 99, Puma.
15: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
14: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
16: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
17: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
18: Le notizie delle 8 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Apriamo con la,

0: L'arrivo dell'aereo con Alessandro Di Battista a bordo è atterrato mezz'ora fa all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare è partito ieri sera da Cuba, dove è stato operato alla testa. Gli Houthi controllano lo stretto di Bab al-Mandeb, punto cruciale del traffico marittimo nel Mar Rosso. I miliziani yemeniti hanno conquistato l'ultimo tratto della costa. La navigazione è sicura, tranne che per le navi saudite, dicono i miliziani sostenuti dall'Iran. L'addio a Emma Bonino, anche Vasco Rossi le rende omaggio. Grazie per le tue battaglie che hanno cambiato l'Italia, grazie per la tua vita politica spericolata, proprio come lo è stata quella di Marco Pannella, scrive il cantante. Sentiamo il ricordo del segretario del suo ultimo partito, Più Europa, Riccardo Maggi.
1: Una perdita, anche un vuoto straordinario. Una delle cose che abbiamo imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, non deriva dal potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare. Una figura delle istituzioni, una donna delle istituzioni, insieme di lotta popolare per i diritti di tutti, per le conquiste sul terreno delle libertà individuali, per le più grandi conquiste che questo paese abbia mai avuto.
0: Ripartono i licenziamenti nell'indotto dell'Ilva dopo che i giudici della Corte d'Appello Civile di Milano hanno confermato che l'area a caldo dello stabilimento di Taranto deve essere spenta entro il 28 ottobre. La vita vale più di un eventuale danno economico, secondo i magistrati, che fanno riferimento anche a una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, chiede tutela per tutti i lavoratori.
2: Abbiamo a cuore le sorti della nostra popolazione, a partire dalla salute, ma abbiamo a cuore anche le sorti dei lavoratori, nessuno dei quali deve essere penalizzato, vanno tutelati, non bisognerà perdere neanche un posto di lavoro e sono necessari gli investimenti.
0: Centrato un 6 da 223 milioni e 200 mila euro al Super Enalotto in Lombardia, jackpot sbancato a Uggiono in provincia di Lecco. È la prima vincita con 6 punti del 2026, il primo montepremi più alto al mondo, il secondo montepremi più alto di sempre. È il decimo assegnato alla Lombardia. Si sveglia la Fiorentina che vince 4-2 a Venezia con tra l'altro la tripletta di Mastantuono dopo 3 sconfitte. Ben Shelton ha vinto in 4 set il derby statunitense di semifinale contro Tiafoe agli US Open di tennis. In finale Shelton affronterà il tedesco Zverev. Capital News torna alle 9.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Canzone in origine di Dusty Springfield, I Only Wanna Be With You, e poi rifatta dai Tourist quando c'erano ancora Annie Lennox e Dave Stewart, che poi hanno litigato con il resto del gruppo, se ne sono andati, hanno fondato gli Eurythmics e hanno fatto bene. 8 minuti, la seconda ora di questo sabato mattina con Benny. Allora dobbiamo ripetere quello che abbiamo detto anche prima, giusto, perché questo è l'orario che poi sarà un orario a forte vocazione cinematografica e di spettacoli in genere, perché verrà condotto da Betty Senatore in questa nuova stagione il sabato e la domenica mattina tra le 7 e le 10. Il Mezzogiornale torna domani, lunedì, perché domani è domenica, lunedì mattina alle 10 come al solito, con la defezione di Melocaro che sarà in volo tra New York e Roma. Voglio prendere in prestito l'ultimo messaggio che abbiamo letto nell'ora precedente, quello della maratona di Berlino, del nostro amico che si sta preparando giù in Salento per andare a correre a fine settembre la maratona di Berlino. Daniela da Parma ci ricorda che domani a Parma c'è la mezza maratona e poi anche i 10 chilometri Corri per la Vita, che è molto importante, ovviamente è una cosa benefica, quindi invitiamo gli amici di Parma ad andare a fare una corsetta. 10 chilometri, che dici? Io 10 chilometri penso che potrei farli in una settimana di corsa, è un po' complicato, dovrei ricominciare a muovermi, a dire la verità. Il prossimo, lui è un ragazzo che è uscito una decina d'anni fa, di meno, 5 anni fa, perché era proprio giovanissimo, perché lui è autodidatta, ha cominciato a suonare la chitarra, anche il basso, nella sua cameretta, come fanno tanti, e anche in passato hanno fatto tantissimi artisti. Ma c'è una particolarità: lui lo ha fatto durante il Covid, dice vabbè, non si può uscire, non si può fare niente, comincio a suonare la chitarra. Ha scoperto di essere bravo, di avere anche una bella voce, perché è così. E tra le nostre novità c'è Malcolm Todd con Earrings.

0: il mio preferito lui, Malcolm Todd su Radio Capital. Allora andiamo dalla nostra, come possiamo definirla, la nostra Anna Praderio, la nostra la nostra Lella Bersani, come vuoi essere,
1: sì, come no,
0: la nostra Vincenza Mollica, perché no, io oramai non guardo più un film, una serie TV, se non chiedo prima a Betty, senti com'è, come me lo consigli, sì,
1: allora no, innanzitutto buongiorno
0: Betty,
1: posso dire una cosa? Buongiorno a tutti. Sì. Allora, io ho visto Anna Praderio, con cui sono cresciuta, guardando il suo settimanale Chuck, che andava in onda, mi sembra, su Canale 5,
0: certo,
1: però non
0: certo,
1: ricordo,
0: certo.
1: Rete 4. Lei è identica a come io la vedevo quando avevo 10 anni.
0: Il cinema ringiovanisce.
1: Non so qual è l'elisir.
0: Il cinema.
1: Del cinema, assolutamente. Comunque, come va? Qui c'è un sole pazzesco, mi sono dovuta mettere in un angolo della stanza perché se no mi abbronza, mi brucia, per farvi capire, dopo queste giornate di tempesta.
0: Di pioggia a Venezia, certo, ho visto.
1: Di pioggia, non vi dico il mare mosto, gente che usciva verde dai battelli, però purtroppo è...
0: Senti, io ti chiedo subito, Betty, ti chiedo subito una cosa. Innanzitutto, sei, a proposito di stanza, sei andata nelle gift room? Non è una cosa...
1: No. No, non è una cosa zozza.
0: No, non
1: però,
0: è.
1: Anzi. No, però io so che le gift room vengono fatte dopo l'assegnazione dei premi. Ne sono stati dati tanti qui,
0: sì.
1: Paralleli anche all'Orso d'Oro. Quindi quelli non le ho viste. Non so che cosa... Scusate, al Leone d'Oro. Non si... Qui con animali ci si fa una confusione. Non so cosa implichi il Leone d'Oro oltre alla statuetta.
0: No, allora, gift room lo spiego io che cos'è, molto velocemente.
1: Ecco, bravo.
0: Sono gli sponsor presenti lì a Venezia che nelle hall degli alberghi, in posti che hanno affittato, regalano i propri prodotti agli addetti ai lavori. Ti possono regalare anche cose, insomma, non so, creme, orologi, cose anche di un certo valore.
1: Sì, ma orologi...
0: Sì, vabbè, non ti aspettare un Rolex, una cosa. Allora, senti, Betty, mi dici velocemente quali sono, perché stasera c'è il Leone d'Oro.
1: Sì, esatto, stasera alle 19 lo potete vedere su Rai 3. Se avete seguito, siete curiosi o anche solo per vedere un po' di glamour e commentare, quello è vestito male, quello è vestito bene. Perché poi funziona sempre così. Ok, allora il favorito è Wild Horse 9 con un John Malkovich in stato di grazia. Però chi vince il Leone d'Oro o altri premi deve vincerne uno solo. Non è come agli Oscar, no? Che puoi vincere più premi in altre categorie. Quindi, siccome John Malkovich è bravo, ci sta che magari gli diano la Coppa Volpi come miglior attore. E allora in quel caso mi esce dal cilindro questo film coreano, si chiama Possible Love. Che racconta una storia vera, molto forte, molto bella. L'amore del titolo non è proprio quello che possiamo immaginare noi, perché si parla di un uomo in crisi, come succede nella società coreana, dopo che ha perso il lavoro. E per la società coreana perdere il lavoro significa perdere la propria dignità e anche la propria felicità.
0: Aia. Senti, ma io ho visto allora i minuti d'applauso, io mi baso su quello perché non ho visto. Allora,
1: sì,
0: il coreano,
1: certo.
0: 6 minuti.

0: E invece il film di John Malkovich 14 minuti. Fai tu, Betty.
1: Sì. No, ma infatti, però devo essere sincera, sì? Che quello che ne ha ricevuti più di tutti, cioè 25, è Nazza. È un documentario che racconta la storia di come agenti israeliani vengono istruiti per uccidere civili palestinesi.
0: Io
1: l'ho visto ieri e sono stata in silenzio. Sai cosa significa per me rimanere ammutolita dopo una cosa?
0: Tu parli sempre.
1: Vuol dire.
0: No,
1: esatto,
0: è vero.
1: Quindi per farvi capire lo shock che è questo film.
0: Nazza, sì. Si chiama così, è un film Nazza. Documentario molto molto bello, controverso, se ne è parlato anche su tutti i giornali questa mattina. Va bene, allora facciamo una cosa, Betty, domani mattina tu intanto vai anche in una gift room, cerca di arraffare qualcosa e poi domani mattina...
1: vorrei soprattutto quegli orologi e quei gioiellini, però non so se...
0: Domattina ci sentiamo così commentiamo, dai, qualcosa...
1: Certo, non vedo l'ora, mi segno anche i vestiti, però sappi, non solo i premi, ma anche i vestiti.
0: Alla grande, dai, Betty Senatore, grazie.
1: Grazie a te, Betty.
2: Radio Capital. Bye.

fanno i Rolling Stones? Si sono fermati un po', Uno diceva 82, 83, adesso quanti sono, vanno ancora in giro per il mondo? Sì, e dice quest'anno ci vogliamo un po' riposare, però l'anno prossimo torniamo, non è che facciamo un altro bel tour mondiale, Keith Richards in particolare, si deve un po' riposare. Anybody seen my baby? Su Radio Capital abbiamo fatto l'intervento con Betty, molti mi hanno ricordato i bei tempi di Benny ti presento Betty, c'eri tu Patrizio in regia con noi, è vero, eravate fighi insieme, ma lì poi c'è un rapporto di amicizia, di complicità che va al di là ovviamente della radio, questa è una grande famiglia, quindi con Betty poi ci conosciamo da tanti anni, quindi è giusto così e così. A proposito di fichi, sono usciti anche i fichi settembrini? Qualcuno ha mangiato i fichi settembrini? Perché vengono colti dalle piane, che non è un disco, sai, c'è la nuova uscita del disco. E vengono colti in questo periodo qua, metà settembre se non vado errato, perché quelli dell'inizio dell'estate, più giugno, luglio, così, sono i fioroni, no? Quelli sono belli, anche quelli sono anche molto buoni, ma i più dolci sono più piccolini, ma i più buoni e i più dolci sono proprio quelli settembrini. Hanno questa polpa molto compatta, sono molto molto dolci perché banalmente hanno preso tutto il sole dell'estate, quindi sono buoni da mangiare. Poi li amo tantissimo anche con le ricette salate, non solo a mangiarli così. A proposito, voi due di là, come li mangiate? Con la buccia o senza la buccia? Occhio a quello che rispondete. Senza buccia. Allora, Patrizio mi ha parlato in cuffia adesso, lui dice senza la buccia e sappi che è una bestemmia senza la buccia. Il fico va mangiato con la buccia, però sei ancora ragazzo, sei ancora giovane, il ragazzo si farà, prima o poi mangerà il fico con la buccia, magari gli dai una piccola lavagna.

mattina così proprio veloce veloce. Però va. Però la gricia con i fichi, onestamente, non l'avevo mai sentita nominare. Quindi a Roma si fa la gricia con i fichi. La gricia, e per intenderci, sarebbe un, per tutti quelli che fuori il raccordo, diciamo, che non conoscono bene, sarebbe una specie di carbonara senza uovo o amatriciana senza sugo, e quindi è guanciale in purezza, ecco, bianco con i fichi. Però mi pare un accostamento ottimo, e quindi fichi con la gricia. Allora, però mi devi dire, o lo facciamo noi, ci facciamo un happening a casa di qualcuno tra di noi, oppure se c'è un ristorante che già lo fa. Allora veniamo a casa tua, Patrizio, tutti quanti. Quindi fatemi sapere sti fichi settembrini, se li avete mangiati. Voglio sapere come sono quest'anno. Saranno buonissimi con tutto il sole che c'è stato. Baustelle su Radio Capital, Charlie Fasseur.

0: Allora qui si è aperto il dibattito, fichi con buccia o senza buccia. Gilda di Bologna però dice: quello nero si può mangiare la buccia, quello con la buccia, quello verde è meglio senza. Io aggiungerei: quello maturo sì, con la buccia, quello non ancora maturo chiaramente la buccia si può togliere. Promossa la ricetta con la gricia con i fichi, in quel caso senza buccia. Ma tra poco qualche altro messaggio, perché il dibattito è molto ampio, non riguarda solo buccia o non buccia, tra poco.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza...

0: Senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su coop24.it.
1: Coop24, un paraprenota fatto.
2: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru. Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: On air with Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: is all out of mine, questo mio vecchio cuore che è malato di te. Che bella, che belle parole, diceva qualcuno. 8 e 37 minuti su Radio Capital, Isley Brothers. Allora, abbiamo aperto il faldone dei fichi settembrini, che a quanto pare tanto settembrini non sono, anche per via del famigerato cambiamento climatico. Abbiamo un po' di messaggi degli ascoltatori. Vai, vai, trenino di messaggi.
1: Ciao a tutti, Alberto da Varese. Assolutamente fichi con la buccia, ma apriteli sempre, perché molti anni fa mi ricordo che ne ho aperto uno, c'era dentro una vespa.
0: È
1: e
0: vero.
1: Se mandi giù quella sono dolori. Ciao ciao.
0: Sì, sì, entrano dal buchino, certo, sono le vespe.
2: Buongiorno Radio Capital, sì. Antonio da Lecce. Ieri sera fichi con dei pezzettini di formaggio e una spruzzata di aceto balsamico. Buonissimo.
0: La morte sua, la morte sua, buonissima. Andiamo.
3: Buongiorno Capital, io sì. Ti do un dolce con i fichi, gelato con i fichi. Devi sciogliere una noce di burro e mettere il fico bianco,
0: sì,
3: sbucciato se non è maturissimo,
0: sì,
3: ma con la buccia se è maturo, che se lo senti ti si spane le mani. Fai saltare questo fico nel burro,
0: sì,
3: poi ci butti dentro un mezzo bicchierino di Grand Marnier, lo infiammi e così bello infiammato lo rovesci
0: sul
3: gelato alla crema. Vedrai che cosa non è.
0: Vedi i fichi, quante cose. Poi moltissime fotografie con le marmellate, eh? Molti ascoltatori hanno fatto la marmellata di fichi.
4: Buongiorno Radio Capital. Buongiorno. Allora, i fichi neri si possono già raccogliere da fine agosto,
0: sì.
4: Si chiamano settembrini perché maturano, diciamo, tra fine agosto e settembre,
0: sì.
4: Sono buonissimi, sono scuri all'interno oltre che all'esterno,
0: sì.
4: Sono buonissimi, ci faccio le marmellate, se vuoi ti faccio una bella foto dell'albero,
0: no,
4: che è pieno pieno pieno, oh, di fichi neri, che comunque si iniziano a raccogliere da giugno con i fioroni,
0: sì.
4: E poi ci sono tantissime altre qualità di fichi,
0: no,
4: questi sono proprio gli ultimi della stagione.
0: Se posso, posso, cara amica, no, io non voglio vedere la foto con l'albero, i fichi, eccetera. No, io voglio che tu adesso mi fai una bella marmellata, fai per te, non è che non la devi fare per me, fai qualche barattolo in più, ce lo mandi qui. Anzi, lo mandi a me, perché c'è sempre qualcuno che qua tra i miei colleghi, Lucatello, senza fare nomi, ruba le cose degli altri. Lo mandi a me, via Cristoforo Colombo 90 Roma, e poi ti saprò dire se davvero ho apprezzato la tua marmellata di fichi.

Me, Lewis Capaldi su Radio Capital. Mi ricordate che oggi è un giorno molto importante perché c'è un onomastico da festeggiare, Santa Maria oggi, perché oggi si festeggia il Santissimo Nome di Maria, 12 di settembre, quindi chissà quante nostre ascoltatrici, ma anche ascoltatori, perché viene usato anche come secondo nome, no? Che so, Leonardo Maria, i primi due che mi sono venuti in mente, comunque anche al maschile, la declinazione al maschile, quindi tra l'altro voi sapete che io sono molto appassionato, durante il mezzogiornale ogni tanto mi scappa di andare a vedere il contanomi dell'Istat, cioè il nostro Istituto Nazionale di Statistica ci calcola insomma, la diffusione dei nomi. Nello specifico Maria non è un nome più così diffuso nel nostro paese come qualche anno fa. Allora, lo storico parte dal 1999, quindi stiamo parlando di 27 anni fa oramai. Ecco, nel 99 sono state chiamate Maria 2315 bambine. Oggi, l'ultimo dato disponibile è 2024, solo 742, quindi siamo passati da 2300 a 740, poche. C'è veramente poco rispetto a... c'è stato un calo notevole, perché adesso vanno i nomi esotici, queste cose così, Chanel, capito? Cose un po' particolari, quindi ritorniamo ai nomi italici. Maria, altro che, è un nome importante, quindi auguri a chi si chiama così. Ora, Patrizia in realtà sarebbe già passato, perché l'onomastico di Santa Patrizia, anche soprattutto a Napoli, si festeggia il 25 d'agosto, però va bene lo stesso, eravamo in vacanza, dai. Eugenio, scusa.

1990 non c'era lui nel video, però c'erano le top model più belle del tempo, che sono rimaste poi top anche oggi, a distanza di tanti anni. C'era Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington e Tatiana Patitz, che cantavano praticamente in playback la canzone di George Michael. Lui non compariva nel video ed erano già famose, perché tutta la grande epopea, il fenomeno delle top model arrivò giusto un paio d'anni prima, e poi con questa canzone hanno avuto davvero un successo planetario. Non c'era Claudia Schiffer però nel video di questa canzone, cioè, perché le Big Six erano la Crawford, la Campbell, la Schiffer, Linda Evangelista, Kirsty Turlington e Kate Moss. Neanche Kate Moss c'era nel video. Evidentemente avevano altro da fare, cioè, non è che uno dice sì, vabbè, George Michael, ti chiama George Michael e fai non vai, e non si saranno messi d'accordo. Probabilmente c'erano gli agenti, sai, gli agenti quando si mettono di mezzo, che chiedono soldi. Lui invece, il prossimo che arriva, non ha certo il physique du role, cioè non potrebbe mai fare il modello, cioè non è neanche bello e sexy come era George Michael ai tempi, però ha una voce straordinaria. Rag & Bone Man su Radio Capital, Skin.

0: Rag & Bone Man su Radio Capital, le notizie e torniamo.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli €399,50. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via via.
6: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a €8,95. Scopri di più su Conad.it.
8: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
9: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
8: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
9: Una produzione One Podcast.
10: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
11: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
12: Cortiglia, che piano?
11: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su Cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
13: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
14: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
15: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
16: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per 18 mesi, anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
17: Le notizie delle 9 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Nuovi attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Nella notte un missile russo ha colpito un impianto industriale a Kryvyi Rih, provocando un morto e due feriti. Un altro ha colpito a Zaporizhia un'abitazione privata e qui ci sono un morto e un ferito. Droni ucraini hanno invece attaccato simultaneamente due città russe, Toliatti e Taganrog, provocando diversi incendi. L'agenzia Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. La recente stabilità politica ha rappresentato un elemento di solidità per il rating italiano, afferma in una nota Fitch, che poi stima un PIL medio dello 0,8% per il triennio 2026-2028. Anomalo votare a settembre, dice il presidente del Senato La Russa, a parte il 2022 non è mai successo, quindi non escludo che si possa votare qualche mese prima, nel 2027, aggiunge l'esponente di Fratelli d'Italia. Anthropic blocca tentativi legati ad armi biologiche. OpenAI valuta di rallentare. L'intelligenza artificiale finisce sotto osservazione. Silvia Mobili.
8: Ci si interroga anche alla luce di episodi concreti. Anthropic ha individuato almeno 5 tentativi di un uso improprio di Claude per documenti relativi a virus, tra cui una richiesta di finanziamento per una ricerca sull'aumento della trasmissibilità di un agente patogeno. La società sottolinea la difficoltà di distinguere tra ricerca medica e possibili applicazioni militari. Anche OpenAI valuta di rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati, dopo test in cui alcuni agenti di intelligenza artificiale hanno fatto più di quanto previsto da quello che gli era stato richiesto. Paradossalmente però la domanda resta alta e il successo di GPT-6 Astra ha spinto la società a sospendere temporaneamente le nuove iscrizioni.
17: Parte anche la Fiorentina in Serie A. Dopo 3 sconfitte alla 4ª partita di campionato con un nuovo tecnico, dopo l'esonero di Grosso, i viola trovano i primi punti grazie alla vittoria nel primo anticipo per 4-2 sul campo del Venezia, con tra l'altro anche la tripletta del giovanissimo Mastantuono. Sentiamo l'allenatore Vanoli.
7: Bisogna costruire un'identità. Noi adesso gli ho detto ai ragazzi non guardare il risultato ma di guardare un'identità, perché questa squadra è giovane e talentuosa, stasera penso che l'hanno dimostrato. Poi nella gioventù si possono fare degli errori, io ho fatto 9 anni in nazionale a lavorare con i giovani e quando ho ricevuto questa telefonata sono venuto carico, perché io penso che questa squadra, come ha dimostrato stasera, veramente ha del talento.
17: Oggi altre 3 partite di Serie A, alle 15 si gioca a Genoa-Frosinone, alle 18 il big match Lazio-Milan, alle 20.45 Atalanta-Cagliari. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 10.
18: Spesa gourmet online? Lo fai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
19: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
20: Radio Capital. Solo bella musica.

Rupert Holmes, artista a tutto tondo, cantante, compositore. Lui è uno che a Broadway gli fanno le targhe, ha vinto un paio di Tony Awards, che sono i premi Oscar del teatro negli Stati Uniti. Questa era Him. E, allora, questa è l'ultima ora, va bene? Di questo sabato mattina. È un programma che non ha un nome, non ha un titolo, perché poi ce l'avrà quando arriverà la titolare della fascia, diciamo, che sarà Betty Senatore sabato prossimo, e la sostituisco, povera, perché praticamente ha fatto una sorta di maratona veneziana con il cinema, la mostra del cinema di Venezia. Siete con Benny, poi da lunedì, perché siccome continuate a scrivere, ma allora non va più in onda il mezzogiornale, ma che succede? No, lunedì torniamo. Ce la siamo presa un po' più comoda quest'anno, perché hanno deciso loro, quelli che sono nelle stanze dei bottoni a New York, di fare il torneo US Open, di farlo praticamente le prime due settimane di settembre. Per tantissimi anni si è fatto a cavallo tra agosto e settembre, l'ultima settimana di agosto e la prima di settembre. Quest'anno hanno deciso di fare le prime due di settembre, quindi il prode Melocaro è rimasto intasato, imbottigliato nel traffico newyorkese, appunto fino a domani, in pratica, perché domani ci sarà la finale con Shelton, che ha vinto la semifinale. Non so se avete sentito anche nelle ultime notizie, quindi ha vinto la semifinale e se la vedrà con Zverev. È andata malino per gli italiani quest'anno, forse Sinner non c'era proprio perché era infortunato, ma comunque non è andata proprio bene, ma ci rifaremo, sicuramente ci rifaremo. Oramai siamo campioni non solo con Sinner, ma anche con tutti quanti gli altri. Di là in regia c'è Patrizio Mattei, buongiorno anche a Sara Moretti. Io ho portato i cornetti, fa pure rima, ma non se ne è mangiati nessuno, cioè stamattina mi sono fermato nella pasticceria più buona della Garbatella. Dico, mi fermo qua, che quelli fanno buoni, così i ragazzi sono contenti, sono tutti là sul gruppone. Mattei, io sono a dieta, sai, ma quale dieta? Le diete si fanno prima dell'estate, è ancora estate, è fino al 22, finisce l'estate. Allora dal 23 puoi metterti a dieta, mangiati il cornettino, che altrimenti domani non porto niente. A proposito di modelli e modelle, lei fa anche la modella. Fa la modella, la cantante, fa bene tutto. Suki Waterhouse, novità su Radio Capital, Notting Hill. Like.

sto sul gossip, non sono ferratissimo, però la Moretti mi diceva che lei su Key Waterhouse, appena ascoltata con Notting Hill, è la moglie di Robert Pattinson, cioè, famoso attore che è stato a Venezia. Difatti stavano insieme, erano insieme a Venezia alla mostra del cinema, li hanno fotografati. Cioè, allora, a Venezia c'è una doppia passerella, mettiamola così, perché c'è il red carpet e lì poi, cioè, non è che si ficcano solo, cioè, gli attori, sì, chiaro, fanno il red carpet, cioè arriva John Malkovich, è normale che faccia. Però poi ci sono tutta una schiera di influencer, tutta sta gente, insomma, che non è che sia proprio di primissima grandezza, ecco, quelli tra i più conosciuti, che alcuni mi risulta paghino addirittura per fare il red carpet. Però, insomma, fermiamoci qua, perché fare una foto, no, capisci, può dare lustro, diciamo, alla propria carriera. E c'era pure lei, cioè erano insieme. E l'altra passerella è il motoscafo, perché tu dagli alberghi, quelli da 600, 700, 800 euro a notte a Venezia, per arrivare al Lido devi prendere, certo non ci vai a nuoto, devi prendere il motoscafo, arrivi con il motoscafo e lì sono già pronti sul molo del Lido di Venezia, sono pronti tutti i paparazzi fotoreporter a fotografare gli attori che arrivano. Nella fattispecie c'era anche Suki insieme a Robert Pattinson, il film Prime Time si intitola, se siete interessati. È un thriller, un thrillerone, lui piace, è un attore che piace sempre. Una volta piaceva più alle ragazzine, quelle ragazzine adesso sono cresciute e giustamente continuano a seguire questo attore molto molto bravo, molto capace. Abbiamo mangiato anche il cornetto con la crema stamattina, quindi ci sta bene questa canzone di un gruppo Godly and Cream che ci canta Cry.

0: Ho imparato a sognare su Radio Capital. Allora, abbiamo un messaggio dell'amico Salvo che ci parla di una cosa della canzone precedente di Godling Cream, che è molto piaciuta ai nostri amici Cry. Vabbè,
1: questa canzone ha aperto un varco nei ricordi. È una canzone anni 80 e il video di questa canzone praticamente è stato un antesignano della tecnologia, perché prima anche di Michael Jackson ha usato questo video, le facce che si sovrapponevano con la tecnologia, insomma una cosa bellissima di quel periodo. Comunque è un bel piacere risentirti e ti aspetto lunedì. Salvo da Palermo.
0: Grazie. Allora, due cose. La prima, il video a cui tu fai riferimento, a quello della canzone Cry, tra l'altro loro sono anche i registi di videoclip, i due, che si sono sciolti musicalmente, però il video, il morphing, sarebbe l'effetto morphing, quello delle facce che cambiano, del video di Michael Jackson, Black or White, che è arrivato nel 1991, quindi qualche anno più tardi, quindi hai pienamente ragione, loro sono stati un po' gli antesignani, se vogliamo, di questo tipo di video fatto con una tecnologia, e il regista era John Landis, quello di Black or White, attenzione. E quell'anno lì, 1991, quel video venne visto la premiere, diciamo, la prima volta, da 500 milioni di telespettatori in giro per il mondo, uno dei video più visti della storia, in 27 paesi. Era il 14 novembre del 1991, tutti quanti insieme vedemmo quel video, oltre 500 milioni di telespettatori. John Landis è un regista di primissima qualità, Blues Brothers, il primo che mi viene in mente, ma ne ha fatti tantissimi altri, quindi stiamo parlando di un Animal House, Una poltrona per due, ecco, tutti film straordinari, e firmò anche, per l'appunto, oltre a Black or White, anche Thriller, quindi stiamo parlando di robe dell'Olimpo, della musica e soprattutto della cinematografia, applicato ai video musicali. Su Radio Capital, 9:25 minuti, diamo spazio anche a una voce da crooner come quella di Michael Bublé con Everything. You're

0: Dai, dolce risveglio anche per chi ha appena aperto gli occhi alle quasi 9:30, vergogna. Allora, Michael Bublé, non so se c'è qualcuno che sta venendo a Roma per il concerto di Jovanotti, perché credo che sia proprio... Ah, vai tu, Sara? Ah, caspita, poi ci devi raccontare. Domenica vai, ok, perché credo che sia la chiusura del suo tour. Ho visto anche il video che ha messo sulla sua pagina Instagram. Allora, beh, lui va in bicicletta ovunque. Cioè lui tappa ci va con la bici, non è che va con la macchina o altro. E ha fatto questo video in giro per Roma, perché sapete che la sua città, lui è nato qui, poi dopo si è trasferito, suo figlio è in campagna da tantissimo tempo, però è passato anche nei suoi luoghi dell'infanzia e poi ovviamente i luoghi iconici della capitale con la bici, la gente che lo saluta. Quindi farà il concerto stasera al Circo Massimo e anche domani sera, quindi ci sarà un grande happening. Se c'è qualcuno, insomma, diteci anche le cose che state facendo adesso, perché questo è un programma che non ha un titolo, non ha un nome, però gli ascoltatori ce l'ha, e quindi creiamo questa connessione. 342 342 2190. Tra poco Nancy Sinatra.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
7: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma

0: conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35% a 1,99€.
1: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Nancy Sinatra, these boots are made for walking, cioè questi stivali fatti per camminare. Lei è stata sempre al fianco dei veterani, tutt'oggi, dei veterani di guerra, questa canzone dedicata appunto ai soldati in Vietnam, ma tutt'oggi è molto vicina ai veterani di guerra di tutte le guerre, purtroppo, che vengono combattute, nella fattispecie dai Marines americani. Allora, abbiamo un po' di ascoltatori che vanno a vedere il concerto di Jovanotti domani, però domani, quindi non quello di oggi. Paola da Milano va al Jova Summer Party di Don Paola, Ale e Francesca, le saluto. E poi, ma anche la nostra Sara ha detto, l'unica cosa, io non mi metto davanti. Perché i concerti, ovviamente, per chi ha una certa età, uno non è che ha più tanta voglia di andare a mettersi in prima fila 8 ore prima sotto il sole, che poi non sarà neanche tanto caldo, dai, finalmente è arrivato un po' di fresco. Però lei è una che si mette dietro, e poi tanto ci sono le torrette, no? Con tutti gli altri. E così me ne vado via prima, non do fastidio a nessuno, così vado via un paio di canzoni prima e così evito tutto quanto il traffico. Va bene. Tra l'altro Lorenzo il 27 compie 60 anni sto ragazzaccio qui, quindi ricordiamoci, il 27 di settembre compie 60 anni e lui insieme a Gianni Morandi sono i due ragazzi della musica, i ragazzi eterni della musica italiana. Fatemi salutare anche Elisabetta che sta ultimando il bagaglio in vista della partenza nel pomeriggio per la seconda sua settimana di ferie estive, destinazione Alghero. Forse in compagnia di uno straniero, questa la dovevo dire per forza.

e dice forse prenderò della pioggia, ma non mi preoccupo e non mi dispiace, perché anche le giornate estive con un po' di pioggia pomeridiana ti aiutano anche il sonnellino. Io ho sempre fatto il sonnellino estivo, è proprio una cosa da istituire, UNESCO, facciamo così. E quindi buona vacanza a tutti quelli che stanno per partire e che ne approfittano, lo fanno a settembre, che sono sempre vacanze molto intelligenti. Carmen Consoli, la ritroviamo qui su Radio Capital nel programma senza titolo, Qualcosa di me che non ti aspetti. Eccola qui.

consoli, un po' di messaggi arrivati negli ultimi minuti. 342 342 2190. Edith, ciao Benny, di alla ragazza che andrà ad Alghero che sono appena tornata. Bellissimo il bagno alla Pelosa sotto la pioggia, tra l'altro. Beh, deve essere bello anche sotto la pioggia. Occhio ai fulmini, se dovesse esserci un temporale. Però se è solo pioggia va bene. La Pelosa è certo, è una delle spiagge più belle del mondo, quindi di che stiamo parlando? Quindi sicuramente la nostra amica andrà a fare un bagno lì. A proposito di bagni, Antonio dice: un po' di tempo fa il mare a metà settembre era, l'acqua era fredda, quindi cioè, facevi il bagno, sì, però con una certa parsimonia. A sentire com'è calda oggi, probabilmente arriveremo a fare il bagno. Lui è in Salento, probabilmente arriveremo a fare il bagno fino a ottobre, fine ottobre, quindi una cosa del genere. Credo proprio di sì, anche perché poi

anche lì l'acqua in vita è come se è in vita. E poi Laura, e siccome ricordavamo il compleanno di Lorenzo Giovanotti il 27 di settembre, dice: quando sento il 27 settembre mi viene in mente una sola persona, che è il capitano, e che il capitano qua in questa città qui dentro il raccordo è solo uno, e cioè Totti, che non compie certo 60 anni, perché il ragazzo mi ha smesso di giocare solo 10 anni fa, ne compie 49 però, l'anno prossimo è cifra tonda anche per lui. O forse aspetta, scusami, lui è del 70, no, ne compie 50 perché lui è del 76, quindi cifra tonda anche per il capitano, chi l'avrebbe mai detto. Il prossimo è The Simple Minds, meravigliosa, su Radio Capitale.

0: lo so, please stay, ma io starei pure, ma io devo andare via perché tra poco non sono mica l'ultimo, l'unico ritardatario qui a cominciare a lavorare a metà settembre.
1: Buongiorno.
0: Allora, fermi tutti. Con noi il cavaliere della Repubblica Italiana Fabio Canino. Buongiorno.
1: Buongiorno cittadini e cittadine.
0: Mi scuserà la Laura che saluto,
2: certo,
0: con un bacione. Anche
2: una popolana.
3: Una soubrette radiofonica di ultima.
1: Buongiorno Benny.
0: Buongiorno. Ma com'è questa storia? Metà estate leggo sui giornali le cose. Cavaliere.
3: Dobbiamo dirlo. Dopo lo spiegheremo.
0: Va bene.
3: Lo bruciamo così.
1: Senti Benny, tu invece l'estate ho visto sei stato molto in giro a scrocco su bar. Non hai pagato una lira in mano,
0: zero. Guarda i soldi che ho speso, più soldi a casa mia da mia madre.
1: No, perché Laura, devi capire che loro fanno questi spot, no? Sì. In barca, figo, come se loro fossero, in realtà poi non
3: niente,
1: ma nemmeno un caffè gli hanno offerto.
0: Poracci, siamo così.
3: No, vabbè, Benny, ma quando è che torni col tuo meloccaro?
0: Allora, questo grazie per la domanda.
3: Non lo sai neanche tu. È sempre da New York lui, no?
0: È sempre a New York, domani c'è la finale degli US Open e quindi
3: il festival di Venezia, tanto dura.
0: Certo, stare lì a bordo campo, fare le interviste, poi nel resto non fa niente, però giusto un paio di interviste al giorno le farà e poi lunedì ritorniamo con il mezzogiorno.
1: Noi invece torniamo oggi con i Miracolati, sabato e domenica 10-12.
3: Tutti e due da Milano, miracolo.
1: Oggi tutti e due da Milano, io domani torno a Roma perché sai Mattarella mi vuole vicino.
3: Lo so.
1: Mi vuole accanto per consigli, roba,
0: questa tua nuova veste, diciamo.
3: Sì, lasciamo perdere Benny.
1: Allora in bocca al lupo per questa nuova stagione a tutta Radio Capital, a tutti, soprattutto gli ascoltatori e le ascoltatrici.
3: Questo è vero.
1: Anno parte a settembre,
3: ma certo,
1: non a dicembre,
3: ma no,
1: diciamolo.
3: Scherziamo.
0: Sì, Benny, giusto. Amore, dimmi.
3: Mi raccomando, in alti cuori.
0: Sempre in alto i cuori. Allora tra poco,
1: a dopo,
0: i Miracolati, mi raccomando, state lì, non andate via, no, dico a voi due,
3: noi siamo fermi,
1: siamo qua.
3: Ciao.

0: E devo ringraziare l'amica Luisa, che vedi, io sono un po' rincoglionito perché prima di partire avevo raccontato al mezzogiornale del trucchetto della monetina. Quando uno va via per le vacanze, deve, per evitare di lasciare in congelatore delle cose, quando tu ritorni, se magari c'è stato un blackout, no? E i cibi si ricongelano, certo non puoi mangiarli, fanno male, quindi che ne sai tu se c'è stato un blackout? E allora prendi un bicchiere, lo riempi un pochettino, un bicchierino, lo riempi, lo fai congelare, l'acqua congelata, sopra questo blocco di ghiaccio ci metti una monetina. Quando ritorni, e non ho ancora controllato, devo andare a verificare, quando ritorni, se tu trovi sopra la monetina, vuol dire che non c'è stato nessun blackout, oppure se è andata via la corrente per poco non succede niente. Se la monetina la trovi più giù, vuol dire che allora ti devi preoccupare. Cioè, quello che... vabbè. Il congelatore avevo un paio di gelati e dei fagiolini, quindi niente di che. Però devo controllare, brava che questa cosa è ricordata, questa cosa qui del trucchetto della monetina, che bisogna sempre controllare quando si ritorna. Grazie Patrizio, che è stato in regia, anche Sara Moretti. Ci ritroviamo domani mattina dalle 7 alle 10, programma senza titolo. Mi piace così. Ciao a tutti, da Benny Miracolati.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
4: 90 secondi, non uno di più.
5: E se l'idea funziona, si sente subito.
6: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone irritato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuovo Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
12: Le notizie delle 10 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino, partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. L'ex parlamentare dei 5 Stelle si trovava a Cuba per un reportage quando è stato operato dopo forti dolori alla testa. Nello Yemen i miliziani Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa sul Mar Rosso, hanno così il pieno controllo dell'intero litorale e dello stretto di Bab al-Mandeb, punto cruciale del traffico marittimo. La navigazione è sicura tranne che per le navi saudite, dicono i miliziani sostenuti dall'Iran. Tutti gli istituti superiori si chiameranno licei. Il ministro dell'istruzione Valditara, in un'intervista a scuola.net, ha annunciato l'intenzione di cambiare il nome agli istituti tecnici e professionali in un prossimo decreto legge. Sentiamo.
13: Credo fermamente che la scuola costituzionale, che mette alla pari tutti i ragazzi, non possa più distinguere fra liceo classico, liceo scientifico, tutti chiamati licei, e l'istituto agrario, l'istituto chimico, meccatronico. Tutti licei.
12: Ben Shelton ha vinto in 4 set il derby statunitense di semifinale contro Tiafoe agli US Open di tennis. In finale Shelton affronterà il tedesco Zverev. Finalmente Fiorentina in Serie A, dopo 3 sconfitte i viola riescono a vincere una partita 4-2 sul campo del Venezia con la tripletta del giovanissimo attaccante Mastantuono. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital a mezzogiorno.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
14: Una circolazione depressionaria rimane attiva sull'Italia dopo il passaggio del fronte atlantico dei giorni scorsi, mantenendo condizioni di instabilità su diverse regioni. In mattinata, con nuvolosità piuttosto diffusa, le precipitazioni saranno più probabili sul medio versante adriatico, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia, mentre qualche fenomeno potrà interessare ancora il Piemonte. Durante le ore pomeridiane è atteso un ulteriore miglioramento al nord, mentre l'instabilità persisterà sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, dove potranno svilupparsi temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
15: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato.

0: E questo è il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixand 57 lavaggi a 7,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Apri anche il mio, eravamo rimasti d'accordo. Ciao, ciao, ci vediamo a settembre.
1: Ok.
0: Oggi che giorno è? Oggi è il 12
1: oggi
0: settembre.
1: Oggi è il 12 settembre.
0: Sono le 10.06. Uh-huh. Questa è Radio Capital. Sì. Noi siamo la Laura e Fabio Canino e quindi ripartono i miracolati. Ma fino a qui tutto bene.
1: Bene. Mm. Allora, intanto volevo dire, perché me l'hanno chiesto,
0: sì,
1: dai piani alti, lascia fare.
0: Ok, va bene.
1: Che non è che sei diventato cavaliere così a vanvera, uh-huh, ma diventa cavaliere della Repubblica, che si distingue per altissimi meriti verso la nazione nel campo della politica, dell'economia, delle lettere, delle arti, della pubblica amministrazione, in attività sociale, filantropiche o umanitarie. Adesso chiedi con i nostri why e bicausa.
0: Io vorrei un applauso, perché siamo in uno studio milanese dove c'è tanta

0: gente. Io direi di fare una roba che facevamo sempre. Ed è moda. Quando sta per partire un programma, si dice sigla.
1: Voilà.
0: Vedi? La sigla è la stessa. Buongiorno, miracolate! Miracolati!
2: Laura e Fabio Canino sono i miracolati di Radio Capital.
3: Qualsiasi riferimento a cose intelligenti è puramente casuale.
0: Questa è rimasta, eh?
1: Beh, giusto così, buongiorno.
0: Buongiorno, ben ritrovati.
1: Allora, intanto posso toccare Fabio, che è già una cosa, l'ho toccato.
0: Sì, perché
1: subito.
0: Oggi siamo tutti e due a Milano, poi da domani saremo di nuovo io a Roma e lei a Milano, però insomma.
1: Ma chissà dove saremo. Allora, la cosa importante è che noi, che siamo veramente avanti, abbiamo due new entry.
0: Sì, molto.
1: Generazione Z, Gen Z, hai capito? Abbiamo Agnese, buongiorno Agnese. Non so se puoi parlare.
4: Sentiamo. Come no, posso parlare
1: ecco,
4: sempre.
1: Buongiorno, Agnese, buongiorno. Salutiamo Mary J,
0: un bacio
1: che è nei
0: alla
1: nostri
0: Mary
1: cuori. E poi salutiamo un grande ritorno,
0: la Cecilia che ha portato la focaccia da Genova, perché
1: certo.
0: Per contratto lei tutte le volte dovrà venire qui, dovrà portare qualcosa da mangiare.
1: Io
0: sono a Roma, è vero.
1: E invece poi abbiamo Paolo alla regia, buongiorno Paolo. E poi abbiamo lo stegista, perché fa sci, che
0: allora,
1: non impegna.
0: Lo stegista si chiama Pietro, ha 20 anni, è fidanzato da 4 anni, dice che non ha mai tradito la fidanzata.
1: È del Sagittario.
0: Se mi stai ascoltando, fidanzato, io insomma.
1: Ma dai, intanto prima di partire poi vi spiegheremo perché miracolati, vi chiediamo una cosa assolutamente. Fateci sapere il titolo, come se fosse un film della vostra estate. Potete prendere titoli di film già esistenti.
0: Oppure inventatevi un titolo, però vogliamo sapere
1: Fabio
0: come è stata la vostra
1: estate. Fabio saprà il numero.
0: 342-342-2190. Vedi, qualcosa mi ricordavo.
1: Mamma mia.
0: Mandateci un WhatsApp a questo numero, fateci sapere il film della vostra estate. Poi vi spiegheremo perché. Nel frattempo, se vuoi fare la DJ e annunciare la canzone, grazie, te ne sono molto grato.
1: Abbiamo Sunshine Jungle. Mamma.
0: Questi sono i miracolati di Radio Capital.
1: Bello.
0: Ben trovati, noi siamo molto felici
1: molto
0: di essere tornati
1: felici.
0: Con
1: si
0: voi
1: torna, si torna.

0: nel film succeda quello che succedeva ieri l'altro, altrimenti che senso più la vita?
1: Effettivamente.
2: È vero, è vero.
1: Allora,
2: nel film bisogna che succeda qualcosa che nella vita non succede, secondo me, per essere.
1: A volte invece.
2: Invece a volte succede
1: la
2: nei film.
1: La vita supera il film.
2: Lasciamo perdere. Allora, vi abbiamo chiesto proprio di dirci un po' il titolo del film della vostra estate. Sono arrivati tantissimi che hanno a che fare col caldo. Vogliamo sentirne subito qualcuno?
1: Dai, sentiamo, poi diciamo ciao. Perché abbiamo detto. Sì.
3: Ciao cari, bentornati.
1: Ciao.
3: Grazie. La mia estate, un gran casino.
1: Al titolo.
3: Peggio non si può.
2: Ciao Morena da Trento.
1: Ciao Morena, dai.
2: Chissà come verrà tradotto all'estero questo film.
1: No.
2: Un altro, dai. Anche.
4: La mia estate, parafrasando un noto film, La piccola estate degli orrori. Monica dalla provincia di Viterbo.
2: Monica, un musical, allora, La piccola bottega degli orrori.
1: Che
2: anche,
1: tu hai fatto
2: che
1: anche.
2: Ho fatto, sì.
1: Allora, noi vi abbiamo chiesto dei film.
2: I titoli dei film della vostra estate.
1: Perché siamo curiosi, volevamo sapere com'era andata l'estate per voi. Perché intanto stasera si saprà chi ha vinto la Mostra del Cinema di Venezia.
2: Sì.
1: Ma intanto le sale cinematografiche italiane hanno vissuto un'estate da record.
2: Incredibile, sì, è
1: cioè,
2: vero.
1: I numeri registrati da agosto del box office hanno incassato in un mese di agosto solo i cinema italiani 65 milioni di euro.
2: Cioè portando in sala più di 8 milioni di spettatori. Guardate che d'estate di solito.
1: Ma adesso.
2: Ci sono dei motivi. Allora, secondo me il motivo principale è che appunto faceva talmente caldo che i centri commerciali,
1: sì,
2: il cinema erano strapieni, ma poi c'erano anche dei film belli.
1: C'erano almeno due, uno è
2: uno
1: l'Odissea,
2: da vedere,
1: assolutamente,
2: da vedere.
1: Ma anche l'altro da vedere che è Spider-Man.
2: Sì.
1: Quindi ovviamente solo quello, diciamo che Nolan ha incassato 1,5 miliardi, ha speso 250 milioni, ha incassato dopo il primo fine settimana già 300 milioni.
2: Un simbolico rimborso spese a Nolan, devo dire.
1: Allora Fabio, intanto.
2: Tu sei della categoria, ti è piaciuto o non ti è
1: tantissimo
2: piaciuto?
1: Tantissimo mi è piaciuto, è vero che l'ho visto nelle migliori condizioni possibili come deve essere visto, però posso dire...
2: Dillo.
1: È un bel film.
2: No, è un bel film, anche non secondo me. Non è, io non ci trovo il capolavoro.
1: No, io ce lo trovo.
2: Però lo trovo bello, molto bello.
1: Ma soprattutto di colpo tutti grecisti.
2: Tutti sapevano la storia del tutti. No, ma manca
1: quello. Godetevelo così com'è.
2: Argo era bravissimo, ma il cagnolino mi è piaciuto.
1: Bravissimo, no, tutti bravi.
2: Fermo immobile lì, va bello. Poi un altro motivo per cui praticamente questi cinema si sono riempiti non solo per i Colos, ma anche perché hanno riproposto dei film che magari tu hai perso durante l'inverno.
1: Vecchi anche.
2: Anche molto vecchi.
1: Anche molto
2: sì,
1: vecchi.
2: Sì, sì, sì, vero.
1: E soprattutto, devo dire la verità, le arene estive anche che si schiattava di caldo.
2: No,
1: ma la gente ci andava
2: caldo.
1: Lo stesso.
2: No, troppo caldo, troppo caldo.
1: E poi diciamo che ha aiutato tanto il fatto che da giugno, luglio, agosto e settembre i film europei costassero 3,50 euro.
2: Quello aiuta tanto. Quella è una cosa effettivamente. Ma poi c'è anche più tempo, quindi se durante l'inverno non hai avuto tempo di andare al cinema ci vede estate. Quindi il titolo del film della tua estate c'è?
1: Sì, c'è, ma ci devo pensare bene. Allora, uno potrebbe essere il Lago Dorato.
2: Ah, certo, stando là.
1: lavorando.
2: Bello anche il Lago Dorato.
1: Sì,
2: oppure
1: molto, adesso ci devo pensare.
2: Io ci devo pensare.
1: Allora facciamo così.
2: Sarà un film porno.
1: Paolo,
2: forse.
1: Ma
2: no, un titolo di un film porno, ma non mi viene in mente, non li conosco. Paolo, tu che sei un esperto di film porno.
1: No, non ha detto porno, assolutamente.
2: Ma chi è?
1: No. No, non era Fabio Canino.
2: No, non ero io. Musica della Madonna, musica.
1: Gente. Oh.
2: Oh, che bello! Lucio Battisti, arrivederci a questa sera. Sai, questa canzone è una delle poche che so ancora il testo a memoria.
1: Perché le altre le dimenticate?
2: Sempre, io so il ritornello e poi è la. Invece di questo so tutto. Siamo sempre miracolati
1: sempre.
2: Che sono tornati a Radio Capita.
1: Che felicità.
2: Bene.
1: Tutti un pochino più felici dobbiamo essere.
2: Difficile.
1: Lo so,
2: però
1: ma bisogna impegnarsi.
2: Faremo uno sforzo.

0: Grazie, grazie.
1: Arrivederci,
0: a presto. Allora, stiamo chiedendo un po' i titoli dei film dell'estate, nel senso quale film vi rappresenta. E Luca, secondo me, ne manda uno che è un po' un film di horror, un horror.
1: Cioè?
0: Si intitola Zanzare, ragni e calabroni.
1: Mamma mia,
0: questo è
1: ma dov'era?
0: Attenzione, sono stato punto contemporaneamente da un calabrone e da una zanzara. Mano gonfissima. Luca, no. Cavolo, mamma mia.
1: Ma adesso, caro Fabio, scusami se te
0: sì.
1: lo dico,
0: dillo.
1: È venuto il momento di sentire un po', visto che sei reduce da Venezia, non dal Lido,
0: sì,
1: da Venezia.
0: Sì. Allora, io sono stato a Venezia a presentare il galà della Croce Rossa, devo dire è stata un'esperienza molto bella e soprattutto molto emozionante,
1: bene.
0: Non pensavo. Ma al di là di questo, il Festival di Venezia si svolge in gran parte al Lido di Venezia,
1: sì.
0: Io non ci sono proprio andato. Io sono stato all'Isola di San Giorgio a vedere una mostra bellissima che vi consiglio, Homofaber,
1: fanno sempre ogni due anni.
0: Ed è solo fino a fine settembre, quindi se andate a vedere Homofaber avete tempo fino al fine del mese. Ma ci sono tutta una serie di eventi collaterali che si fanno proprio a Venezia città, le feste, le festicciole, gli sponsor,
1: certo.
0: eccetera. Ma quello che mi ha sconvolto a me, veramente, che tanta gente, io vedevo tanta gente, dice, ma che ce fa questo? Non ha un film, non è un attore.
1: Ah no, ma certo, quello sempre nei festival.
0: Ma lo sai perché vanno tutti a Venezia? Per andare a fare il famoso
1: red carpet.
0: Tappeto rosso. E ho detto, mamma mia, perché poi si fanno la foto.
1: Certo.
0: Ma io non sapevo, o meglio, avevo il terrore che fosse vero, e mi hanno confermato. Che pagano
1: per andare?
0: Pagano.
1: Beh,
0: per
1: certo,
0: fare.
1: Qualcuno
0: tu non,
1: pagherà.
0: Non hai idea quanto pagano.
1: Sì.
0: Dai 500 ai 1000 euro.
1: Per fare la passeggiata.
0: Per fare la passeggiata sul tappeto rosso. Ma dico, ma che ve ne frega?
1: Ma Fabio,
0: che vi porta
1: magari,
0: una foto, una roba? A che serve?
1: Magari un influencer, una cosa così gli fa gioco ad essere lì.
0: Allora vi avviso.
1: Parlo
0: che tutti
1: senza sapere cosa sto dicendo, peraltro.
0: È tipico italiano. Devo dire, attenzione a voi che seguite l'influencer, se li vedete sul tappeto rosso, non è perché sono in un film o perché hanno una particolare.
1: Però certi vengono invitati.
0: Tutti vengono invitati, ma poi devono pagare. E addirittura è successo.

0: alcuni attori dei film in concorso hanno dovuto aspettare a fare il loro tappeto rosso perché c'è. Sì! Oh, a forza di 1000 euro, sai quanto guadagnano questi l'organizzazione?
1: Va alla fondazione del Red Cross.

0: nel senso la camminata.
1: E insomma, il film andatelo a vedere, che nelle sale, Don Beckenhanger, è bellissimo.
0: Vuoi annunciarci, ma soprattutto
1: è il potere della musica.
0: Sentiamo.
1: Allora, questo è Little by Little, gli Oasis, un disco del 2002.
0: Mamma mia, eravamo.

0: dire, Fabio, sì, che negli anni io sono diventata da team Liam Gallagher, che è più matto, sì, a team Noel. Così, non chiedermi why.
1: Ma non lo chiedo why. Dico solo che è arrivato finalmente anche un titolo di un film bello. Federica dice che il suo film dell'estate sarebbe Perfect Day.
0: Però
1: ecco la mia estate che continua. Attenzione, un saluto. Secondo me lì c'è un roba di amori, sesso.
0: Bello.
1: Bello, bello, bello. A te, Federica. Bene.
0: Allora, questi sono giorni per noi di inserimento.
1: Sì, oggi e domani sono i primi due giorni della nuova stagione dei Miracolati.
0: Esatto, inserimento come a scuola e poi parleremo anche di scuola.
1: Ma adesso ci fermiamo un attimo.
0: Un filo, un sospetto.
1: Beh, va bene.
2: I Miracolati di Radio Capital.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto.

0: settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
2: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
3: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Convenienza? Ma vai da Conad. Via via. Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
1: Notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
3: Però dai, bravo anche lo speaker.
4: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: On air with Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Beh ragazzi, una canzone come questa di Harry Nilsson,
1: solo a Radio Capital,
0: solo alle 10.33 quando stanno per ripartire le scuole, ragazzi in classe.
1: Allora Fabio,
0: lunedì cominciano,
1: finiscono di cominciare lunedì perché
0: hanno già iniziato.
1: Abbiamo un piccolo grande miracolo, perché stiamo parlando di una bambina, Aisha, di 6 anni, che è nella classe più piccola d'Europa, praticamente l'unica alunna. Stiamo parlando di Ginostra ed
0: a
1: è con
0: Stromboli,
1: noi
0: il sindaco di Lipari, di Ginostra, Riccardo Gullo. Buongiorno Riccardo.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao a voi.
1: Ciao.
2: Come va?
1: Bene.
0: Immagino, io ti immagino Riccardo davanti al mare col telefono e guardi il mare.
2: Sì, infatti sto guardando il mare e un ariscafo.
0: Che bello, che fortunato.
1: Ginostra. Ma allora, Riccardo, volevamo un po' sapere, giovedì è stato il primo giorno di scuola di Aisha, se ne è fatto un gran parlare, fortunatamente il diritto allo studio, in questo caso tutti vi siete messi insieme per poter far fare la scuola.
0: Solo Aisha. Una classe solo per lei.
1: Com'è andata?
2: Beh, noi ci siamo impegnati, possiamo dire che è andato tutto bene, cioè i genitori hanno chiesto che la bimba potesse frequentare la scuola a Ginostra. Ginostra è una frazione di Stromboli, ma non c'è viabilità tra Ginostra,
0: certo,
2: e il centro abitato di Stromboli, quindi è proprio isolato. Mm-hmm. Quindi noi abbiamo detto, vabbè, se questo è il desiderio dei genitori, vediamo di farcela con la preside, la quale si è impegnato, e infatti ce l'abbiamo fatta. La bimba va a scuola, la sua insegnante, quindi non è solo l'unica bimba, è anche l'unica insegnante, perché è la
0: sola.
1: Che bello!
0: Era 20 anni. Erano vent'anni, giusto Riccardo, che non c'era una scuola Ginostra?
2: Sì, anche di più. Beh, quindi abbiamo voluto assecondare questo desiderio dei genitori, che hanno lavoro a Stromboli e la bimba voleva stare con il genitore. Però non è un modello, non è che noi vogliamo smentire tutta la politica scolastica e tutta la... per quanto si è fatto. Il problema è che questo è un fatto particolare.
1: Certo.
2: Di una frazione in un'isola non collegata con l'isola. Quindi non diciamo a tutti ovunque voi nasciate, voi vi facciamo la scuola.
1: No,
2: diciamo che
1: anche perché non si può sempre, esatto, però quando si può è stato bello riuscirci, perché
0: infatti,
1: poi le persone fanno la differenza.
0: Esatto.
2: Ma noi saremo attenti, perché è un'esperienza che vogliamo fare insieme in maniera critica, perché c'è un problema molto serio. La bimba sì andrà a scuola, avrà una didattica magari fortunata, perché
1: sfortunata perché sarà
0: sempre l'unica a essere interrogata.
2: Sì, ma non potrà litigare con i compagni.
1: ci sarà modo più avanti quando si sposterà, certo.
2: Infatti bisogna pensare anche a come farla socializzare, ma penso che la mamma ci penserà, probabilmente la porterà a Stromboli con gli altri ragazzi, eccetera. Vediamo come va.
0: Voi avete fatto il vostro.
1: Esatto.
0: Senti Riccardo, quanti abitanti ha Ginostra?
2: Attualmente sono una trentina,
1: che bello,
2: di meno in questo momento.
0: 31 con l'insegnante.
1: Esatto.
2: Davvero poche, però non è che vi abituate, ora voi andate, non so, in montagna, volete la scuola.
1: Stia tranquillo.
0: No, dove ci sono possibilità di spostarsi,
1: certo,
0: un conto. Ovviamente da Ginostra, già per andare a Stromboli ci va solo via mare, quindi se c'è male morto
2: solo via mare, bisogna prendere la riscatta o la nave.
0: Io mi sono preso una bella sbronza a Ginostra,
1: ecco.
0: Non so se questo fa curriculum, sindaco.
2: Vabbè, ma questo non dobbiamo dire alla bambina.
0: No,
2: non è possibile.
0: Aisha, non diciamo niente.
1: Grazie Riccardo Gullo, un abbraccio.
2: Ciao.

0: Oggi è successa una cosa straordinaria. Sa cosa mi ha detto Ciacca? Era serio, eh? Professore, ma Piero della Francesca era un uomo o una donna? Un genio.
1: E Piero Angela era un uomo o una donna?
2: Piero della Francesca.
1: Sì, bellissima, bellissima.
2: Allora, purtroppamente però, cari miracolati.
1: Sì, parlavamo di scuola, di Aisha che finalmente ha la sua scuola privata.
2: Certo.
1: A Ginostra, ma...
2: Sono arrivati i dati dell'indagine PISA OCSE. L'OCSE è l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.
1: PISA non è la città, ma è il Program for International Student Assessment.
2: È la più grande indagine internazionale che misura le competenze degli studenti di 15 anni in lettura, matematica, scienze, viene fatta ogni 3 anni.
1: Quali sono i risultati? Fammi sedere.
2: Allora, la performance nel 2025 ha raggiunto il livello più basso mai registrato dalle indagini in lettura, matematica e scienze. In particolare rispetto a 10 anni prima, il punteggio è sceso di 22 punti in matematica e di 28 nella lettura. Circa uno studente su 5 nei paesi nel mondo dell'OCSE non raggiunge il livello minimo di competenza in nessuna delle 3 materie. Però in questo quadro
1: l'Italia ho paura a chiedere.
2: No, l'Italia mostra una relativa tenuta. Sì, perché in tutte queste 3 discipline dove tutto il resto vanno veramente malissimo, noi teniamo botta. Adesso non so se perché insomma il paragone
1: con gli altri è talmente basso.
2: Però insomma rimangono sempre però importanti le diseguaglianze nel sistema scolastico.

0: scolastico italiano, soprattutto legate alle condizioni socio-economiche degli studenti, il nord e il sud, anche se è un pochino di meno il divario tra il nord e
1: la
0: il sud.
1: Sì. Devo dire che comunque il 31% degli studenti italiani non raggiunge il livello base di competenze, una cosa abbastanza preoccupante. Però, come diceva la Laura, rispetto agli altri paesi siamo lì, insomma, non siamo né cresciuti né saluti. E i problemi messi in evidenza da questa indagine dell'OCSE, c'è anche una distrazione, vabbè, questo si sapeva, provocata dall'uso dei dispositivi digitali durante le lezioni. Ma io mi chiedo una cosa: quando andavo a scuola io non c'erano i telefonini, però qualunque cosa che non aveva a che fare con la lezione veniva tenuta fuori.
0: Certo.
1: Non si potrebbero tenere i telefonini fuori dalla classe?
0: Ma certi li fanno, li raccolgono, li ridanno, cioè c'è un po' di assentimento, diciamo.
1: Ci vorrebbe,
0: Fabio,
1: un ministro dell'istruzione vero, insomma, una roba
0: variegato.
1: Vero, variegato è il gelato.
0: Allora, ci chiedono, chiamate l'ERC, sta arrivando
1: anche
0: per la seconda ora.
1: Anche quest'anno.
0: Mamma da fare a Venezia, anche lui sta venendo via da Venezia.
1: Era in giuria?
0: No. Poi mi immagino.
1: Ah, sul tappeto rosso anche lui.
0: Lui senza pagare, l'hanno pagato.
1: Va bene.
0: Cosa mi fai ascoltare, Fabio?
1: Adesso ti faccio ascoltare e la dedico al mio amico Roberto.
0: Ah,
1: che ho
0: certo,
1: dormito stanotte.
0: Roberto, detto così.
1: No, io nella sala, nella camera
0: sala
1: degli ospiti, assolutamente.
0: Sala, esatto.
1: Facciamo sentire Cream del signor Prince.
0: Ah, vabbè. Oh,
1: sentite questo intro.
0: Allora, io ringraziamo già da subito Luca Sacchi e tutto l'ufficio musica, perché devo dire,
1: noi abbiamo, vabbè, Radio Capita è la migliore
0: generale,
1: musica del mondo, ma noi
0: lo,
1: in particolare,
0: ma perché lo minacciamo a volte.
1: Ah,
0: Fabio, tu lo chiami e lui si spaventa.
1: Senti, ci metti un Prince, Cream, a proposito di gelato variegato,
0: esatto.
1: Cream a voi, Prince.

0: Allora Fabio,
1: intanto ringraziamo Prince, che guarda veramente sempre,
0: ma sempre nei cuori.
1: Non
0: proprio.
1: Ci scrivete, Prince non c'è più, lo sappiamo,
0: no,
1: ma per noi rimane la
0: certo.
1: fortuna e la musica. Ma vogliamo chiudere la prima ora con una notizia, una frase
0: sì.
1: che ci ha molto colpito, che è un po' un monito anche per quello che è successo in Sassonia,
0: esatto.
1: che non voglio nemmeno ripeterlo. La frase
0: allora,
1: qual è? Dici un po'.
0: Vale più un concerto a Napoli che 100 in Germania.
1: Bellissima questa frase, chi l'ha detta?
0: Allora l'ha detta, in realtà l'ha detto a Mozart, ma
1: sì,
0: l'ha ricordata,
1: Mozart.
0: Esatto, l'ha ricordato Riccardo Muti, che ha
1: sì.
0: detto: per Mozart un concerto a Napoli valeva più di 100 in Germania. In occasione della stagione lirica, Riccardo Muti
1: a Napoli,
0: ha ricordato il profondo legame tra Mozart e Napoli. E ha ricordato quando una lettera che il giovane Mozart scrisse a suo padre Leopold durante il viaggio in Italia, scrisse: Napoli è la città che proprio vale, è faticosa, ma vale più di un concerto qui che va bene,
1: si
0: vale
1: dice...
0: più.
1: Fare un concerto a Napoli ha molto più senso di farne 100 là, insomma.
0: Anche perché nel 700 i conservatori e la scuola operistica napoletana rappresentavano il vertice della cultura musicale europea. E per Mozart, che ottenne l'approvazione del pubblico e dei maestri di Napoli, non era una semplice tappa, ma la vera consacrazione del proprio talento a livello internazionale.
1: Allora, se puoi chiamare il signor Muti, il maestro Muti,
0: sì,
1: gli dice Ricky, gli dice che ancora oggi secondo me un concerto a Napoli ne vale
0: esatto,
1: veramente la pena.
0: Esatto.
1: E adesso chi facciamo entrare? È arrivato?
0: Ma diceva che doveva arrivare, è arrivato o no?
1: Prova a chiamarlo.
2: Chiamato.
1: Lerch, buongiorno e bentornato, buongiorno.
0: Allora, caro Lerch.
1: Ma come sappia... vestito? Perché da gondoliere?
0: Lerch è uomo immagine della mostra del cinema di Venezia, quindi di conseguenza questo è.
1: Vabbè.
0: Ma c'è un altro appassionatissimo dopo Mozart d'Italia.
1: Di Napoli anche, di Roma
0: sì.
1: particolarmente. Il signor Harry Style, bravissimo anche lui. Sign of the Time.
0: Come mi piace.

0: Bravo Harry,
1: bello,
0: bravo.
1: E bravo. 7-8 agosto 2027 sarà il Circo Massimo a Roma.
0: Già dove sarà in agosto del 26? Io non so dove sarà la prossima settimana.
1: Il 14 domani sono in vendita i biglietti. Se qualcuno me ne vuole regalare.
0: Non guardare me.
1: Fabio,
0: proprio.
1: Guardo te.
0: Ti ho regalato Ginostra, ti ho regalato Stromboli. L'isola.
1: Cioè, ma quando? Ma
0: ciao,
1: quando?
0: Voglio andare a vedere Aisha che va a scuola.
1: Vabbè, allora. Harry Style.
0: Vabbè, ci fai sentire un vocale per chiudere l'argomento? Siamo partiti chiedendovi un titolo di un film vero o inventato sulla vostra estate. Sentiamo un po'.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Il titolo della nostra estate è Thelma e Louise.
1: Thelma e Louise.
2: Partita con la mia migliore amica di sempre.
0: Brava.
2: E stiamo on the road.
0: Bravo. Ciao. Enrico è andato in Islanda, che bellissimo.
1: Che bello, tutti sono andati in Islanda e in Cina quest'anno.
0: Sì, posso dire che io in Islanda ci sono stato 15 anni fa, scusa, sono avanti.
1: Me lo ricordo, ma Fabio, perché non sei mai più tornato.
0: Ah, è vero, dovevo tornare, doveva iniziare la trasmissione e l'aereo, persi l'aereo. È vero, è verissimo, arriva il giorno dopo. Va bene così, vogliamo.
1: Ma siamo rimasti d'accordo così.
0: Vai, clusteriamo.
3: Vi consigliamo di approfittare dell'intervallo per pensare a tutt'altro. E il peggio deve ancora venire.
4: I miracolati.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, compara prenota fatto.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
11: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
12: Cortiglia, che piano?
11: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su Cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
13: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
14: Ciao Alex.
13: Kimi, ma sono io su questo poster?
14: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
13: Per vederci le partite insieme.
14: Magari, però non ho ancora il wifi.
13: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
14: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
13: Sono appena stato sorpassato.
15: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: 99, 99, non è possibile.
17: Tesoro, tutto ok?
16: 99, Puma, microtasso.
17: Calmati, ora chiamo qualcuno.
16: 99, Puma.
17: Pronto? 99. Sì, dice solo 99.

0: 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Hobbies, dico, mentre lui cantava Natural Blues, ho mangiato una brioche al cioccolato.
1: Anche la brioche?
0: Beh, scusa, l'ho miracolati, parte miracolati, Radio Capri, la nuova stagione, scusa.
1: Mobi!
0: Prego, andiamo avanti, prego, prego.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad! Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50%, a 8,95 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: notizie brevi, sicure, rivedute e controllate dall'autorità competente.
1: Beh, per forza. Beh. Rivedute e corrette dall'autorità competente sembra un gioco, ma piano. Allora, parto io, Laura. Sì. Una notizia viene dalla Gran Bretagna, dal Regno Unito, che io spero arrivi anche in Italia. Allora,
2: attenzione.
1: È una grande novità, fondamentale soprattutto sul fronte dell'istruzione. Hanno pensato, il governo, insomma tutto il Ministero della Pubblica Istruzione, eccetera, di insegnare, di fare delle lezioni obbligatorie a scuola per insegnare agli studenti a identificare e contrastare la misoginia online, linguaggio d'odio, social, teorie del complotto, eccetera. Perché ovviamente lo sappiamo tutti, sui social viene detto di tutto e di più. Li insegneranno ad avere un pensiero critico, che è fondamentale a scuola.
2: Già un pensiero è fondamentale.
1: Esatto. Ma per riconoscere il cyberbullismo, soprattutto le fake news, perché nessuno insegna, nemmeno gli insegnanti, questo corso lo dovrebbero fare anche gli insegnanti.
2: Ma lo fanno sicuramente.
1: A riconoscere le fake news, perché se tu riconosci che quella è una notizia finta, poi non ti offendi se ti metti

0: mezzo, ma fino a che non si sa come si fa, certo, una scuola come questo, un corso come questo per contrastare la misoginia online è perfetto, quindi bravi in Gran Bretagna.
1: E si fa qualcosa anche in Italia?
0: In Italia al momento devo dire che c'è un'iniziativa meravigliosa, perché ancora è solo un'iniziativa popolare di raccolta firme per l'educazione affettiva nelle scuole.
1: Che lo diciamo sempre.
0: C'è chi non vorrebbe, invece secondo me siamo a 340.000 firme, forse 400.000 adesso siamo arrivati. Mi raccomando, firmate anche voi per questa educazione affettiva, perché si parte da quello, non è una roba che ha a che fare solo col sesso, ma ha a che fare con l'educazione sentimentale, non solo di coppia, anche proprio tra amici, la famiglia, i colleghi. È un'ottima cosa, mi piace molto.
1: Allora, la mia notizia avrebbe bisogno, per cortesia dalla regia, signor Paolo, una sigla.
2: Spazio, ultima frontiera. Alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare là dove nessun uomo è mai giunto prima.
1: Adoro questa musichetta così. Allora, tienimela un pochino sotto. Ha compiuto 60 anni Star Trek lo scorso 8 settembre.
0: Auguri a Star Trek.
1: Allora, la saga fantascientifica ideata da Gene Roddenberry, andata in onda per la prima volta nel 66 negli Stati Uniti, e come ogni prima volta non era andata benissimo, ma le repliche allora, intanto ricordiamoci che è stata rivoluzionaria nel suo genere, perché è passata alla storia per le sue scelte d'avanguardia sociali e culturali.
3: Vero, interessante.
1: Beh, Spock, non dica così. Allora, in piena guerra fredda, appunto, si parlava di diritti civili, volle un equipaggio multietnico, ufficiale russo, uno scienziato alieno e persino il primo bacio interrazziale della storia della TV americana.
0: Bello, tra Kirk e la tenente Uhura.
1: Sì,
0: certo.
1: Ma la tenente Uhura voleva lasciare a un certo punto la serie. Sai chi dice non puoi lasciare la serie? Martin Luther King
0: Junior.
1: Certo, perché
0: il telefono dice: senti Uhura, io ti posso chiamare Uhura, l'attrice che in realtà si chiama Michelle Nichols, cioè non puoi andare via perché per quello che dicevi tu, no?
1: Certo,
0: che
1: rappresentava... era la prima volta che una donna di colore rappresentava una delle protagoniste, ma soprattutto, e qua è un po' come
0: è
1: da noi,
0: questa cosa.
1: Il teletrasporto.
0: Vi ricordate il teletrasporto, che c'era questo fascio di luce, no?
1: Andava,
0: cioè, idea geniale.
1: Ecco, era perché non c'erano soldi per fare tutte le volte questi che atterravano con una navicella in un posto particolare, quindi
0: costava troppo, dice dobbiamo trovare un'idea
1: facciamolo
0: semplice.
1: Così, sai che si fa così, no? Il teletrasporto.
0: Sì, bellissima l'idea.
1: E soprattutto la lingua Klingon è un linguaggio vero e riconosciuto ormai, perché è passato così tanto che la produzione nell'84 la Paramount ingaggiò il celebre linguista per inventarla, e adesso,
0: Mark Auckland,
1: adesso
0: sì,
1: è ufficiale. Vi dico, ci sono tantissime per questi 60 anni, una serie amatissima. Io devo dire che anche le tutine, pigiamini
0: sono state copiate da tanti stilisti, lo sai?
1: Io le adoro, e il capitano Kirk, a Spock, a
0: tutti, salutiamoli, ci ascoltano
1: tutti.
0: Ascoltano sempre Radio Capita, dice la musica di Radio Capita, nemmeno nello spazio.
1: Ma
0: c'è
1: attenzione, Michela Gianna.
0: C'è la Gianna con una nuova canzone, lei aveva cantato Meravigliosa Creatura,
1: sì,
0: adesso invece canta Meraviglioso Errore, che ci piace molto. Gianna Nannini.
1: Sempre meraviglioso.
0: Sempre meraviglioso. Tutto quello che fa Gianna Nannini è
1: la
0: meraviglioso.
1: Gianna.
0: La Gianna. Da Siena, Gianna Nannini, un Meraviglioso Errore.
1: Ai miracolati di Radio Capita.
0: Tornati per l'occasione.

0: lassù.
1: Che canzone meravigliosa.
2: Allora, Gianna Nannini,
1: Gianna Nannini
2: scritta insieme a Bruno Risacca, sì, Di Martino, sì, e quindi insomma diciamo che il terzetto non poteva fallire.
1: Voglio dire una cosa a proposito del referendum, la raccolta firme per il referendum per l'educazione sessuaffettiva.
2: Ci siamo.
1: Io ho detto erano quasi 400.000, Francesca ci dice no, abbiamo raggiunto le 500.000 firme. Bella cosa, questo fa ben sperare, insomma.
2: Che bello.
1: Assolutamente.
2: Allora,
1: ma torniamo a una cosa che è in capital, a capital lo facciamo spesso i miracolati.
2: Sì.
1: Lo vogliono le persone dell'età di Laura.
2: Sì, ma
1: volevo dire una
2: cosa. Hai ragione. Sono una ragazza così.
1: Sentiamo un abusi e capirete subito.
2: Dani Benassi!
1: Sapete che noi andiamo sempre a cercare DJ di una certa età.
2: Ho notizie.
1: Che hanno a che fare con la musica di questo genere.
2: Allora,
1: che notizie abbiamo
2: la
1: oggi?
2: La notizia, un'altra buona notizia,
1: buona,
2: è che ballare a ritmo di musica elettronica riduce il rischio di demenza.
1: Oh.
2: Allora, dalla ricerca sulle neuroscienze arriva una conferma importante sui benefici della danza per la salute del cervello.
1: Mm.
2: Allora, in centri specializzati come l'Albert Einstein College of Medicine, è confermata da altre ricerche, dimostrano che ballare regolarmente, in particolare su ritmi cadenzati come quelli della musica elettronica, può rappresentare un metodo efficace per stimolare la mente e prevenire la demenza e l'Alzheimer. Alza che balliamo!
1: Vai.
2: Forza!
1: Sul cubo! Devo dire che gli scienziati hanno analizzato questo impatto della sincronizzazione tra movimento e ritmo sui circuiti cerebrali e hanno evidenziato fattori chiave tipo la riduzione del rischio fino al 76%, la stimolazione della neuroplasticità che è fondamentale e la protezione incredibile della memoria. Quindi devo mettermi a ballare.
2: Abbiamo regalato 5 anni di vita sana, alza Paolino!
1: Dagli un altro anno di vita sana, vai! Miracolati.
2: Del resto posso dire, siamo, come ha detto Agnese, siamo sullo stesso piano di M2O.
1: Ah, è vero.

0: Allora è arrivato un messaggio di Enrico che dice: da Benny Benassi a Steely Dan, solo Radio Capita.
1: È vero, ma soprattutto solo i Miracolati mettono Benny Benassi.
0: Più che altro.
1: Che serve sempre, aiuta. Abbiamo dato 6 anni di vita a ogni.
0: Ma scherzi, ogni passaggio. No, ma assolutamente, Fabio, cioè non scherziamo su queste cose.
1: È molto piaciuto anche tutta la storia di Star Trek, è piaciuta, e tutti sul teletrasporto. Ma ti rendi conto, una cosa che è diventata iconica è stata fatta per risparmiare.
0: Certo, bellissima. È stata fatta per risparmiare. Ma quante volte, cioè, l'arte di arrangiarsi.
1: È vero.
0: Fa trovare grandissime soluzioni.
1: Se c'è l'idea,
0: vero.
1: C'è l'idea.
0: Se c'è l'idea, l'arte di arrangiarsi, devo dire che fa sempre un po' la differenza.
1: Chi siamo noi, scusa?
0: Noi siamo i Miracolati. Allora, Fabio
1: siamo
0: Canino.
1: La Laura.
0: Poi abbiamo le nostre Gen Z.
1: Sì, abbiamo. Presentacele, presentacele.
0: Agnese.
1: Sì, da Riccione.
0: Da Riccione. E poi invece abbiamo da Sena, da Genova, la nostra Cecilia, che è ormai una vecchia, la Cecilia dei Miracolati.
1: Invece il nostro Pietro, lo stagista, di dov'è? Di Milano, proprio.
0: Milano.
1: E Paolino di dov'è?
0: Lecco. Che ha tirato
1: immaginate,
0: fuori la lingua.
1: Ecco, mi ha fatto per dirmi di dov'era.
0: No, vabbè, così insomma, giusto, ragazzi. Giusto, siamo, giusto. Diciamo, siamo variegati. Siamo
1: Senti,
0: variegati.
1: A proposito di musica bella, cosa mi fai ascoltare adesso? Una giornata al mare, per caso?
0: Ed è arrivato Daniele Silvestri.
1: È arrivato, è lì fuori. Puoi entrare, Daniele, vieni. Accomodati.
0: Allora, se c'è Daniele Silvestri, si sta qua, si ascolta.
1: Una giornata al mare,
0: accomodati. Poi si fa il dibattito?
1: No, il dibattito no, perché dobbiamo andare avanti.
0: Sì.
1: Però come se l'avessimo fatto.
0: Dai!
1: Daniele Silvestri!

0: Laura, ti vorrei lasciare con un dubbio.
1: Sì.
0: Allora, abbiamo chiesto a tutti i nostri qui, il nostro staff, di dove erano, e Paolino ha detto è di Lecco.
1: E subito
0: ha aggiunto, non so se domani torno, ed è arrivato questo messaggio.
2: A proposito di Lecco, ieri hanno fatto 6,230 milioni di euro o cosa del genere. Ciao, Santi da Milano.
3: Se non aumentiamo l'audience entro il fine settimana, abbiamo chiuso e ci rimpiazzeranno con delle soap opera e dei quiz show.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano, 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
9: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
10: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
12: Subaru. Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su

0: pegaso.it e scopri l'offerta. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente!
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: McCartney e Wings, non sono i Beatles, sono i Wings.
1: My Love,
0: con
1: my
0: la
1: love.
0: Moglie, ricordiamo.
1: Dice: quanti ricordi che questa canzone dei Beatles, che non è dei Beatles, la mia preferita in assoluto. E Gerarda non è dei Beatles.
0: No, è Wings.
1: L'ha detto la Laura.
0: Vabbè, però insomma, Paul McCartney
1: sempre arriva. Quella è la, l'azienda
0: adesso,
1: è quella.
0: Ma adesso, Fabio, si parla di una cosa. Attenzione, miracolati, perché abbiamo anche bisogno di voi.
1: Oh mio Dio.
0: Ci dovete rappresentare, ok? Perché adesso parliamo di tiramisù. Ricordo anche che il tiramisù è diventato famoso in America per un film, Insonnia d'amore, prego, dalla regia.
2: Tiramisù. What is tiramisù?
0: What's il tiramisù? Erano Tom Hanks e Rob Reiner, compianto,
1: certo,
0: regista.
1: E tutti gli americani si chiesero: ma chi è questo tiramisù? Andarono a chiederlo nelle pasticcerie italiane d'America, è diventato famosissimo anche lì. Ma in Italia, dove già famoso,
0: sì, a Treviso,
1: è nato a Treviso,
0: certo,
1: diciamo la verità, adesso c'è addirittura una Tiramisù World Cup.
0: E non solo. Allora è con noi Francesco Redi, che è il ideatore e organizzatore della Tiramisù World Cup.
1: Buongiorno Francesco.
3: Buongiorno Fabio, buongiorno alla Laura e un saluto a tutti i miracolati.
0: Bravo. Allora, intanto una domanda a bruciapelo: tu sei mascarpone, savoiardo o caffè?
3: Ah, ma io sono tutto mascarpone, savoiardo e caffè.
0: Tutto, tiramisù,
1: tutto.
0: Allora.
1: Senti, questa idea di... Che cos'è questa Tiramisù World Cup? Raccontaci un po'.
3: Sì, allora, la Tiramisù World Cup è una competizione per non professionisti,
1: sì,
3: che è arrivata alla 10ª edizione e ha l'obiettivo di trovare il tiramisù più buono del mondo, e noi sono 10 anni che ci riusciamo.
0: Sì.
3: Partecipano concorrenti da tutto il mondo, abbiamo anche noi in alcuni paesi all'estero, contate che facciamo più eventi di selezione in Brasile che in Italia, dove il tiramisù popola.
1: E tu vai ovunque, chiaramente.
3: Ah, guarda, diciamo che cerco di andare ovunque, anche perché fin dal primo anno ho provato ad assaggiarli tutti, perché mi dovevo
1: un lavoraccio, ma qualcuno lo deve fare.
3: Fabio.
0: Però è incredibile, il tiramisù ha avuto un successo incredibile, e devo dire che ne abbiamo assaggiati tutti, vari tipi. Poi ci sono i gusti personali,
1: sì,
0: perché però
1: variazioni.
0: Devo dire una cosa incredibile, ma per mangiare così tanti tiramisù poi un pochino bisogna correre, e qui entra in gioco i nostri miracolati. Perché è vero, Francesco, che il secondo appuntamento è la Tiramisù Run, ovvero la vera e propria corsa del runner. Questa manifestazione si tiene esclusivamente nella mattinata di domenica 11 ottobre. Si può camminare o correre, sono 10 chilometri più o meno. E devo dire che se ci fosse qualche miracolato all'ascolto
1: che si vuole iscrivere
0: e ci vuole rappresentare come miracolato, anche dei piccoli gruppetti di miracolati, noi accettiamo le adesioni.
1: Anche perché sappiate che alla fine della corsa o della passeggiata si mangia tiramisù, vero Francesco?
3: Beh sì, assolutamente, bisogna trovare vari modi anche per cercare di mangiarne il più possibile. Questo sicuramente aiuta, ecco. Poi noi ne abbiamo tanti di vari gusti, ci sono i nostri campioni degli anni precedenti che li mettono appunto in degustazione.
1: Qual è il tiramisù più strano che hai assaggiato?
3: Allora, qua vi devo dire un po' la mia.
1: Sì.
3: Diciamo che quelli che a me piacciono sono quelli che hanno, non so, per esempio il cannello zenzero della Francesca Piovesana, che è una delle
0: Francesca
3: nostre campionesse.
0: Un po' così,
1: A me la Francesca non piace.
3: Poi? Ha fatto questa cosa. Poi mi piacciono quelli che hanno il caramello salato, il pistacchio, vanno di moda questi tipi di... Poi ci sono i vari tipi di cioccolato. Io ne ho assaggiato uno, ragazzi, con la cipolla di Tropea. Io sono tra l'altro di origine calabrese, ma questa c'era la cipolla di Tropea proprio...
1: Caramellata?
3: Appena tagliata. No, appena tagliata. Sembrava una pizza tonno e cipolla. Guardate, ragazzi, una cosa che secondo me, quello che vi devo dire, dico a tutti, è sempre questo: la creatività è importante e dà lunga vita al prodotto, e poi è bello, no? Come con la pizza,
0: sì,
3: che ci sono
0: io
3: tutti,
0: infatti sono per margherite e basta, quindi quindi
3: ogni tanto
0: è giusto
3: magari,
0: assaggiare quello, mi fai assaggiare un cucchiaino, tu lo prendi,
1: no,
0: lo
1: quella
0: assaggio.
1: La cipolla no,
0: sì, allora senti,
3: no, cipolla no.
0: Chiudendo, ovviamente c'è sempre la diatriba col Friuli, che è nato a Tolmezzo, il tiramisù. Dove è nato sto tiramisù?
3: Ma allora, il tiramisù nasce in casa e l'evoluzione, il tiramisù è la storia di un'evoluzione, dall'ovetto sbattuto fino al tiramisù di Treviso, che è oggi
1: Treviso.
3: La passa per il Friuli sicuramente, ma a un certo punto arriva a Treviso alle beccherie
0: e si ferma,
3: si fa la sua trasformazione finale,
0: okay,
3: e diventa tiramisù contemporaneo che il mondo conosce.
0: Allora posto così,
1: siamo d'accordo, ci
0: senti,
1: piace a tutti.
0: Francesco, allora noi, anche tu, se vuoi raccogliere qualche gruppetto di miracolati che corre in nostro nome, facci sapere, va bene?
3: Vi aspettiamo, ragazzi.
1: Grazie a Francesco Redi, ideatore e organizzatore della Tiramisù World Cup.
4: Radio Capital.

0: Ciao Miracolatti, grazie ciao. Della compagnia, Davide da Parma. Mia moglie, che non è molto brava a cucinare, fa due cose stratosferiche.
1: Sì.
0: Una è la pizza e una è il tiramisù alle fragole.
2: Ah, buono.
0: Ciao ragazzi, sono alla scuola, meno male.
2: Devo dire,
1: io faccio gli ascoltatori rasi,
2: un tiramisù al tè verde, che non è malissimo, però il classico è migliore. Ma c'è adesso un vocale che riguarda noi, non so di che dice, però sentiamo.
3: Ragazzi, buongiorno. Riflettivo, se Laura fosse un dolce, sicuramente il tiramisù. Buona e con la sua voce sempre allegra, squillante, che ti tira sulla giornata.
1: Bello.
3: Fabio invece il babà. Tondeggiante e pieno d'alcol, però al tempo stesso il più richiesto nei pasticceri.
2: Praticamente grasso e alcolizzato. Tondeggiante.
1: Ma va, sei magrissimo.
2: Tesoro, sono dimagrito.
1: Ma non c'entra, il babà è uno stato dell'anima.
2: Buono,
1: dai. A me non piace per il liquore.
2: Guarda, ce n'è uno a Napoli con pochissimo.
1: A me piacciono, mi piacciono quelli grandi, che affetti, vero? Quelli insomma.
2: Vai, Polino.

0: Beh, mi fai un gelato anche a me?
1: Va bene.
0: Lo vorrei di pistacchio.
1: Non ce l'ho il pistacchio. C'ho la vaniglia, cioccolato, fragola, limone e caffè.
0: Va bene. Allora fammi un cono di vaniglia e di pistacchio.
2: Ma mi ha detto non ce l'ha il pistacchio.
3: Beh, allora, questa è una cosa che funziona sempre. A me piace,
2: sì,
3: da
2: come
3: matte.
2: Il caffè, lo zucchero, la panna, esatto. Certo.
3: Allora,
2: perché parliamo di gelati, cara Laura?
3: Allora, caro Fabio,
2: ti ci voglio adesso. Sì. Miracolate, stiamo andando a dargli una notizia in Giappone. E la Laura ci dirà anche il nome del protagonista di questa notizia.
3: Ti ricordo che ho studiato giapponese.
2: Sì,
3: io scienze politiche.
2: Dimmi.
3: Allora, il professor Yoshiko Koga della Kyorin University di
2: Come
3: Tokyo.
2: Come si chiama, scusa, lui?
3: Yoshiko Koga.
2: Chiamato tutti gli amici Yoshi.
3: Yoshi.
2: Professor Yoshi. Mm.
3: Ha condotto un piccolo esperimento nel quale ad alcuni partecipanti dava da mangiare del gelato appena svegli.
2: Sì, okay, la mattina prima appena
3: di,
2: svegli.
3: Mattina, prima di sottoporsi ai test al computer. Secondo i risultati riportati, chi aveva mangiato il gelato mostrava tempi di reazione più rapide, forse sarà il freddo, ho pensato io.
2: Anch'io.
3: E prestazioni migliori in alcuni esercizi di elaborazione delle informazioni rispetto al gruppo che non aveva fatto colazione.
2: Quindi non solo si svegliavano mangiando un gelato, ma dovevano fare anche subito dei test.
3: Sì.
2: Non è proprio adatto a me questo esperimento.
3: Allora, diciamo che non è che dice che il gelato rende più intelligenti,
2: no.
3: Però da un lato ci piace pensare.

0: farlo, perché tutti, insomma, quasi tutti amano il gelato, no?
1: Sì, sì, è vero, è vero. Al pistacchio, come il nostro amico di prima.
0: È il mio preferito.
1: Ma io voglio dire al signor Yoshihiko Koga, per gli amici Yoshi,
0: Yoshi.
1: Che sono esperimenti, chi li ha pagati questi esperimenti? Perché sono soldi, sono yen buttati via.
0: Ma no,
1: ma
0: non
1: che
0: è
1: cambia
0: vero.
1: Sapere, non lo so, chiama Yoshi.
0: No, chiama Yoshi.
1: A
0: ma
1: che
0: no.
1: ore sono in Giappone? No, è tardi, stasera, è già
0: è
1: notte.
0: Tardi, già. No, no, sono 6 ore avanti.
1: No, dopo, no. Il Giappone è dopo, sono 8.
0: Ho detto 6 ore avanti.
1: Avanti intendi after, a wall. Quindi sono, qui sono quasi le 12, lì sono
0: le 6, 18.
1: Ah, magari sta mangiando un gelato.
0: Insomma, però questo piccolo esperimento ha fatto impazzire tutti quelli che amano il gelato, Fabio, perché è anche una scusa, basta mangiare già, no, ma divento più intelligente.
1: Allora dammi un'altra
0: l'ha
1: coppetta.
0: L'ha detto il professor
1: attenzione,
0: Koga.
1: Yoshi, domanda da $1,000,000, cono o coppetta? Una domanda che la gente si fa, è una delle grandi domande del
0: io
1: nostro
0: sai che credo di essere una delle poche che alterna.
1: Io coppetta, coppetta.
0: Diciamo, io 60% coppetta e un 40% cono.
2: Che interessante.
0: Signor Spock.
1: Calcutta! È arrivato.
0: Ah, Milano da Teo ci passa la metropolitana per andare verso Linate.
1: Hai una fermata?
0: Sì.
1: Vedi?
0: È piazzale da Teo.

0: Bella, bella, bella, mi piace.
1: Molto.
0: La fermata della metropolitana si chiama?
1: Piazzale Dateo. Piazzale, c'è anche Dateo. Un piazzale, non bella. È solo la fermata della metropolitana.
0: Allora, abbiamo scatenato la fantasia con questi tiramisù. Sono arrivati dei tiramisù che io nemmeno.
1: Ma poi anche il gelato e la felicità. Cioè...
0: Tutti dolci, siamo partiti di nuovo col mangiare, tanto è un classico.
1: Ma vabbè, anche l'orario. Allora, intanto ricordiamo che ci sono le ragazze di là che stanno scaldando i motori, fattore C.
0: Fattore C, Flavia e Mary, pronte. Guarda, devo dire, senza togliere nulla a nessuno, ma questo fine settimana di Radio Capital è pazzesco.
1: Bomba,
0: pazzesco.
1: Ah, boom. Cioè, via uno l'altro,
0: mamma
1: top,
0: mia, ragazzi,
1: mi raccomando.
0: No, allora,
1: appiccicati alla radio, appiccicati alla radio.
0: Io ora torno a Roma, domani sarò da Roma. Ah, tesoro, devo girare. I cavalieri sono così.
1: No, lo so.
0: Devono andare un po'. E vado a cavallo, eh.
1: Ma, non, avete sentito?

0: questo silenzio innaturale.
1: Vado a cavallo, okay. Perché allora, cavalli
0: ma
1: cavallo.
0: Fabio, vorrei chiudere con una cosa, in bellezza, in rigoroso ordine alfabetico, ringraziando chi ci ha aiutato, che senza di loro siamo rovinati.
1: Vai, vai.
0: E però vorrei chiedere di tutte queste due ore la parola che è rimasta in mente a
1: che cosa
0: nostri...
1: è rimasto? Partiamo
0: allora, Agnese.
2: Allora, mi è rimasto variegato.
0: Variegato.
2: Usato più volte. Quindi. Usato
1: alla
2: più volte.
1: Cecilia?
3: A me è rimasto tiramisù, cipolla e tonno.
1: Paolo, quindi non lo puoi
0: Paolo
1: dire.
0: Paolo voleva dirle.
1: Perché il gesto
0: voleva
1: dire. Di una sentiamo
0: Paolo,
1: Pietro.
0: Paolo prima.
1: Ah, in ordine
0: prima
1: alfabetico. Paolo?
0: Puoi altro... urlare.
4: Non lo so.
1: Lotteria, lotteria. Lotteria, Paolo, lotteria.
0: È
1: Pietro?
5: Per me è la scuola.
0: Scuola.
1: Pietro, che domani tornerà.
0: Dai, torna domani.
1: Nonostante
0: Pietro.
1: La fidanzata, che immagino ci stia ascoltando, lo voleva portare in giro. Lui ha detto: no, preferisco venire.
0: Ma
1: qua.
0: No, preferisco.
1: Ah, io ho sentito questa sensazione. Ho avuto questa sensazione.
0: Sta investendo,
1: ah,
0: Fabio.
1: Nel futuro,
0: certo, nel loro futuro. Mi si chiama fidanzata.
1: Valentina Amore, oh Valentina,
0: esatto.
1: Che differenza.
0: Allora,
1: io volevo dire anche una cosa molto seria, un saluto grosso a Emma Bonino.
0: Bravo.
1: Noi volevamo salutare Emma Bonino, che è mancata, ma non mancherà, perché la sua forza, la sua volontà e la sua determinazione,
0: Fabio,
1: hanno fatto
0: tanto la
1: differenza.
0: Vogliamo anche ringraziarla, soprattutto per
1: ringraziarla,
0: noi donne.
1: Ringraziarla.
0: Soprattutto per noi donne, perché se non ci fosse stata lei.
1: Adesso ci sono delle donne che
0: Emma Bonino.
1: Grazie Emma Bonino.
0: Grazie.
1: Noi quando torniamo, giusto così.
0: Allora, noi dovremmo tornare, se siamo rimasti d'accordo, così domani alle 10, sempre a Radio Capital.
1: Io da Roma e tu da Milano.
0: Sì, ma quello è un influente, perché siamo connessi.
1: Connessi con la grazia.
0: E adesso c'è il fattore C, mi raccomando.
1: Con Flavio Cercato e Mary Cacciola.
0: E la nostra Mary J, che salutiamo, che
1: la
0: è stata
1: Mary
0: con
1: J,
0: noi,
1: vero,
0: certo.
1: Vero. Noi torniamo domattina alle 10 su Radio Capital, va bene?
0: In alti cuori.
6: Mi fanno paura questi qui, troppo rivoluzionari. C'è un quid che scardina la compostezza del movimento. C'è odore di barricate.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro e mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
10: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
11: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
10: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
11: Una produzione One Podcast.
12: Amare vuol dire lasciare qualcosa di sé agli altri perché sia custodito per sempre. Alfai, fondo per l'ambiente italiano, da 50 anni ogni lascito testamentario ricevuto, dal più piccolo al più grande, ci ha permesso di tutelare e valorizzare oltre 70 luoghi speciali e 8 milioni di metri quadri di paesaggio. Non servono somme ingenti. Anche i piccoli gesti saranno preziosi per sostenere tanti nuovi progetti per il futuro dell'Italia. Lascia un segno anche tu. Scopri di più su faiunlascito.it.
13: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Regina, ma che bel sorriso!
15: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
14: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
16: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.

0: 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
3: Le notizie delle 12 a Radio Capital, buongiorno da Roberto Ciotti. Ha tentato di uccidere la ex subito dopo essere stato condannato. Un militare di 40 anni ha assalito la ex compagna di 35 anni in tribunale a Trieste alla lettura della sentenza di condanna di 6 mesi con la condizionale. L'ha colpita con un oggetto appuntito. È stato arrestato in flagranza. Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. Sì, certo, dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, dice Zelensky. Il Cremlino però frena la presenza di Putin, al momento non è in discussione, dicono. Crescono ancora i prezzi dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale. Un litro di benzina costa 2,1 euro e un litro di gasolio 2,208. Un cuore artificiale extracorporeo avrebbe potuto salvare Domenico Caliendo, il bambino morto a Napoli dopo aver ricevuto un cuore danneggiato. Lo si legge nella perizia resa nota dai legali della famiglia. Ecco l'avvocato Francesco Petruzzi che ribadisce anche la condotta sbagliata del cardiochirurgo Guido Oppido.
4: Sono mesi che dico che se Domenico veniva collegato a un Berlinart si sarebbe salvato. Sono mesi che chiedo perché a Domenico non sono stati fatti quegli esami prodromici alla valutazione di un Berlinart. Il Guido Oppido dice di aver valutato e scartato il Berlinart a fine dicembre. I periti del GIP escludono che questa valutazione sia stata fatta.
3: Centrato un 6 da 223 milioni e 200 mila euro al Super Enalotto in Lombardia, jackpot sbancato a Oggiono in provincia di Lecco, è la prima vincita con 6 punti del 2026, il decimo assegnato alla Lombardia. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 16.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
9: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere,
10: scegli l'azzurro di A2A Energia.
9: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Street Player, Chicago su Radio Capital, 12:07 ed è da qui che parte il programma che purtroppo dura 2 giorni solamente.
1: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, Capital. Fattore C. Con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Fattore C.
0: Fattore C. Che avrebbe potuto durare anche meno. Se ieri avessimo centrato io, te, il 6 al Super Enalotto.
2: Ed è qui che ti sbagli, sorella, perché io anche se avessi vinto quei, posso dire, non dire quanti
0: 222,
2: sono.
0: No,
2: voglio vivere nell'ignoranza, fare 200, lo struzzo
0: 223.
2: E infilare la testa sotto la sabbia. Io, se me ne avessero data la possibilità, sarei andata in onda comunque. Quindi, cari haters, non vi libererete di me neanche quando sarò ricca, fottutamente ricca, dannatamente ricca.
0: Perché già ti avevano ricoverato per un infarto.
2: Ah, io ero morta di infarto.
0: Sì, esatto,
2: ci resto secca, anche perché non ho mai vinto niente in vita mia, neanche la tombola, quella delle elementari. Se mi fosse capitato di vincere il Super Enalotto tutto d'un colpo, non ci sarei rimasta secca.
0: Io mi sono legata direttamente ad Antonio perché dice: se siete in onda, evidentemente non l'avete centrato voi il 6. No, anche perché devo dire che in questo caso, ma solo in questo caso, non avevamo neanche giocato, non ho giocato neanche io.

0: solito €1, €2 li faccio.
1: C'è quella
0: sempre,
1: famosa
0: proprio...
1: barzelletta di San Gennaro, no?
0: Sì.
1: San Gennaro, fammi vincere al Super Enalotto. E quello a un certo punto si stufa, perché anche San Gennaro ha un limite alla pazienza, e dice: te però dovresti giocare.
0: Per esempio, sì, questo che ovviamente che si dica subito, non è un invito alla ludopatia, ok?
1: No, no,
0: è qua.
1: Né alla dipendenza dal gioco d'azzardo.
0: Ciao Mary J, buongiorno, buon sabato. Ciao Paolino, e lo chiamo Paolino perché in realtà si è proprio ristretto tutto in questi mesi. Buongiorno anche a Pietro, che è un gentile ospite di quest'oggi, e buongiorno alla nostra, il nostro faro nella notte, Linda Ovena, Flavio Cercato e Mary Cacciola, con voi fino alle 14.
1: Comunque gli ascoltatori che fanno mi su tuoi, io non ce li ho.
0: Certo, figuriamoci se era così. Allora, quindi niente Super Enalotto, mi dispiace, ma di che parleremo? Parleremo di tutte le cose varie che sono successe durante questa settimana.
1: Piatto ricco, mici ficco,
0: sì,
1: è stata una settimana pregna, densa di avvenimenti.
0: Sì, devo dire
1: da
0: di
1: quelli
0: sì.
1: Un po' più incomprensibili, tipo un presidente degli Stati Uniti d'America che dice: oh, soldi per tutti, se votate c'è soldi per tutti. Non c'ha vicino qualcuno che l'abbia
0: che
1: avvisato.
0: Che calza la mano e che gli
1: che
0: dica...
1: diciamo che siamo un po' sul filo della legalità. Di solito chi
0: della
1: utilizza
0: legalità.
1: Questi mezzi, presidente, sono le organizzazioni malavitose, no? Per esempio, però lasciamo perdere. Poi, purtroppo, è scomparsa Emma Bonino. E
0: grazie.
1: Ho
0: grazie
1: visto,
0: infinite.
1: Io sono sempre contraria ai necrologi sui social, non mi piacciono, l'ho già raccontato tante volte, non sono un'appassionata di questo filone, però questa volta...
0: Il grazie ci voleva.
1: Mi ha fatto piacere vedere questa pioggia di immagini, tra l'altro, vista la vita anche schiva di Emma Bonino, erano foto di lei e basta, non quello che si vuol far vedere vicino a chi non c'è più, che veramente mi sfiniscono quelle cose.
0: Sì, brava.
1: E le immagini di Emma Bonino con sotto i ringraziamenti.
0: Sì.
1: E
0: per
1: noi,
0: tutto quello che ha fatto,
1: che facciamo una radio rock, diciamocelo, non possiamo che omaggiare anche noi questa donna così rock.
0: Che più rock non si può. Ci sono tantissimi articoli trovati diversi anche del rapporto con tutti i suoi commilitoni, diciamo.
1: Si

0: Bentornata anche Nugenea, care, questa è la loro nuova canzone, People of the Moon, è il loro album ovviamente di questo anno. 12-14 minuti, fatto le 5, Flavia Cercato e Mary Cacciola, però succedono tante cose anche mentre parliamo, Flavia.
1: Certo Mary, succede di tutto, io non so se tu voglia approfondire diciamo più gli esteri o più gli interni.
0: No, più gli interni direi in questo caso.
1: Bene, voliamo a Reggio Calabria.
0: Voliamo a Reggio Calabria, volevo salutare tutti i miei concittadini perché quest'oggi la Vara scende dall'eremo fino al Duomo e lì resterà per 2 mesi circa. Tornerà diciamo a casa dai fratelli Cappuccini. C'è tutta una storia dietro che ci mettiamo 6 ore.
1: Però professoressa Cacciola, noi che non siamo edotti adesso dobbiamo andare a documentarci. Lei non dia per scontato che tutti sappiano piano ciò di cui stiamo parlando.
0: Bravi, andatevi a leggere tutta la storia della Vara ovviamente della Madonna
1: quando si dice una dannata professionista.
0: E quindi credo che sia già entrata o se stia in questo momento entrando appunto nel Duomo di Reggio Calabria. Reggio Calabria che appunto in questi giorni vedrà le feste patronali, ma non solo. Io avrei dovuto essere lì, mi sono data in faccia perché avevo comprato tanto tempo fa un biglietto, me lo sono dato in faccia, ma arrivo domani pomeriggio a Reggio Calabria perché c'è anche contemporaneamente questo festival del gelato. Essendo noi delle grandissime sostenitrici del gelato,
1: hai voglia?
0: Io vado per voi, ovviamente me lo chiede il popolo e io che dico di no, vado a questo festival del gelato a Scirubetta 2026. Tra le altre cose arrivano i maestri gelatieri da tutto il mondo, Germania, Giappone, Ungheria, Macedonia del Nord, e pensa che ne ho voluto anche me su un palco, non a fare il gelato, quello penso che lo spazzolo, quello sono bravissimi a mangiare, ma per un talk addirittura con fior di giornalisti. Ho detto io che c'entro, ma tu sei di Radio Capital, quindi tu ti occupi di comunicazione. Io
1: certo,
0: comunico,
1: certo,
0: e comunico il gelato, gli comunico al gelato che mi piace assai.
1: Bene, mi dispiace moltissimo non riuscire ad essere con te.
0: Sì, anche perché io porterò la tua istanza.
1: Quale?
0: Beh, bisogna fare i gelati con senza lattosio, già li fanno, lo so,
1: sì.
0: Senza tutte quelle cose a cui tu sei,
1: ma vengono buonissimi tra l'altro,
0: esatto.
1: Ormai ho visto che sui social fanno i gelati senza gelato, cioè tutto proteico, quindi la nuova moda è yogurt greco, ci mescoli dentro quello che ti pare.
0: No?
1: Ho fatto tutti gli esperimenti possibili, rivolgetevi a me con fiducia, dalle crema di mandorle pelate alla crema di arachidi al sciroppo d'acero al miele, mescoli tutto, metti la cioccolata fondente a bagnomaria, fai congelare lo yogurt, dopodiché lo tuffi nel cioccolato a bagnomaria, fai raffreddare pure quello e hai il tuo simil gelato.
0: Bene, se invece
1: siete
0: a Reggio Calabria, secondo me è meglio andare a farci un suo giro a Scirubetta, cioè ve costa meno.
1: I 3 secondi di silenzio
0: è
1: innaturale, seguito alla ricetta proteica,
0: sì,
1: e hanno detto tutto.
0: Mi dispiace, è fatto apposta. Comunque volevo solamente dire che non solo Reggio Calabria in questi giorni è il centro e l'ombelico del mondo, è anche il centro del gelato, e anche Ron ci voleva scrivere una canzone, ma poi alla fine gli è uscito al centro della musica.
1: Ma sai perché? Mary, e qua ci capiscono gli ascoltatori di Fattore C, chi va con lo zoppo cosa fa?
0: Impara a zoppicare.
2: Ti avevo visto, angelo, cadere in mezzo al traffico, poi alzarti piangendo

0: Centro della musica, Ron su Radio Capital. Se vuoi te la ripeto, attenzione, perché siete delle brutte persone, amici, non c'è niente da fare. Allora, per chi non ci conoscesse, questa è Vittoria Cifra, vi ha cercato Mary Cacciola, tutto a posto e fino a qua. E, a Flavia Cercato piacciono tantissimo le freddure.
1: Io chiedo scusa in anticipo, ma no, è più forte di me, cioè trascende ogni mio controllo. Non è, io vorrei non ridere, vorrei darmi un tono, vorrei far finta di essere un intellettuale che aspetta cose con, non so, una seconda lettura. Ma non ce la faccio, Mary.
0: Infatti volevo salutare Tony, che immediatamente, purtroppo ho fatto lo sbaglio, grazie Mary J, è vero, ma cazziata immediatamente, mi ha detto non glielo dovevi dire prima, glielo dovevi dire dopo questa in onda, perché chi va con lo zoppo arriva in ritardo.
1: È molto bella, credo molto sia anche bella. Un classico che no, però io non ricordavo.
0: Voi capite, io lavoro.
1: Mi ha aperto un mondo. Mary, visto che sto chiedendo scusa.
0: Aspetta, grazie anche a chi ci ha confermato che la Vara, che sarebbe il quadro della Madonna dell'Assunzione, che praticamente viene portata in una macchina pazzesca, pesantissima, è entrata anche prima, è entrata in anticipo al Duomo perché piove. Infatti l'avevo vista la prima volta che piove, visto che c'aveva un velo perché il quadro non si rovinasse. Strano ma vero.
1: E tra l'altro non erano organizzati perché non era mai piovuto prima, quindi hanno detto
0: non
1: che
0: piove mai all'andata, piove di solito al ritorno. Però vabbè, lasciamo.
1: Detto questo, Mary, stavo chiedendo scusa e quindi ne approfitto per la nuova rubrica che inauguriamo in questa nuova stagione del Fattore C.
0: Sì.
1: Chiedo venia.
0: Chiedo venia. Allora, diceva la mia professoressa di biologia, dandomi due.
1: Due cose abbiamo combinato la scorsa settimana. La prima, abbiamo detto che il documentario sugli Oasis, Don't Look Back in Anger, sarebbe stato in contemporanea su Disney Plus.
0: Sì.
1: Niente di più falso, tanto che io stessa sono andata lì tutta pronta. Ecco a che ora uscirà. Mai.
0: No.
1: E questo perché ho detto: ma com'è possibile che avessimo la notizia? Poi ho capito. Perché quando è stata pubblicata in English la notizia, diceva.
0: Prodotto
1: da Disney, quindi è quel telefono senza fili, per cui qualcuno la prende in maniera differente, dice beh allora anche su Disney, ma lì c'è scritto il 10 settembre, quindi alla fine il telefono senza fili butta fuori un'informazione che

0: qualcuno riprende. In realtà finirà anche su Disney Plus, ma dopo, intanto è al cinema.
1: Ecco, intanto è al cinema. La domanda è: ma perché deve stare solamente pochi giorni, che io non ho la possibilità in questi giorni di andarla a vedere?
0: Perché ormai, Mary, tutto sta a pochi giorni. È andata così.
1: È
0: il mercato che ha determinato questa faccenda e tutte le piattaforme che stanno pullulando e a cui tutti noi, come i babbani, ci abboniamo. Ecco qua. Detto questo, non si

0: Sì, per Candy Candy.
1: Noi la scorsa settimana abbiamo parlato purtroppo di Candy Candy, non l'avessimo mai fatto.
0: Pioggia di messaggi, tra cui questo. Allora, quando sabato scorso avete parlato di Candy Candy e da fan sfegatata del cartone anni 80 mi sono sentita di dover fare assolutamente una precisazione.
1: Attenzione, guarda Mary J, ti prego, guarda l'occhio di Mary J.
0: Hai raccontato che Terence era fidanzato con Susanna, l'attrice che aveva avuto l'incidente per salvare la vita di lui, e quindi poi lui a un certo punto ci si fidanza. Ma non prima dell'incidente, come hai detto tu in trasmissione.
1: L'ha detto.
0: Terence non sapeva neanche che lei fosse innamorata di lui, perché per lui esisteva solo Candy. E qui, ascoltatrice dal Brasile, sottolineo che la povera Candy ha vissuto una vita di sfiga con un karma in salita, per cui è sempre stata una di noi.
1: Vuoi che faccia un aggancio con la canzone?
0: Non lo so, Mary.
1: Secondo me...
0: Non sono sicuro.
1: Secondo me... Anche a Candy Candy e tutte quelle noi che l'abbiamo visto.
0: Gli serviva una rehab.

0: vita vera, rehab di Amy Winehouse, perché tutti le dicevano forse hai bisogno di andare in un posto per disintossicarti, e lei diceva no, no, no, quindi proprio vita vera né più né meno. Vuoi continuare a chiedere venia?
1: No, no, no,
0: no, no. Non vuoi continuare a chiedere venia?
1: Ho finito, beh, mi sembra sufficiente per almeno, quant'è, mezz'ora dall'inizio.
0: No, in realtà c'era anche la questione plus e plus.

0: Non dire mai più plus, perché plus è del latino, e quindi chiedi idee a Paolo e a tutti quelli che si sono risentiti.
1: Però questo è un ascoltatore
0: latina.
1: Tuo, quello dello gne gne gne.
0: Sì. No, però plus su plus e plus, devo dire la verità, pure a me. Questa qua. Ma
1: infatti,
0: attenzione,
1: ascoltatore tuo.
0: Cinema, abbiamo parlato del cinema, del film sugli Oasis.
1: Sì.
2: In merito al documentario degli Oasis che ho visto ieri sera, davvero molto bello. Un'altra domanda però che mi viene da fare è: perché deve costare 20 euro? Perché io ho pagato tanto, eravamo in 6 in tutta la sala, e immagino che il prezzo abbia inciso su questa scarsa affluenza.
0: No.
2: Grazie e buona giornata.
1: Allora, secondo me non influisce il prezzo, nel senso che quando poi tu sei fan e vuoi vedere il documentario degli Oasis, c'è gente che paga i biglietti dei concerti delle cifre spropositate, allacciando il mutuo, accendendo un mutuo, quindi figurati. Però c'è differenza a seconda del posto che prendi di solito nelle grandi cinema, no? Cioè c'è il posto povero, quello che nel caso degli Oasis costa sui 17 euro,
0: ecco.
1: C'è quello con le poltrone super, quelle lì che arrivano fino a poco più di 20 euro.
0: Adesso volevo fare una di quelle mie uscite, ma vi ricordate quando i cinema costavano 8.000 lire, 7.000
1: lire? Mary, erano gli stessi tempi in cui al cinema un film stava fuori a lungo, ti ricordi?
0: Non solo, ma che dove anche si fumava peraltro dentro i cinema, e poveri noi.
1: Non farei una petizione per fumare di nuovo all'interno del cinema.
0: Grazie, no, come se avessimo accettato, grazie.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
16: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non

0: finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: On air with Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.
2: Radio Capital. Solo bella musica.
3: Sunny,

0: Sunny Bobby Hebb su Radio Capital, 12:37 minuti, gli ascoltatori del Fattore C al 342-342-2190. Allora Paolo non è un ascoltatore perché si è risentito su questa cosa.
1: Amici ascoltatori del Fattore C, però se non ascoltate la puntata dall'inizio e poi a metà ve la pigliate con noi, scherziamo, facciamo riferimento.
0: E poi noi faremo di tutto, pur di fare, capito, di fare teatro, faremo di tutto, ragazzi.
1: Sì, venderemo la famiglia per una battuta.
0: Anche quello volendo.
1: In saldo,
0: ma non lo faremo adesso.
1: No, perché la questione è tosta. Dunque, la notizia arriva dal Lido di Venezia, dove la piccola ma già intrufolata Betty Senatore ha dato il meglio di sé, risplendendo come mai sul Lido, e è stato evitato un incidente vicino alle Quattro Fontane, quindi zona della mostra del cinema. Cosa succede? Che un ospite stava cercando di attraversare la strada, nel mentre uno scooter procedeva, vede il pedone, si rende conto che se continua lo fa secco e quindi inchioda.
0: Ok.
1: Dopo aver inchiodato e aver schivato quasi l'inevitabile, tira giù un bestemmione. È andata così.
0: No,
1: l'ha detto anche la polizia lì vicino, che l'ha multato.
0: Però...
1: E la polizia locale di Venezia ha detto: allora, lei ha mai letto l'articolo 724 del codice penale?
0: No, mi è sfuggito, ecco. Deve essere uscito
1: e allora
0: da poco.
1: Sappia perché... che parla del fatto che sia vietato in Italia imprecare in pubblico, anzi, cara grazia che un tempo questa norma avesse risvolti penali e oggi solo conseguenze amministrative. Vuole sapere a quanto ammontano queste conseguenze amministrative? Fino ai 309 euro, certo.
0: Gli hanno fatto la multa?
1: Gli hanno fatto la multa. Nonostante fosse stato un po' l'eroe del giorno, perché grazie ai pronti riflessi, grazie ai pronti riflessi ha evitato il peggio. Pensa se lo tirava sotto, che tragedia.
0: No, è vero.
1: Invece tutto è

0: grazie ai suoi pronti riflessi. Ma lo stress del pericolo che è riuscito ad evitare poi l'ha portato un po' ad alzare i toni.
1: Sì, ma questa cosa ci fa ricordare anche che Vannacci l'ha presa un po' anche come una questione
0: personale. Ci siamo chieste, ma dov'è che avevamo sentito citare ultimamente l'articolo 724 del codice penale, Mary?
1: Io da nessuna parte, però tu sì sicuramente che sei più
0: Che il programma elettorale di Futuro Nazionale è un filo denso, nutrito, quindi ti metti lì e hai cose da leggere, un po' un tomo, e a pagina 83, capitolo 13 si parla proprio dell'articolo 724 perché Vannacci vorrebbe multare un po' tutti i romani, perché quale romano non ha mai tirato fuori un accito? E tutti i romani, perché non si fa
1: anche direttamente l'anima, cioè vanno anche nello specifico degli meglio morti.
0: Se è un'idea per rimpinguare le casse dello Stato, ma va allora detto che è un'ideona. Cioè, dipende l'obiettivo qual è, perché non conosco romano che almeno una volta nella vita, compresa mia mamma che sta sempre molto attenta ai termini utilizzati, non l'abbia tirati giù tutti.
1: Attenzione, perché l'ingiuria però, e qui vorrei collegarmi con Mary J, che quando mi ha detto questa cosa mi ha aperto un mondo, l'ingiuria sui santi e sulla Madonna. Ti prego, Mary J.
2: Buongiorno
1: a lei.
2: L'ingiuria sui santi e sulla Madonna non è multabile, quindi se volete fare delle ingiurie fatelo sui santi e le Madonne e non...
1: E glielo dite, glielo dite a chi vi vuole fare e invece chi non si può nominare?
2: Le divinità.
1: Ok.
2: E i morti.
0: Diciamo che c'è del fondamento, solo che se tu vai in giro per Roma a multare la gente che tira fuori un acc
1: No, ma poi i santi
0: altro che il superenalotto, il premio del superenalotto,
1: vanno anche a spasso. Questa cosa però, voglio dire, sulla Madonna, che è, io lo trovo un filo razzista, comunque sia, un filo maschilista sta cosa, che la Madonna invece si può fare quello che gli pare piace. Beh, non va bene.
2: No, non va bene.
1: Sei d'accordo con me?
2: Non va bene.

0: Sheeran su Radio Capital ci ricordano diversi ascoltatori, svariati ascoltatori che
1: molteplici
0: le sanno tutte.
1: Ascoltatori.
0: Sì, che le sanno tutte tra le altre cose, che in Veneto, così come in Toscana, molto spesso è un po' un intercalare la bestemmia. Devo essere sincera, non mi piace proprio all'ascolto, non
1: no, io
0: come
1: non, a me
0: alcune
1: disturba,
0: parole,
1: però sì, disturba. Cosa ti devo dire? Ma indipendentemente da Romania, pur essendo romana, sì. mi disturba un po'. Però una cosa è disturbare, una cosa è ricorrere al codice penale, che poi un tempo lo penalizzava in maniera seria,
0: sì.
1: e adesso è una sanzione amministrativa.
0: Anche perché basta, come dire, solamente mettersi lì vicino in un baretto, magari appunto a Venezia o comunque in Veneto o in Toscana, di tutto e di più, anche in Piemonte secondo me ce ne sono
1: e
0: di
1: salutiamo
0: parecchi.
1: Tutti i bar all'ascolto, perché è lì che si svolge la vita vera. Se vuoi tastare sì. il polso del paese, passa la mattinata al bar a colazione.
0: I bar del quartiere, ragazzi, bisogna veramente ritornare. Io ce l'ho il mio bar di quartiere, in realtà è un quartierone, però è quel tipo di bar, non il bar fighetto dove tu vai a bere una cosa, vai a bere
1: ciao
0: con
1: Valerio,
0: i tuoi amici.
1: Ciao Valerio, ciao Tony.
0: Sì, salute. Ciao Valerio, ciao Tony, ciao a tutti quanti. Infatti adesso racconto una cosa, ieri l'avevo già incrociato Edo e Jessica, che appunto erano al bar del corso da Valerio, che è il mio bar di riferimento, dove tutti si conoscono e tutti in qualche modo fanno, cioè chi porta gli amici che poi diventano amici degli altri amici. E Edo raccontava tutta questa cosa meravigliosa dei suoi animali domestici, io attratta moltissimo, a un certo punto ha tirato fuori la foto del diciamo dell'animale
1: domestico.
0: Sì, dell'animale domestico, come posso dire, il gioiello centrale. Ok,
1: sì.
0: Il gioiello diciamo della casa, che è il suo pitone.
1: Non
0: pitone
1: so.
0: Che si chiama Banana. Banana, tra parentesi, l'ho visto in foto ovviamente, bellissimo tra le altre cose.
1: È un bel nome Banana. Pitone, devo
0: sì,
1: ammettere.
0: Mi spiegava che gli batte sulla testa con col tappo di una bottiglia per fargli capire che deve tornare indietro quando lui deve entrare nella sua enorme teca e prendere, mettere cibo, fare, sì. dire eccetera eccetera. E poi ha due gatti, diciamo che avevano anche all'interno secondo me dei gusti abbastanza simili su quel che riguarda la dieta.
1: Possiamo chiamare Edo un attimo in onda, perché sarei curiosa di sapere come si organizzano poi i gatti col pitone, cioè sai quando arriva il secondo
0: separati.
1: Figlio, no? Che uno dice dai, non devi essere geloso, quando però il secondo figlio è un pitone e già hai due gatti, com'è che funziona?
0: Guarda,
1: la preparazione?
0: Io ti posso dire, ne parlava esattamente come si potesse parlare di giustamente di figli, perché poi i tuoi animali sono figli regolarmente adottato e tutto il resto, quindi
1: io penso che ognuno possa fare poi nella vita quello che preferisce. E solamente che se io dovessi andare a dormire pensando che di là nella teca c'ho un pitone, non so se i sonni sarebbero comunque tranquilli, perché una volta me l'hanno messo addosso il pitone.
0: Sì.
1: Ricordo un notevole peso, oltre a quello squish,
0: sì.
1: squish, tu mi chiederai come mai ti hanno

0: la incredibile voce di Natalie Merchant. Io fan proprio assoluta di Natalie Merchant. Carnival qui su Radio Capital.
1: Visto che oggi ho preso un po' questa scia del chiedo venia,
0: sì,
1: lo facciamo anche perché ho detto che se vuoi tastare il polso del paese basta andare la mattina al bar a fare colazione. Non solo, amica, perché sono anche i mezzi pubblici, compresi i taxi.
0: Certo.
1: Se tu vai in autobus, metro o in taxi a fare colazione e poi fai colazione al bar, hai tante certezze su quale sia il sentire, il comune sentire su vari argomenti. Dunque,
0: anche se torni dalla birretta la sera, dal bicchiere di vino la sera,
1: sì, sempre lì stavi al baretto. Comunque, detto questo, cara Mary, c'è una notizia che mi ha fatta caracollare.
0: L'altra volta.
1: Sì, Malpensa, incendio a bordo di un volo per un power bank.
0: Che te lo dicono sempre, no?
1: Se avete volato di recente, ormai il power bank, ma anche tutte le batterie a litio,
0: sì,
1: quindi tutto quello che potete avere, comprese le cuffie senza filo, lo smartphone, i tablet, sono il nemico assoluto di chi vola e delle compagnie aeree,
0: sì,
1: perché prendono fuoco molto facilmente.
0: Senza fargli niente, peraltro, cioè manco lo guardi.
1: Si
0: e
1: surriscaldano,
0: prende fuoco.
1: Si surriscaldano, Mary. Ma se tu lo tieni attaccato, la prima cosa che ti dicono è: non caricate!
0: Vabbè, certo.
1: Il dannato power bank con il telefono.
0: Ma ancora girate col power bank? La domanda è.
1: Sì, c'è gente che gira col power bank.
0: Ho
1: Mary,
0: capito.
1: Perché?
0: No, nel senso che di solito le trovi le prese.
1: Dipende,
0: con cui
1: perché
0: attaccare.
1: Se tu sei in giro, magari per lavoro, lungamente il giorno hai sempre bisogno del telefono, te le porti anche per sicurezza.
0: Ma vi comprate sti telefoni a 2.000 euro, ma dite che hanno 800 miliardi di ore di batterie, ma di che stiamo a parlare?
1: Vabbè, detto questo, cosa succede? Che se li conservate all'interno dello zainetto, del bagaglio che mettete sulla cappelliera,
0: sì,
1: sempre più di frequente accade che quello piglia fuoco, si vede questa bella zona di fumo che esce dalla cappelliera, si deve evacuare l'aereo, una cosa, e se succede in volo.
0: Una non è bello.
1: E se succede come è accaduto a Malpensa l'altro giorno, prima del decollo, che per carità hanno dovuto tirar giù tutti quei gommoni che di solito,
0: sì,
1: gli scivoli, e hanno dovuto evacuare i passeggeri in fretta, quindi c'è stato qualche piccola contusione, perché nel panico vai.
0: Però,
1: nel panico.
0: Sì, certo.
1: Quindi
0: però nessuno si è fatto male,
1: più,
0: per fortuna.
1: Però cose gravi no, solo due passeggeri su 142. E niente, perché anche lì c'era il fumo che era stato causato da un power bank che si era surriscaldato,
0: sì,
1: e aveva preso fuoco e tutti giù.
0: Poi,
1: se
0: dimmi,
1: succede a terra è sempre meglio che in volo. Ecco, però cerchiamo di non farlo succedere.
0: Bene, adesso dimmi se è colpa mia se parte a respirare delle subsoniche.

0: Vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
8: Si dice che le idee siano nell'aria. Ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
9: 90 secondi, non uno di più.
8: E se l'idea funziona, si sente subito.
10: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, Mai più senza. Ogni mercoledì in prima serata su

0: aggiornamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: 99 Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
0: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
3: Cortilia, che piano?
0: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: qualità, ma non solo, ce ne sono tanti.
1: Ce ne sono tantissimi, perché se ognuno si porta dietro tutto, sull'aereo spesso si sale col cellulare, le cuffione, lo smartphone, il power bank. Sì, tutto. Cioè, anche se non prendono fuoco facilmente, comunque il numero con cui si accede a un aeroplano è spropositato.
0: La teoria dei grandi numeri, insomma.
1: Quella lì.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Capital. Solo bella musica.

0: Grazie, More Than a Feeling dei Boston. 13:09, quello che state ascoltando è Radio Capital, amici. C'è Mary J, c'è Paolino, c'è Lindovena, Flavio Cercato e Mary Cacciola. Questa è la nuova collocazione di quest'anno di Fattore C, tra le 12 e le 14, il sabato e la domenica.
1: E vogliamo dare delle buone notizie.
0: Sì.
1: O almeno per
0: ci
1: noi.
0: Teniamo.
1: Questa lo è. Avete molto sentito parlare dall'estate in avanti dell'educazione sessuale nelle scuole. Per chi avesse spento il collegamento mediatico durante tutta l'estate, beati voi, mi siete persi un sacco di cosette.
0: Sì.
1: A luglio cos'è successo? Che è stata che è uscita una legge, entra in vigore la legge 104, che ha distinto le regole per l'educazione sesso-affettiva nelle scuole. Fino a quel momento non c'era una regola, c'era l'autonomia per gli istituti scolastici, cioè la scuola poteva decidere di inserire nel suo piano formativo dei progetti dedicati appunto all'educazione sessuale e all'educazione affettiva.
0: Sì.
1: Devo dire che a scuola di mia figlia ormai
0: sì,
1: al liceo
0: infatti
1: ne hanno fatte tante, ma da sempre, più o meno, e abbiamo sempre aderito, e mi è sembrato che siano state fatte a volte peggio, a volte meglio, dipende poi da chi lo fa, comunque che siano state utili, anche perché poi ne puoi comunque parlare in famiglia.
0: Certo.
1: Cioè quello che viene detto a scuola
0: è
1: lo spunto per poi magari fare una cosa in sinergia, come dicono quelli bravi. E poi cos'è successo? È arrivata appunto la legge Valditara, ha distinto le regole a seconda dell'età degli studenti, quindi niente per le scuole d'infanzia e le primarie, vietate attività didattiche che abbiano o per oggetto temi attinenti all'ambito della sessualità, quindi non si fa, troppo presto. Invece secondo me chi ben comincia è già a metà dell'opera.
0: Ragazzi, Mary, io ho chiesto a 5 anni a mia madre come si facevano i bambini, secondo me adesso forse lo fanno anche prima.
1: Già se ne parla, Mary, a quell'età già se ne
0: esatto,
1: parla.
0: Esatto.
1: C'è la faccenda della cicogna,
0: sì,
1: la faccenda di come mia madre traumatizzò tutti e ancora ne portiamo i segni, spiegando pedissequamente, mia madre era per la prevenzione e spiegava le cose più o meno 4-5 anni prima che fosse il momento giusto, quindi ci ha istruiti a monte sempre
0: proprio
1: per
0: preciso.
1: Tempo.
0: Bene.
1: Porto ancora i segni di tutto questo, Mary.
0: Oh.
1: E niente, come sul ciclo. Amici, è inutile dirlo quando hanno 5 anni, cioè diteglielo un po' dopo, se lo dimenticano quando hanno 5 anni. Io vivevo in quest'incubo che dicevo quando succederà? Quando succederà? La prevenzione è bene, ma non troppo.
0: Vedi perché è giusto parlarne a scuola con persone che sanno, che hanno imparato a fare quella roba lì.
1: Ma torniamo alla legge Valditara.
0: Esatto.
1: Che cosa ha fatto?
0: Ha
1: vietato
0: fatto
1: le attività didattiche di questo tipo all'infanzia, alle primarie. Per le medie e per le superiori il famoso consenso informato preventivo dei genitori, che possono chiedere di sottoporre i dettagli della faccenda prima di accettare, bla bla. Quindi
0: dal basso
1: è partita la richiesta del referendum, petizione, raccolte online anche, e le 500.000 firme base che sono necessarie per poter richiedere il referendum sono state raggiunte.
0: Sì.
1: Suoi la trombetta
0: molto
1: tu?
0: Bene, evviva!
1: Esatto. Però gli organizzatori dicono che adesso ovviamente ci sono i successivi passaggi, si andrà in Cassazione, poi alla Corte Costituzionale, poi si andrà alle urne se tutto andrà per
0: ragazzi,
1: il meglio.
0: Piano.
1: Esatto, passo per passo. Però se non avete ancora firmato,
0: potete farlo, perché
1: si può firmare ancora, perché le 500.000 sottoscrizioni raccolte sono la base.
0: Sì, sono il
1: più si arriva forti e con un numero importante, più poi si hanno possibilità, perché è il popolo che
0: esatto,
1: lo chiede.
0: Esatto, il popolo che lo chiede, e lo ricordiamo sempre, non è l'educazione solamente sessuale, ma è l'educazione dei sentimenti, cioè sentimentale, è come amare anche le persone potendo accettare dei no o dei rifiuti. Ti insegna a stare con le altre persone veramente accettandole per quello
1: ma
0: che sono.
1: Ma soprattutto ti spiega fin da subito che è un tema.
0: Esatto.

0: Credo che sia tra le sorprese musicali più belle di questo 2026 questa Sienna Spyro, meravigliosa col suo primo album, già venduto oltre 1 milione di dischi, insomma parecchi, e questa era la sua nuova canzone qui su Radio Capital, The Great Expectation. Allora, ci chiedono anche un referendum: l'educazione sessuale deve essere una materia come tutte le altre? Io farei piuttosto un referendum per abolire la materia storia fatta così male come la fanno adesso, Fabio, no?
1: Allora, sai che l'altro giorno ho acquistato i libri di testo, abbiamo acquistato i libri di testo.
0: E bagno di sangue?
1: Abbastanza, devo dire che ogni anno dico vabbè, ma quest'anno meno, siamo quasi alla fine, varrà quello dell'anno precedente, un tubo, bagno di sangue.
0: Bagno di sangue.
1: Detto questo, sono andata a vedere questi tomi, che non sempre il cambio, cioè l'andare avanti e dire cambiano sempre le edizioni, migliorano. Io su alcuni...
0: Sì,
1: sono rimasta contrariata. Sono andata lì a vedere come avrebbero catturato l'attenzione di mia figlia. Ho detto si poteva fare di più.
0: Si poteva fare di più, molto bene. Non
1: detto
0: entreremo
1: questo,
0: nel.
1: No,
0: dettaglio.
1: Non entriamo, anche perché c'era la buona notizia, se non la roviniamo, che gli studenti italiani sono quelli che tra i ciucci sono messi meglio. Cioè, l'istruzione peggiora sempre più, ma gli italiani tengono botta.
0: Per fortuna, sì.
1: Per fortuna. E poi sempre santa la scuola pubblica. Scusate.
0: Sempre.
1: Io sono una fan.
0: Assolutamente
1: della
0: d'accordo.
1: Pubblica. Detto questo, chi è che va al liceo?
0: Adesso.
1: Mi
0: è diventato grande pure lui.
1: Prince George, ciao poveri.
0: Ciao poveri, esattamente.
1: Sì.
0: Che ha fatto la stessa, fa la stessa scuola ovviamente del padre.
1: Va Eton, va un po' per la maggiore. Eton.
0: Sì, tra i reali, sì.
1: Sì, tra i reali. E io ho pensato a una cosa che non c'entra niente con l'istruzione. Finalmente tornano quei bei momenti, tenetevi pronti, in cui i figli dei reali adolescenti
0: fanno
1: finiscono
0: minchiate
1: sui tabloid. Che meraviglia. Non so se voi avete vissuto l'epoca in cui... Carolina di Monaco prima, poi Stefanie e Alberto erano teenager, così come Carlo, Andrea e Edoardo meno.
0: Che ne hanno fatti. Edoardo non si è mai visto granché, devo dire.
1: Principe Harry ha regalato grandissime soddisfazioni.
0: Anche
1: Principe
0: ti sei
1: William
0: dimenticata
1: meno.
0: Anna, Ti sei dimenticata.
1: Ma Anna non è che ne ha combinate un po', però non
0: zero.
1: È stata al pari. No, qualcosina ha fatto anche Anna.
0: Poca roba.
1: E Stefanie di Monaco, mio idolo assoluto, perché è riuscita a infilarle tutte.
0: Tutte.
1: Voleva fare la cantante, voleva andare lì al circo, si era fidanzata con la guardia del corpo che poi ha sposato.
0: Sì.
1: Prima ancora col figlio di Belmondo.
0: Sì.
1: Ricordate? Ecco.
0: Vabbè, dai il vaglio a dare torto.
1: Ha dato talmente scandalo che si pensava, tanto leggenda narrava, che nell'incidente che poi costò la vita a Grace ci fosse lei al volante. Si è detto a lungo, lei si è sempre discolpata. E all'epoca non avrebbe

0: avrebbe potuto guidare quella
1: no,
0: boia.
1: Assolutamente.
0: Però la leggenda metropolitana è rimasta, perché quando tu cominci un po' sovversiva, poi qualunque cosa capito. Succeda, capito, c'eri tu di mezzo.
1: Sì, capito. La strada era piuttosto, come dire,
0: no, ma non stiamo
1: pericoloso.
0: Riaprendo il caso.
1: Esatto, non stiamo riaprendo il caso.
0: È stato chiuso,
1: no,
0: non c'entrava niente.
1: Se vuoi,
0: Stefani.
1: Posso aggiungere anche che andava a giocare a briscola di nascosto proprio nei locali a Monaco, e quindi a Monte Carlo, a Monaco, e quindi niente, cioè, ne ha fatte veramente di ogni.
0: Ma noi stiamo già sognando. Io
1: sì.
0: Sto già sognando, perché credo che George,
1: sì.
0: Detto ciao poveri da una pagina Facebook,
1: sì.
0: Che anni fa ha regalato grandi sorrisi e soddisfazioni ai più, secondo me
1: ha preso i geni dello zio, dici un pochino, di
0: secondo
1: Harry?
0: Me si mette in scia, guarda, non lo so
1: un attimo. Già hanno fatto un po' di fughe, un po' di cose.
0: Ti ricordo però che è Luis, è il terzo genito, no?
1: Sì, Luis secondo me pure c'è da
0: allora, capito, dopo il primo genito poi c'è la femmina, poi arrivi tu, devi ricavarti il tuo spazio, per cui anche lì mi aspetto grande soddisfazione.
1: Però siccome già da adesso fa sceneggiate già con le facce, con le smorfie, è probabile anche che si calmi, anche perché su di lui non grava, capito, il problema della continuazione della specie, devi diventare re, quindi chi gli frega a lui? È un po' l'andrà della situazione, potrebbe, ma speriamo di no, per altri motivi.

0: Che faccio? Lo dico anche stavolta? Che demo, vena qua, è la nonna di Zucchero. Dico sempre la stessa cosa. Sempre.
1: Ma ridilla per chi ti ascolta.
0: Sì, ma è proprio scolastica la cosa. Cioè, è proprio Wikipedia base, però. Manco il plus, è proprio base della base. Salve amici, era Diamante, canzone meravigliosa di Zucchero qui su Radio Capital, che trasmette, come ben sapete, la musica più bella del mondo mondiale.
1: Oh, molto bene, Mary. Si parla di educazione affettiva, si parla di scuole, si parla di referendum, si parla di Principe Giorgio a Eton, si parla un po' di tutto per quel che riguarda la scuola.
0: E infatti ci arriva un messaggio che, diciamo, sposta un attimino l'accento, ma lo fa su una cosa importante.
2: Care ragazze, io invece indirei un referendum per chiedere l'abolizione di Italiana, un canale Rai che non serve assolutamente a niente adesso, e il ripristino di Rai Scuola, che era invece un canale molto utile e che è diventato soltanto un canale fruibile sul digitale, senza programmi nuovi, immagino. Questa mi sembra una cosa veramente sconcia, e lo dicono anche i ragazzi, non lo dico soltanto io, che sono una boomer. Un abbraccio da Sonia, dalla provincia di Bari.
0: Allora, io invece posso aggiungere, io non leverei niente. Più che altro non leverei. Se c'è da aggiungere, perché ci sembra giusto aggiungere un altro canale che si intitoli Italiana, Italia, come te pare e piace, va bene. Non leverei un canale come il canale Scuola, come Rai Scuola o come era anche Rai Storia, che sono due canali sicuramente non stravisti, non hanno dell'audience pazzesca, ma fanno quello che il servizio pubblico che paghiamo dovrebbe fare.
1: Che poi Rai Storia e Rai Scuola sono state spesso accomunate, perché comunque sempre di cultura si parla, tanto che Giovanni Minoli è stato poi uno dei direttori per lungo tempo che ha fatto un sacco di cose su entrambi i canali.
0: Sì, e quindi sarei più dell'idea di aggiungere piuttosto che togliere.
1: Molto brava, Mary.
0: È stata così.
1: Sull'educazione affettiva invece si apre un altro fronte, perché io ho raccontato della teoria di mia mamma per cui prevenire è meglio che curare, e quindi, essendo un'ansiosa, si portava un filo troppo avanti, quindi spiegando cose magari
0: un po' troppo
1: presto.
0: Un giorno
1: arriverà il ciclo.
0: Ecco.
1: Un giorno quando, mamma? Allora, oggi hai 5 anni, però poi arriverà. Sì, è andata un po' così.
0: Però c'è gente che poi lo scopre in realtà nei maniere. Non racconterò come l'ho scoperto io, comunque l'ho scoperto a 5 anni e sono andata da mia madre con gli occhi praticamente, fuori dalle orbite, e lì ti devono tranquillizzare, dovrebbero saperlo anche i maschi, tra le altre cose.
1: Bisogna spiegare anche ai maschi.
0: Sì.
1: Quando avevo 14 anni, vedi in TV la pubblicità degli assorbenti, chiesi a mia madre di che cosa si trattasse. Lei fece finta di non sentirmi, quindi ben vengano tutte le ore di lezioni a scuola che possano insegnare anche queste cose, dice Renata.
0: 14 anni.
1: Allora, cito la mamma di una mia carissima amica, di cui non dirò il nome, che per anni, quando tre sorelle in casa, ok? Ormai ventenni, quindi ultra ventenni, anche la più grande, andavano nella casa al mare.
0: Ah, sì.
1: Con i fidanzati.
0: Sì.
1: Fidanzati storici, scoperti al liceo, portati avanti fino al matrimonio.
0: Vabbè.
1: E la mamma diceva: mi raccomando, lì nel disimpegno poi tirate la tenda. Cioè nella stanza dove vanno le femmine, la stanza dove vanno i maschi, che poi quando passate in corridoio, magari disnude, meglio tirare la tenda, così, capito?
0: Perché secondo la mamma di questa tua amica, loro ovviamente non si sarebbero mai avvicinati di notte.
1: No,
0: avrebbero mai dormito
1: in camere
0: insieme.
1: Separate.
0: Certo.
1: Da un lato del corridoio le femmine, dall'altro lato i maschi. Ricordiamo che eravamo a 20 anni negli anni 90,
0: certo,
1: diciamo.
0: No, io ricordo che quella invece è una grande soluzione dopo, molto dopo, ma anche case separate, secondo me, può essere una soluzione per la forza delle coppie.
1: Ma quello che c'entra

0: Red, Kings of Convenience su Radio Capital.
1: Niente, Mary, un trionfo per le tue ultime parole, buttate lì, virando, cambiando repentinamente tema, ma Mary, l'argomento scotta e interessa.
0: Perché i genitori ti vogliono giustamente aprire gli occhi sul sesso, eccetera, ah no, non dormite insieme, eccetera, quando poi ci sono certi consigli che vanno bene dopo.
2: Grande Mary.
0: Grazie.
2: Io dopo tanti anni di matrimonio, ottimi rapporti, due figlie fantastiche, la mia nuova compagna spagnola e si vive felicemente in una casa sua, ci si vede due volte al mese per 15 giorni totale, si temono più di tutti i tempi, è relazione quasi perfetta.
0: Capito.
2: Buona giornata, ragazzi.
0: Sì. Angelo, però cambiamo telefono gentilmente se possibile, perché se no sti audio fanno un po', però grazie, abbiamo capito perfettamente. Dopo una certa, cioè bisognerebbe dire da madre, tu dillo anche a Greta. Allora Greta.
1: No,
0: vabbè,
1: lì,
0: tu
1: no,
0: sai già,
1: guarda,
0: tutto, eccetera.
1: La generazione delle
0: Poi un domani potrebbe tornarti utile questo,
1: allora,
0: consiglio di mamma.
1: La generazione delle adolescenti di adesso, almeno quelle che frequento io, non ne vuole sapere mezza. Cioè l'idea proprio della convivenza e del matrimonio è qualcosa che sfugge alla loro mente, non viene proprio presa in come se noi ancora credevamo, gran culo di Cenerentola, dal Principe Azzurro, poi qualcuno ci ha spiegato come funzionava la faccenda del Principe Azzurro, ma era ormai troppo tardi. E oggi,
0: per non parlare di Nora Ephron e tutti i danni che ha fatto con i suoi film, ma andiamo avanti, che dedicheremo magari un'intera trasmissione a lei.
1: Certo,
0: ma c'è la pubblicità, mi sa che dobbiamo andare di corsa.
1: Solo per dire che secondo me i teenager di oggi sono una generazione che ha un occhio diverso sulla faccenda romanticismo, ecco. Convivenza, matrimonio, sentimenti.
3: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
4: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
5: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di...

0: quando una storia ti parla davvero.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: su Radio Capital, I'm free, dove si dice proprio I'm waiting for you to follow me, I'm free, sei libera, anzi io sono libera e tu finalmente mi puoi seguire, ti sto aspettando, seguimi, seguici sui nostri profili Instagram, amico che sei, amica che sei all'ascolto. Flavia appunto cercato Mary Cacciola.
1: Stavo proprio cercando di porre fine a questo spin-off che accade sulla parte privata del mio profilo in DM, dove ormai non ci mandano più i messaggi al 342-342-290 ma direttamente in privato, e stavo guardando un po' come andava questa puntata, cara Mary.
0: Allora, come va? Che dicono i tuoi ascoltatori?
1: No, bene, bene, tra l'altro sì, beh, adesso non mi va di raccontare i fatti nostri privati se mi scrivono in privato.
0: Ah no, per carità.
1: No, se no, volevano.
0: Però, magari se potevi.
1: Invece c'è chi ci ha scritto pubblicamente, sì, appunto, dove mia madre, volevo chiudere.

0: Poi sì, così la faccenda. Quando due persone si baciavano in televisione, cambiava di fretta il canale. Sì. Per non dover spiegare, capito, il rifrullo, quelle robe.
1: Non
0: lì,
1: solo, ma poi casomai metti caso che dopo il bacio andavano oltre e poi lì la questione diventava spinosa.
0: Certo, ma Mary, mancano pochi minuti.
1: Io ti avevo dato un aggancio meraviglioso.
0: No, qual era?
1: Al follow.
0: Ah, al follow you, stavo per dire, non possiamo finire il programma senza, ma io quando penso alla mia vita privata poi non capisco più niente, capito, al mio spin-off
1: per
0: di vita vera.
1: Per questo dovete seguirla, non solo lei, potreste seguire anche delle altre persone, ma dovete essere brave.
0: Allora, è sbarcata su Instagram una nuova J-Lo, che non è Jennifer Lopez. Io non posso andare via oggi senza parlare di questa faccenda.
1: Infatti,
0: lei è Jennifer Lawrence,
1: sì,
0: la protagonista di Hunger Games,
1: sì,
0: fidanzata anche tra gli altri prima di sposarsi con Chris Martin dei Coldplay.
1: Sì.
0: Insomma, l'avete vista, ha fatto un miliardo di film,
1: sì,
0: però la
1: brava
0: notorietà gliel'ha data Hunger Games quando era ancora una pischella. Jennifer Lopez, Jennifer Lawrence non proprio sempre affabile, diciamo.
1: Vabbè, sei un artista, l'importante è che sei brava, non è che per forza,
0: certo,
1: come dici tu, la simpatia è sopravvalutata.
0: La simpatia è sopravvalutata, sì, ma poi dopo aver visto il documentario sugli Oasis ti dico che anche lì dove non si sorride mai c'è dell'umorismo, insomma.
1: Vabbè,
0: poi ne parleremo più avanti. Comunque, Jennifer Lawrence sbarca sui social con il nome di J-Lo,
1: è quindi, già questo,
0: però è L-A-W,
1: okay,
0: come Lawrence, però sai quando lo dici, segui J-Lo, tu vai a seguire Jennifer Lopez, vabbè. E il suo unico video che circola adesso e che hanno ripreso più o meno tutte le testate è quello in cui lei dice: allora, adesso l'ho acceso sto cavolo di social,
1: perché me l'hanno detto tutti.
0: Allora, lo apro, però io ve lo dico, al primo che arriva sotto e scrive una sola cosa brutta, questo è anche un po' il tono, io me ne vado, esco, cancello tutto, capite?
1: È ancora sui social?
0: Allora, io ieri non la trovavo e ho pensato che già se ne fosse andata.
1: No, perché
0: poi
1: voglio
0: ho
1: dire,
0: scoperto che non bisognava digitare Jennifer Lawrence, ma J-Lo L-A-W.
1: E l'hai trovata ancora?
0: Ha già 5 milioni di follower. Vediamo a quanti arrivate con un solo video.
1: No, perché se queste sono le premesse, ragazzi.
0: No, ma non, secondo me non hai chiaro dove stai andando.
1: No, è evidente.
0: E questo le fa onore, perché in un mondo di ostentazione social c'è anche una che non sa di che cosa stia parlando ad oggi.
1: Per esempio, io ho scoperto proprio stamattina tramite i social che era diventata mamma, oddio, in questo momento c'ho il vuoto.
2: Lady Gaga.
1: Tu sapevi che era incinta?
0: No.
1: Ecco.
0: No, ma perché io mi faccio i fatti miei, fondamentalmente.
1: No, ma la domanda è: quando è stata incinta?
0: Che le gravidanze degli altri mai rivolano, la propria è sempre lunghissima. Comunque,
1: sì,
0: J-Lo L-A-W,
1: sì,
0: ha raggiunto i 5 milioni e 400 mila follower, un po' come noi, Mary.
1: Ma
0: così, un video in cui dice al primo che mi dice una cosa brutta, me ne vado, 5 milioni e 4. Vabbè.
1: L'insulto più bello che ho ricevuto è noiosa, Mary Cacciola, è noiosa come la musica andina, lo ricordo sempre a tutti.

0: Swims su Radio Capital, 13:46, devo dire che qui anche noi al 342-342-2190, come dire, siamo entrati nella storia che ci ha appassionato di Jennifer Lawrence, e perché poi ci hanno detto: ma avete visto anche voi i commenti di Dakota?
1: No, allora cosa succede? Cioè, che Dakota Johnson e Jennifer Lawrence sono amiche. Non vorrei essere lì quando escono la sera in città, perché due strafighe così raramente succede, scusate la metafora elegante. E detto questo, aspettavano perché pare che lei è circolato un commento dove lei ha commentato con una parola non proprio carina, e chiaramente una battuta, un po' come quando succede tra di noi e ci dicono uguali, tra due strafighe,
0: sì, certo, noi strafighe da sempre, sì,
1: e ci dicono non litigate, capito? Un po' la stessa cosa, quindi sotto un numero di commenti spropositati che scrivono: sono qua solo per leggere i commenti di Dakota, capito? Per
0: vedere,
1: perché
0: adesso
1: spesso sotto alle persone che hanno tantissimi follower, milioni, la gente va lì per leggere i commenti brutti, quindi la teoria è lasciarli, perché così tutti vanno lì a leggere le critiche e tu aumenti di follower. Insomma,
0: attenzione,
1: è un mondo meraviglioso a cui sono felice di appartenere, di striscio.
0: Insomma, ecco appunto di striscio. Lucia dice: guardate che Jennifer Lawrence è simpaticissima, zero diva, ha molto autoironia, quindi forse anche il video stesso
1: allora,
0: era
1: diciamo
0: autoironico.
1: Che il video ti porta a dire anche meno J-Lo.
0: Ma magari perché non la conosciamo,
1: cioè,
0: di persona.
1: Certo,
0: se tu la vuoi avere come amica e vuoi sostituire me con Jennifer Lawrence, tanto puoi parlarlo, puoi fare in inglese il programma, diventate il programma culto della radiofonia italiana.
1: Dovendo scegliere,
0: io
1: Drew Barrymore vorrei per
0: amica,
1: seguo costantemente, e alcune di queste star che poi si prestano con la loro vita privata raccontando qualsiasi cavolo, e a un certo punto ti piacciono. Cioè, io sono cascata nel trappolone Drew Barrymore, ella fu ragazza di E.T.
0: Esatto, la bambina di E.T.
1: che fa poi un bellissimo programma dove intervista gli ospiti più prestigiosi, lo fa in maniera molto scanzonata, diretta.
0: Passate tutte pure lei,
1: Sì, io dovendo scegliere proprio una che vorrei per amica della Star System ad oggi, perché poi cambio idea da banderuola dopodomani, è Drew Barrymore.
0: Sono d'accordo, anche perché di narrazioni da qualunque punto di vista ne ha, e non poche, devo dire. Poi sì, è la ragazza un po'... è come Hugh Grant, ecco.
1: No,
0: Hugh Grant,
1: allora,
0: lo vorrei come amante, marito.
1: Hugh Grant lo vorrei qui a fare il programma con noi. Ci chiudono tra 30 secondi.

0: Dica Niccolò Fabi su Radio Capital, per noi è questa. 13:51 minuti, salutiamo Niccolò Fabi. Quanto l'altro giorno gli ho scritto, secondo me, un messaggio d'amore meraviglioso su Instagram, sui social, perché per carità. E ho scritto: quanto è bello essere tua contemporanea.
1: Per aver seguito tutta quanta.
0: Sì,
1: tra l'altro, se posso permettermi un commento tecnico, sì. Più buono adesso a una certa che da ragazzino.
0: C'è paragone, ma a parte i commenti tecnici, che le vostre conduttrici preferite, ce lo diciamo da solo a noi che ci frega, Flavia Cercata e Maria Cacciola, danno su Radio Capital, attenzione perché c'è qualcuno che si vuole distinguere, un po' la pecora nera o forse quella bianca.
2: Ciao bellissime, ma sono l'unico a non avere nessun account in qualsiasi social, anzi di vero ho solo un account in WhatsApp che non uso al posto degli SMS. Ciao, Santi da Milano.
1: Salgo in piedi sulla sedia che ha le ruote, rischiando anche l'osso del collo, ma perché merita la standing ovation.
0: È l'unico, penso, è l'unico rimasto. L'unico rimasto. Bravo, Sante, scusami.
1: Allora, Mary, però, insomma, prima di andare via, visto che sotto al profilo di Jennifer Lawrence, nuovo di pacca su Instagram, c'è anche Batman, siccome lei dice: me ne vado, se arrivano gli hater o qualcuno che dice qualcosa di male, arriva Batman. Il profilo di Batman,
0: c'è
1: con sottoscritto:
0: Batman.
1: Non ti preoccupare, Jen, ti difendo io da tutto il male dei social. E allora c'è un altro Batman a cui mi ha fatto pensare, che è il Batman degli ortaggi.
0: Ecco.
1: Non so se avete letto di questa notizia di Plantaman. È ormai il misterioso eroe del verde della zona di Vigevano, che pianta in zone di verde, comunque comunale, pubblico, pianta degli ortaggi. Poi se uno innaffia, fa l'orto, pomodori, cetrioli, zucchine, perché si trattava della stagione estiva, adesso mi andrà lì a piantare dei cavoli e dei broccoli. E sono arrivate delle donazioni perché si allargasse questo progetto a macchia d'olio. Lui rimane segreto, anonimo, ma secondo me è segreto anche perché non è che si possa proprio fare così, a meno che tu non disponga di un'autorizzazione comunale dove si stabilisce che quel determinato terreno viene coltivato dai più, no? Si fa diverso. Se no, così io spero che Plantaman abbia chiesto l'autorizzazione, altrimenti è un attimo che il progetto finisce.
0: Ma fa anche il raccolto?
1: No, lui pianta e poi la gente va, si coltiva carino, insieme, e gli ortaggi li possono raccogliere tutti, perché ormai con quello che costa comprare frutta e verdura, non tutti se lo possono più permettere.

0: invece noi let go James Arthur, caro. Noi ce ne andiamo, torniamo domani a partire da mezzogiorno con Fattore C. Arriva Fabio Arbua, ciao.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Amare vuol dire lasciare qualcosa di sé agli altri perché sia custodito per sempre. Alfai, fondo per l'ambiente italiano, da 50 anni ogni lascito testamentario ricevuto, dal più piccolo al più grande, ci ha permesso di tutelare e valorizzare oltre 70 luoghi speciali e 8 milioni di metri quadri di paesaggio. Non servono somme ingenti, anche i piccoli gesti saranno preziosi per sostenere tanti nuovi progetti per il futuro dell'Italia. Lascia un segno anche tu. Scopri di più su faiunlascito.it.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.
5: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo?

0: Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.

0: sei decenni di grande musica.
1: Le cose che abbiamo in comune sono 4850.
0: Capital Hall of Fame.
2: Eccoci qui, pronti a partire. Buon pomeriggio, le 14:02. Siete su Radio Capital. È finito Fattore C con Mary Cacciola e con Flavio Cercato, che torna domani tra le 12 e le 14. E io sono Faver Buaco, voi fino alle 4, in diretta from Milano. Saluto Alex Paletta, che invece è in regia in quel di Roma. Oggi Milano sembrava veramente Roma, perché c'era Fabio Canino, io. Abbiamo fatto l'invasione praticamente dei barbari. Siamo arrivati e abbiamo occupato la sede di Via Massena, quindi era una grande festa tutta completa da stamattina fino ad adesso. Allora, cosa faremo in queste due ore di Capital Hall of Fame? Quello che facciamo ogni fine settimana, cioè raccontiamo con voi, e grazie alla musica, la sua storia, cioè 60 anni, 6 decenni di grande musica, protagonista per 4 ore fino alle 18. Le prime due le passerete con me, le prossime due invece dalle 4 alle 6 con Edoardo Rossi, ok? Che ha debuttato la settimana scorsa. Siate buoni con lui, siate lì pronti ad accoglierlo quando arriverà alle 4. Intanto noi partiamo con la prima canzone che rappresenta alla perfezione gli anni 60, perché loro erano proprio la faccia quasi degli anni 60. Sto parlando dei CCR, ovvero i Creedence Clearwater Revival. CCR era più facile da dire. E questa è una canzone che dedichiamo a Mary Cacciola, che è appena uscita dallo studio. Si intitola Proud.

Italy, in questo caso siamo nel 1983, l'album naturalmente Bollicine è l'album che lui portò al Festival di Sanremo e che lo vide arrivare in ultima posizione e quindi insomma è uno di quegli album fondamentali, se amate la musica italiana, da avere tra i 100 dischi più belli di sempre, ok? Lo facciamo anche qui nella Hall of Fame, consigliarvi magari qualche disco da mettere direttamente nel vostro archivio di casa, e questo sicuramente è proprio uno di quelli che potrebbero fare bella figura tranquillamente senza grossi problemi nella vostra discoteca di casa, ok? Invece prima abbiamo sentito Barry White, che oggi avrebbe compiuto gli anni perché era nato proprio il 12 di settembre ma del 1944, quindi insomma abbiamo voluto festeggiare e celebrare lo stesso con Can't Get Enough of Your Love Baby, perché è vero che non c'è più tra noi ma la sua musica per fortuna è rimasta e quindi anche quella è entrata a far parte ovviamente della storia della musica e quindi anche all'interno della nostra Capital Hall of Fame. Tantissimi successi, 20 singoli d'oro, 10 di platino, 20 discografiche che hanno superato i 100 milioni di dischi in tutto il mondo. Cioè, avete presente cosa vuol dire 100 milioni di dischi? Cioè, artisti di adesso che vendono 100 milioni, trovatemi, al limite fanno 100 milioni di streaming, ma i 100 milioni di copie vendute li vedo abbastanza complicati e abbastanza difficili. Come sapete, nella nostra Hall of Fame ci sono anche gli anni 90, i 2000 e i 2010, e per gli anni 90 siamo andati a ripescare un personaggio che negli anni 70 abbiamo imparato a conoscere con i Police, poi negli anni 80 è diventato un solista e negli anni 90 e anche adesso continua a fare musica da solo. Sto parlando di Sting nella Hall of Fame, If I Ever Lose My Faith in You, dal 93.

0: Le 14:26 minuti, siete su Radio Capital, questa è la Capital Hall of Fame con Alex Peretti in regia dal buon microfono in diretta da Milano. Abbiamo sentito Adele dal 2008 con Chasing Pavement, questo invece in sottofondo e dal 2012 Bruno Mars con Looking Out of Heaven.
1: Capital Hall of Fame.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, compara prenota fatto.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
7: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via via.
10: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
12: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49€.
16: Spesa intelligente!
17: On air with Mondegit, gli snack per cani e gatti con carne fresca.
1: Su Radio Capital c'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi 6 decenni di musica.
0: Seconda mezz'ora di Capital Hall of Fame in questo sabato 12 settembre 2026, insieme fino alle 4 con me Fabio Arbois. Se volete mi trovate anche su Instagram, Fabio _ Arboit, ok? Allora, noi quando parliamo di questo band di Los Angeles, California, di solito citiamo il cantante, perché? Perché era la figura più rappresentativa, no? Cioè stiamo parlando di Jim Morrison, ma in quella band c'erano anche altri 3 componenti che lo hanno sopportato e supportato, soprattutto sopportato per molto tempo, perché lui aveva un carattere abbastanza complicato. Erano Ray Manzarek, c'era John Densmore, c'era Bobby Krieger, insomma praticamente una band pazzesca, quella dei Doors, che adesso non riascoltiamo per gli anni 60. Vi portiamo al 1968 per riascoltare questa canzone che tutti quanti noi conosciamo a memoria e canticchiamo, fischiettiamo. Hello, I love you.

Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

0: tutti su Radio Capital, nella Capital Hall of Fame 1982, la canzone Dimmelo Tu.
1: Cos'è?
0: Lui che tra l'altro in questo momento è al lavoro su un progetto discografico tutto nuovo. A giugno di quest'anno è uscito l'album Daje, distribuito da Sony Music, con tanti grandi successi registrati in versione live nei suoi concerti, quelli che hanno celebrato anche i 40 anni di Cuore. Insomma, è stato in giro per tantissimo tempo, adesso si diretta a creare qualcosa di nuovo, e l'anno prossimo tornerà a fare il tour nei Palasport, perché si riparte l'anno prossimo, partirà esattamente il giorno del suo compleanno, l'8 di marzo 2027, da dove? Dalla sua Roma, dal Palazzetto dello Sport, quindi anteprima del tour che poi lo porterà in giro per tutta l'Italia. Seguitelo sui social, perché lui è uno sempre molto attivo, molto presente, grande tifoso della Roma e spesso e volentieri ti commenta le partite. Lo so, non è l'unico a farlo, anche qui su Radio Capital abbiamo i romanisti.

online, Pier, il buon Pier Ferrantini, che a mezzogiorno parla spesso di Roma e settimana ha parlato della terza maglia della squadra della capitale. Prima di Antonio Venditti anche Your Song, ma nella versione di Billy Paul, in quel caso eravamo nel 1972. Tra poco, a chiudere le sei decenni di grande musica, ci sarà anche un'altra sorpresa oggi, in quest'ora, e anche nella prossima avremo una canzone che sfora gli anni 2010, però ve lo dico dopo. Intanto adesso invece vi porto a sentire una delle canzoni che fanno parte dell'album che era il più venduto oggi nel 1998 negli Stati Uniti. Sto parlando di The Miseducation of Lauryn Hill. Lei, Lauryn Hill, e in quell'album c'era questa canzone, Doo Wop.

0: Lei si chiama Celeste, l'abbiamo imparata a conoscere nel gennaio del 2020, quasi in piena pandemia, perché non era ancora cominciata, mancava poco, ma era uscito questo singolo che avevo appena riascoltato su Radio Capita, che rappresenta la bonus track dell'Hall of Fame. Sarà così per molti weekend, anche nelle nostre ore tra le 2 e le 4, e in questo caso siamo arrivati proprio al 2020 con lei, Stop This Flame, lei che aveva esordito con il primo album, o meglio un EP nel 2017, che poi è andata in tournée insieme a Michael Kiwanuka. Prima di lei, nell'ordine, Snow dei Red Hot Chili Peppers dal 2006 e poi dal 2010 anche You Are Not Alone nella versione di Bad Slang. Così abbiamo chiuso la prima ora di Capital Hall of Fame.
1: Capital Hall of Fame.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
7: Cortilia, che piano?
6: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
8: 99, 99, non è possibile.
9: Tesoro, tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99 Puma.
9: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
10: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
11: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.
0: 20 secondi dopo le 3 del pomeriggio, siamo arrivati al 12 di settembre del 2026 e voi siete su Radio Capital. Fatemi salutare Ilaria, che è una grande fan di Radio Capital. Saluto anche Michele, che ha riconosciuto in

Your Song, in quella versione è la sigla di un vecchio programma di Radio Capital di un amico, che Giancarlo, che salutiamo spesso e volentieri. Gli capita ancora di ascoltarci, quindi magari è lì che ci sta ascoltando, gli mandiamo un grande abbraccio a Catta. Allora, noi anche in quest'ora e ogni tanto ci e vi regaleremo una bonus track che va oltre il 2019. Lo faremo anche in quest'ora, perché così abbiamo un po' rinnovato la Capital Hall of Fame in questa stagione 2026-2027, ok? C'è sempre Alex Paletta in regia, Larbo al microfono con voi fino alle 4. Poi a quell'ora anche oggi torna naturalmente il buon Edo Rossi, ok? Con lui starete dalle 16 alle 18. Per ripartire siamo andati a scomodare un signore che nel 1965 ci ha regalato un grandissimo successo intitolato It's Not Unusual, lui Tom Jones.

Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

12 settembre di 37 anni fa, il 12 settembre 1989, veniva dato alle stampe quello che era il decimo album degli Aerosmith di Steven Tyler, lui che si era ispirato moltissimo anche nelle movenze sul palco a un signore chiamato Chuck Berry, ma che insomma si era rifatto con la sua band ai sound degli Yardbirds, dei Beatles, agli impasti vocali anche dei Beach Boys, poi erano più rockettari, quelli più pesanti, eravamo da Boston. Questo decimo album conteneva la canzone che abbiamo appena sentito, che si chiama Moving Elevator, ma soprattutto l'altra che vinse anche il Grammy Awards, parlando di Janis God and Gun. Tra l'altro raggiunse l'album la quinta posizione nella classifica americana e ottenne la bellezza di 7 certificazioni come disco di platino dalla RIA, che è praticamente l'agenzia americana, è un po' come la CIA italiana, tanto per capire, insomma, 7 dischi di platino vuol dire tanta tanta roba, ma proprio tanta tanta. Prima degli Aerosmith, nella Hall of Fame su Radio Capital abbiamo sentito anche Rod Stewart e molti già si sono messi lì con il piedino a ballare. Secondo parte dei Happy Mom Sexy è impossibile stare fermi. Oddio, un bel trittico questo per stare fermi, cioè It's Not Unusual, Tom Jones, Rod Stewart con Day of Imam Sexy e poi gli Aerosmith di Love and Elevator 1989. Mancano gli anni 90, 2000 e 2010, anni 90 che in questo caso sono rappresentati da delle ragazze che sono formate in una città meravigliosa che è Atlanta. Sto parlando delle TLC, che purtroppo non ci sono più a livello musicale naturalmente, ma che riascoltiamo dal 1999. La canzone si intitola No Scrubs.

0: Golden Slumbers, loro sono gli Elbow qui su Radio Capital. Prima di loro, dal 2004, abbiamo sentito anche Franco Battiato, tra sesso e castità.
1: Capital Hall of Fame.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su Conad.it.
8: Patroni, fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99 euro.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di grande musica. Su Radio Capital.
0: Poco più di mezz'ora e poi lasceremo lo studio, perché siamo esattamente oggi a Milano in via Massena 2, a Edo Rossi, che starà con voi. O ti chiamo Edo perché Edoardo te lo sei accorciato da solo. Perché ti sei accorciato di noi? Edoardo Rossi, è tanto bello Edoardo, io non lo so. Allora, è come a Farbua, e c'è, no, Edoardo Rossi. Oh, dalle 4 alle 6. Allora, c'è Alex Peretta in regia, Larboè al microfono con voi fino alle 16, pronti per un'altra mezz'ora di grande musica, e anche in questa mezz'ora avremo una bonus track che andrà oltre il 2019, quindi tenete le orecchie appizzate così scoprirete quale sarà la canzone che vi regaliamo in più in quest'ora. Intanto noi partiamo da quella canzone che uscì alla fine degli anni 60 e che fu un grandissimo successo per David Bowie. Perché? Perché intanto i discografici avevano premuto tanto affinché la canzone uscisse qualche giorno prima della luna.

in quel famoso 1969. Ed è una canzone che è rimasta nella storia della musica e che dovete assolutamente ascoltare più volte nell'arco dell'anno, ma più volte, non una, due, tre, quattro, anche 100 volte. La canzone di David Bowie del 1969 si intitola Space Oddity.

capita l'Hall of Fame. Un viaggio nella storia della musica. Su Radio Capital.

Another Day in Paradise 1989, siamo andati a riscoprire nella Hall of Fame e a riascoltare anche Phil Collins nella sua versione da solista, quando erano ancora in piedi ovviamente anche i Genesis, già senza Peter Gabriel, lo so, dal 74 praticamente Peter Gabriel aveva salutato la compagnia e si era messo per i fattacci suoi. Prima di lui però nella Hall of Fame oggi, in questo sabato 12 settembre, abbiamo voluto celebrare i 51 anni di un album storico. Sto parlando di Wish You Were Here, che usciva in Inghilterra, in Gran Bretagna, proprio il 12 settembre del 1975. Un album, quello, che esplorava nelle canzoni temi molto importanti come la mancanza, come il rapporto con l'industria musicale e declino mentale, che era dedicato naturalmente a un ex protagonista di quella band, ovvero a Syd Barrett, che tra l'altro durante le registrazioni si presentò negli studi di Abbey Road e non era stato riconosciuto da nessuno. Questa cosa la diciamo spesso e volentieri, ma comunque online troverete la fotografia, o meglio quella fantastica foto fatta, come si chiama, Edoardo, quella macchinetta piccoletta con la Polaroid, grazie, non mi veniva la parola, grazie il suggeritore, d'altronde fa l'autore, anche non è mia, mica micio ma con la Polaroid, e troverete quella Polaroid di lui che andò a visitarli, era completamente pelato, un po' ingrassato, insomma, e loro stentarono a riconoscerlo, poi l'hanno riconosciuto e comunque l'hanno salutato. 900.000 copie vendute in pre-order, soltanto in pre-order di quell'album, lo fecero il disco al tempo più venduto nella storia della Gran Bretagna. Comunque, uno di quegli album che, come dico sempre, non possono assolutamente mancare a casa vostra, che sia in formato CD, che sia in formato vinile o in formato digitale, se volete ve lo ascoltate anche tranquillamente su YouTube, insomma lo trovate ovunque. Tra l'altro l'anno scorso hanno fatto anche una pubblicazione un po' particolare in collaborazione con l'Inter. Hanno fatto un'edizione speciale, il PFF, avevano fatto anche una squadra di calcio loro praticamente. La canzone che abbiamo sentito era proprio Wish You Were Here. Ora invece andiamo negli anni 90 e anche in questo blocco avremo una canzone che invece sfora il 2019, ma intanto dal 1990

Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Capital Hall of Fame.

0: dalla Gran Bretagna, lei si chiama Olivia Dean, è una canzone che ci ha riportati al 2025, una bella bonus track in quest'ora di Capital Hall of Fame. La canzone si chiama Man I Need, prima di lei Coldplay dal 2014 con Magic e anche Elisa e Giuliano San Giorgi dal 2009 con Ti Vorrei Sollevare. Elisa che in settimana ha pubblicato un nuovo singolo e nega la mano che stanno chiudendo il tour, che poi li vedrà mettersi in pausa per qualche tempo. E tempo di salutarci, caro Alex Paletta, ci vediamo direttamente a Milano la prossima volta, intanto domani sarò in diretta da Roma, adesso arriva Edoardo Rossi con voi nella parte 2 della Hall of Fame fino alle 18 dall'Arbois. Buona serata, buon sabato sera a tutti e a domani.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
5: 90 secondi, non uno di più.
4: E se l'idea funziona, si sente subito.
6: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
9: Convenienza? Ma vai da Conad! Via via! Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
10: 99, Puma, microtasso.
11: Tutto ok?
10: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
12: Sono le 16, a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. Lo stretto sul Mar Rosso è nelle mani degli Houthi, i ribelli filo iraniani che smentiscono le parole di Trump secondo cui hanno contattato gli Stati Uniti per chiedere di non essere attaccati. Donald Trump aveva parlato durante la visita in Irlanda, nel suo resort di Dunberg, da dove è arrivata una nuova provocazione. Il presidente americano aveva definito fantastica l'ipotesi di un'Irlanda unita. Il premier britannico Burnham ha però ribadito che al momento non ci sarebbe un sostegno dell'opinione pubblica a un nuovo referendum sull'unificazione dell'isola. E a New Delhi è in corso il vertice dei BRICS, che racchiudono anche i paesi in via di sviluppo. Il presidente cinese Xi Jinping ha invitato i paesi membri a opporsi ai dazi arbitrari e a respingere ogni forma di protezionismo commerciale. Dopo le tensioni sulla nuova legge elettorale parte il confronto nella maggioranza anche sulla sicurezza. La Lega chiede di rafforzare l'operazione Strade Sicure.

0: portando a 10.000 i militari impegnati nel presidio di strade, piazze e stazioni. La Lega propone di finanziare la misura utilizzando gli extra profitti delle banche. Aggredito l'ex compagna in tribunale a Udine, dove era imputato per lesioni dopo la lettura della sentenza di condanna. Agostino Di Novo, militare di 40 anni, è stato arrestato in flagranza dopo che ha raggiunto la donna che si trovava in aula e l'ha colpita ripetutamente con un oggetto appuntito. Alessandro Di Battista è tornato in Italia. Roberto Ciuti.
1: L'aeroambulanza è atterrato a Ciampino poco dopo le 7, dopo un volo a bassa quota per contenere la pressurizzazione con due scali tecnici alle Bahamas e in Lussemburgo. L'ex parlamentare dei 5 Stelle è stato immediatamente trasferito al Policlinico Romano Gemelli, dove sarebbe dovuto arrivare giorni fa, con partenza da L'Avana il 4 settembre, se le sue condizioni non fossero improvvisamente peggiorate, tanto da richiedere un intervento chirurgico d'urgenza. Di Battista era a Cuba per un reportage commissionato dal Fatto Quotidiano quando ha iniziato ad accusare forti mal di testa. Di lì il ricovero. Non si conoscono ancora diagnosi e prognosi.
0: Lo sport: il Frosinone sta vincendo 1-0 in casa del Genoa. Tra poco il secondo tempo, alle 18 Lazio-Milan, alle 20:45 Atalanta-Cagliari. Per la MotoGP, Marc Marquez ha vinto la gara sprint di San Marino. Sulla pista di Misano il pilota della Ducati ha preceduto le Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martina e al via le qualifiche del Gran Premio di Spagna di Formula 1. C'è anche la pallavolo maschile, gli europei. Stasera alle 21 gli azzurri affrontano la Grecia. Ecco il tecnico Ferdinando De Giorgi intervistato a DAZN.
2: Sappiamo che è un torneo di un equilibrio difficilissimo, perché non è mettere le mani avanti, ma è solo guardare quello che succede nel mondo, in Europa, a livello pallavolistico. Partite che sembrano, diciamo, o che sembravano scontate, adesso hanno bisogno di un'intensità e di una qualità alta. Ne siamo consci, però ci siamo preparati, vogliamo fare il nostro percorso, dare tutto il nostro impegno. È una squadra anche consapevole che non è che siamo i migliori, ma come sempre diciamo, cerchiamo di essere i più bravi, non i migliori ma i più bravi.
0: Così De Giorgi, alle 18 torna Capital News.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore serali e notturne le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Nella mattinata di domani pressioni in aumento con sole praticamente su tutti i settori e con cieli anche sereni al centro-nord. Lievi disturbi solo sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. In giornata poche variazioni, qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche. Per il resto tanto sole con poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente!
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Benvenuto nella Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Su Radio Capital.
9: Le 16:05, un buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'interno della Capital Hall of Fame. Un ringraziamento naturalmente al grande Fabio Arbois Dabadi Dabada, che mi precede ogni weekend dalle 14 alle 16. Il mio turno invece è dalle 16 alle 18. Tutti i weekend su Radio Capital con la Capital Hall of Fame, una canzone per decennio. Partiamo subito dagli anni 60 con una canzone scritta da una coppia incredibile. Sto parlando di Burt Bacharach e Hal David. Scrissero questa canzone per il film Butch Cassidy, cercarono di darla a diversi cantanti, tra i quali anche Bob Dylan, i quali però declinarono, ma accettò invece B.J. Thomas e fece molto bene, perché questa canzone vinse l'Oscar nel 1970, venne inserita nei Grammy Hall of Fame nel 2014 e poi tra l'altro venne anche spesso tradotta in italiano da un sacco di artisti nostrani. La versione originale uscì nel 1960. 69. Sto parlando di Raindrops Keep Falling on My Head.

c'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

Il grande Luca Carboni, questa era Fragole Buone Buone dal suo primissimo disco, un album nel quale, come sapete, ha collaborato un po' il team

nome di Lucio Dalla, che ovviamente è stato un grande sponsor di questo artista, tra i quali appunto Gaetano Curreri, Roberto Costa, che tra l'altro saluto, e anche lo stesso Lucio Dalla, che ha fatto dei piccoli interventi qua e là con il suo famoso pseudonimo di Domenico Sputo. Prima abbiamo sentito invece appunto Raindrops Keeps Falling on My Head, che è una canzone che tra l'altro ha avuto tantissime versioni e riletture in italiano, last but not least della grandissima Ornella Vanoni, che nel 2002 la ripropose con il titolo di Gocce di pioggia, con il testo riscritto da niente meno che Sergio Bardotti, nel disco dedicato appunto alle canzoni di Burt Bacharach, Sogni Proibiti. Tra l'altro furono in tanti altri anche a riproporre questa canzone, e non so se lo sapete, io non lo sapevo, l'ho scoperto oggi, che anche Heaven Must Be Missing an Angel, la canzone che abbiamo sentito prima dei Tavares, ha una sua versione in italiano. Pensate, la realizzarono nel 2000 niente meno che I Neri per Caso. Bene, ma passiamo agli anni 90, anche se mi prendo un attimo per salutare chi ci scrive. Un saluto a Corrado, che dice benvenuto nella radio con la musica più bella del mondo. Un saluto a Marta e un saluto anche ad Antonio da Ugento. Mannaggia, non ci posso credere che piove da quelle parti, in bocca al lupo comunque. Bene, allora, dunque, passiamo agli anni 90. Allora, ricorderete che nel 1991 i Guns N' Roses pubblicarono due album, in realtà erano due album doppi, praticamente un quadruplo. Scelsero questa strategia per evitare di pubblicare un album con tante canzoni che costasse troppo, per permettere ai fan di comprarne prima uno poi l'altro. Nel frattempo il grande Bruce Springsteen stava completando le registrazioni di un album, tra l'altro particolarmente sofferto, perché era in un momento in cui si stava separando dalla moglie, stava cambiando anche un po' l'indirizzo musicale, aveva già da un po' di tempo abbandonato alcuni membri della E Street Band, insomma un periodo parecchio sofferto. Se non che al termine, quasi al termine delle registrazioni di questo album, ebbe una botta creativa e in poche settimane praticamente ne scrisse un altro, e a un certo punto disse: ma con tutto questo materiale, voglio dire, se l'hanno fatto i Guns N' Roses, perché non posso farlo anch'io, di pubblicare due dischi separatamente? Ed è quello che accadde all'inizio degli anni 90, anzi nel 1992, quando il grande Boss pubblicò Lucky Town e naturalmente Human Touch, che fu trainato dalla canzone che andiamo ad ascoltare adesso alla Capitol Hall of Fame.

0: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame. Sei decenni di storia.
1: Ho scelto te una donna per amico.
0: Sei decenni di grande musica.

0: Man e Xanax, Samuele Bersani. Anche lui, come Luca Carboni, tra l'altro, ebbe come padrino niente meno che Lucio Dalla, ma credo che in questo disco nel 2013, chiamato Nuvola numero 9, sia stato il primo disco nel quale Samuele Bersani abbia camminato con le sue gambe. Poco prima abbiamo sentito i grandissimi Chemical Brothers con la grande Galvanize, dal 2005, dall'album Push the Bottom, con il rap di Q-Tip degli A Tribe Called Quest. Ne approfitto per salutare anche Giulia e Pietro. Tra poco ricominciamo dagli anni 60.
1: Capital Hall of Fame.

0: cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Corri da Troni. Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
8: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
9: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
8: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
10: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan Un Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
11: Però dai, bravo anche lo speaker.
12: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
13: On air with Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
14: Sunny Capital Hall of Fame.
15: Thank you for the sunshine. Okay.
14: Un viaggio nella storia della musica.

0: solo su Radio Capital.
1: Le 16.34, questo è Capital Hall of Fame, un buon pomeriggio da Edoardo Rossi, accetto il consiglio di Fabio di chiamarmi col nome intero, un saluto e un ringraziamento anche ad Alex Paletta in regia, grazie mille Alex. Allora torniamo come detto agli anni 60, la canzone che stiamo per andare ad ascoltare è stato il primo singolo di questa band che permise, pensate, a questo gruppo di essere il primo gruppo inglese dopo i Beatles a raggiungere il numero uno negli Stati Uniti. Purtroppo però ebbero dei problemi all'interno della band e si sciolsero, nonostante venne pubblicato qualche tempo dopo quello che sarebbe stato il loro più grande successo. Andiamo a vedere come tutto iniziò nella loro carriera. Sto parlando degli Zombies, dal 1964, con She's Not There.

Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Capital Hall of Fame.

come piove bene sugli impermeabili e non sull'anima. Mamma mia, Paolo Conte, cioè, ciao. La canzone si chiama Impermeabili, 1984, dall'album appunto omonimo Paolo Conte, il disco che da un certo punto di vista poi aprirà le porte al grande cantautore piemontese, all'Europa e poi ovviamente a tutto il mondo. Grandissimo Paolo Conte, in grado di avere una poetica veramente pazzesca, delle parole, delle immagini strepitose, meraviglioso. Bene, ma passiamo agli anni 90, siete all'ascolto della Capital Hall of Fame, come sapete qua ascoltiamo una grande canzone per decennio e tocca appunto agli anni 90, che è stato un periodo nel quale c'erano un sacco di correnti musicali, era un periodo dove sembrava venisse premiata l'originalità. Scusate questa piccola vena polemica da generazione X, insomma. Cioè, tutti i generi erano al massimo del loro splendore: il revival punk, il grunge, il britpop, il gangster rap, l'elettronica, il crossover. In Italia c'era un rilancio della musica alternativa che diventava mainstream, una cosa straordinaria. Eppure, nonostante questo, c'era anche un'altra particolare nuova corrente, quella del alternative folk, alternative rock, folk, una cosa del genere, dove c'erano tanti grandi gruppi come Wallflower, Hootie and the Blowfish, scusate ho fretta, e anche naturalmente i Crash Test Dummies.

0: Cesare Cremonini dal 2012, il comico Sai che risate, preceduto da Florence the Machine con Dog Days Are Over dal 2008. Ne approfitto per salutare anche Stefania da Napoli, Dario, Giovanni e il gruppo d'ascolto degli Aldebaran. Un saluto e un abbraccio a tutti voi, grazie per essere all'ascolto. Tra poco parte la ultima ora di questo weekend di Capital Hall of Fame.
1: Capital Hall of Fame.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
4: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
5: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
4: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
5: Una produzione One Podcast.
6: Regina, ma che bel sorriso.
7: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
6: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
8: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru.
11: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Su Radio Capital.

0: ultimi sei decenni di musica.
1: Ancora un buon pomeriggio, Capital Hall of Fame, un buon pomeriggio da Edoardo Rossi e da Alex Paletta in regia. Ritorniamo agli anni 60. Vi dico tre nomi: Florence Ballard, Mary Wilson, Diana Ross. Sto naturalmente parlando delle grandissime Supreme, che ritroviamo con You Can't Hurry Love.

Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Capita l'Hall of Fame.

Abbiamo iniziato questa seconda ora di Capital Hall of Fame con le mitiche Supremes, con You Can't Hurry Love, una canzone che tra l'altro Phil Collins riportò al numero uno nel 1982 con il secondo suo disco solista Hello, I Must Be Going. Poi abbiamo sentito i Free di Paul Rogers dal 1970 con la splendida All Right Now, e ancora in sottofondo c'è la splendida Washington del grande Lucio Dalla, che abbiamo più volte citato oggi quando abbiamo parlato sia di Samuele Bersani sia di Luca Carboni. Allora, siamo in un periodo, a parte il solito approccio visionario di Lucio Dalla, cioè questa è una canzone nella quale si parla di un incontro tra un aviatore americano e uno giapponese nella Seconda Guerra Mondiale, cioè Lucio Dalla, un altro che insieme a Paolo Conte è in grado di creare dei mondi e delle sceneggiature veramente pazzesche nelle sue canzoni. Questo però è un periodo un po' di mezzo del grande Lucio Dalla, che con questo album, Viaggi Organizzati, il precedente, 1983, sta facendo un po' di esperimenti dopo la buffata di successo con il trittico famosissimo Come Profondo il Mare, Lucio Dalla e Dalla e Banana Republic, quindi stiamo parlando di dischi pazzeschi. In questo periodo, diciamo, fa un po' di esperimenti, ma si prepara un periodo di nuovo di grande successo con Bugie, per intenderci il disco che contiene Se io fossi un angelo, che avrebbe pubblicato nell'85, soprattutto con Dall'America Ruso, il disco, vabbè, questo che vogliamo dire, ci hanno fatto un film, ci hanno fatto di tutto. Per chi volesse scoprire o rivivere grandi successi remasterizzati del grande Lucio Dalla, sappiate che il 18 di settembre uscirà una raccolta in doppio vinile che si chiama Sono Lucio, tra l'altro con la copertina e le immagini interne realizzati con gli scatti d'autore del celebre fotografo Luigi Ghirri, che per molto tempo ha seguito il grande cantautore bolognese, insomma erano amici e insomma è il tipo di fotografia anche piuttosto intima. Ma passiamo agli anni 90, un manifesto di quel periodo, signore e signori. Signori, in Nirvana.

Stai ascoltando Capital Hall of Fame. So take a close eye, it's easy to trace the tracks of my tears. Sei decenni di storia. Just my imagination. Sei decenni di grande musica. Logico, sì, è logico. Solo su Radio Capital.

0: 2015. La canzone che abbiamo sentito prima era la splendida Ordinary Day, del primo singolo, che praticamente era il primo singolo della carriera solista di Dolores O'Riordan, uscito nel 2007, contenuto nel suo primo album, appunto Are You Listening? Ci sentiamo tra poco su Radio Capital, il viaggio continua.
1: Capital Hall of Fame.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

La tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Questa è la Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.
8: Le 17:29 su Radio Capital. Partiamo con l'ultima mezz'ora di questa Capital Hall of Fame, naturalmente ripartendo dagli anni 60. C'è una canzone chiamata Give Me Some Lovin' che forse quelli un po' più, diciamo, giovani tra virgolette come me ricordano per aver sentito all'interno del film Blues Brother, ma c'era una versione originale realizzata da Spencer Davis Group nel 1966. Questa è Give Me Some Lovin'.

Just Like Heaven, i mitici Cure che abbiamo sentito in una veste un pochino più, concedetemi, allegra, solare. Era questo un po' il periodo, quantomeno il mood che caratterizzava Robert Smith e soci in questo 1987, in cui pubblicavano questo Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, per intenderci un album che venne trainato dal singolo Why Can I Be You. Ovviamente questo periodo poi sarebbe finito presto, insomma un paio d'anni poi i Cure sono tornati al loro sound un pochino più scuro. Infatti un paio d'anni dopo avrebbero pubblicato Disintegration, quello per intenderci, dove c'era Lullaby. Chi invece non ha mai avuto problemi col suono solare è naturalmente il grande Bob Marley, che abbiamo sentito dal 1977 con Jamming. Ma passiamo a una band amica di Radio Capital, anzi delle Capital Jam, visto che ci è venuto a trovare, ha gemmato con la nostra band capitanata dal grande Vittorio Cosma nelle Capital Jam dello scorso inverno. Sto parlando dei Delta V, sono venuti a parlarci del loro nuovo materiale, ma qui li andiamo a riascoltare con una delle canzoni con le quali hanno iniziato la loro carriera nel 1998, dall'album Spazio, la loro versione di Se Telefonando.

0: dai. Green Green Grass, George Ezra, la nostra bonus track di oggi, preceduta dai Paramore con The Only Exception e Touch My Body di Mariah Carey. Bene, io vi ringrazio per essere stati all'ascolto, vi ringrazio per aver scritto, ringrazio in particolar modo anche Alex Paletta per il supporto tecnico e non solo, grazie. Tra poco arrivano Alessandro Prisco e Matilde Amato con il Capital Weekend e ci saranno le news. L'appuntamento con me è rinnovato domani, sempre con la Capital Hall of Fame, a partire dalle 16 sino alle 18 su Radio Capital. Buona serata.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Da Troni fino al 16

0: aumento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo

0: appena stato sorpassato.
1: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
2: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
3: Cortilia, che piano?
2: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su Cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortilia.it la tua promo di benvenuto.
4: 99, 99, non è possibile.
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
7: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
8: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Sono le 18 a Radio Capital. Una buona serata da Silvia Mobili. Archiviatano senza rischi la legge elettorale, la Lega apre un nuovo fronte di polemiche nella maggioranza, l'operazione Strade Sicure. Antonio Cristiano.
10: Superato ormai stabilmente da Futuro Nazionale, il partito di Salvini rincorre Vannacci sul tema sicurezza e rilancia l'esercito nelle strade. Una nostra risoluzione aumenta a 10.000 i militari impegnati in strade sicure, si legge in una nota. Sarebbe inspiegabile per la maggioranza rinviare la scelta. Per finanziarla abbassano i profitti di 3 giorni di una grande banca. Difficile però che si vada oltre il proclama, viste le posizioni di Fratelli d'Italia e Forza Italia. Il ministro della difesa Crosetto da tempo dice di voler aumentare le forze di polizia per riportare i militari al loro lavoro originario, e anche se parla degli extra profitti degli istituti come copertura per qualsiasi cosa, dalla flat tax al caro carburanti, Salvini sa benissimo di non avere sul tema il sì degli alleati.
9: La procura di Velletri ha sequestrato l'abitazione di Denis Cosco, figlia di Lea Garofalo, vittima dell'andrangheta, morta giovedì in ospedale dopo essersi lanciata dal palazzo in cui viveva da riccia. Durante il sopralluogo i carabinieri hanno sequestrato un secondo cellulare che sarà analizzato. I PM che procedono contro ignoti ascolteranno nei prossimi giorni il compagno, unico presente in casa al momento della caduta. Zelensky propone a Putin un incontro al G20 di dicembre a Miami, ma il Cremlino respinge l'invito e la portavoce Peskov ribadisce che se il presidente ucraino vuole incontrare Putin deve andare a Mosca. In Germania intanto un agente del GRU russo, il principale servizio di intelligence militare, è sospettato di essere coinvolto nel drone bomba esploso a Lipsia. La polizia francese ipotizza un sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri, quando un treno con 180 passeggeri nel nord del paese è deragliato. I feriti sono oltre 40, una donna è in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto mentre il treno procedeva a 140 km orari e ha urtato un oggetto metallico che si trovava sui binari. La McLaren di Lando Norris partirà in pole position nel Gran Premio di Spagna di Formula 1. Il pilota britannico ha preceduto di 11 millesimi la Mercedes di Kimi Antonelli, che lo affiancherà in prima fila. Terzo tempo per Verstappen, subito dietro le Ferrari con Hamilton quarto e Leclerc quinto. Per la MotoGP, il Gran Premio di San Marino, appuntamento domani alle 14, a vincere la sprint Marc Marquez, che supera Marco Bezzecchi, secondo al traguardo, che spiega comunque di essere contento.
11: Peccato, ma è stata comunque una bellissima...

0: Ma sprint, sono contento, il mio miglior risultato nella sprint di quest'anno, quindi era ora, dai, sono contento. Perché ho fatto veramente tutto bene, secondo me. L'unica cosa è che Marco è stato più bravo di me alla prima curva e soprattutto i primi tre giri è stato molto molto bravo. E spero di riuscire a essere un pelo meglio e magari dargli un po' più di filo da torcere.
1: Il calcio, 1-1 tra Genoa e Frosinone, al via Lazio-Milan alle 20.45, Atalanta-Cagliari. E alle 19 torna Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Nella mattinata di domani pressioni in aumento, con sole prevalente su tutti i settori e con cielo anche sereno al centro-nord. Lievi disturbi solo sulle coste tireniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, da segnalare qualche temporale ancora al sud, specialmente sulle aree ioniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
4: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: È l'angoscia?
1: No, più che altro sai cosa? È che è la croce.
0: L'art take
1: tonight, cioè quel patema d'animo, sì, d'animo, come dice qualcuno, è dovuto al fatto che sta iniziando adesso la partita in cui gioca la tua
0: angoscia.
1: Squadra, lo so, ma è la tua angoscia, si trasferisce anche su di me, per cui è la mia croce, il fatto di sapere che ogni tanto nei weekend ci tocca fare la puntata con il Milan che gioca.
0: Purtroppo appena iniziata Lazio-Milan, ma la seguirò così a distanza.
1: Sì, senza troppo heartache.
0: Sì, bravissima, senza troppa angoscia, senza troppa patema d'animo, perché non mi posso distrarre.
1: No, e quindi sigla!
0: Però aspetta,
2: Capital Weekend.
1: Dai.
2: Con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
1: Una metà.
0: La metà 0-0, dai, 8 minuti 0-0 di Lazio-Milan, giusto per iniziare con un po' di cronaca sportiva, ma la lasciamo da parte. Si scherza qui a Radio Capital. Buonasera alle persone all'ascolto, buonasera alla squadra, buonasera dunque alla nostra, come si chiama lei? Ilaria.
1: Lei è Ilaria.
0: Ilaria.
1: E allora, io non ho ancora capito, Ilaria sei il sabato, giusto, tu con noi, è ufficiale? No, sei la, vedi che non ho capito una mazza, come al solito. Allora, quindi noi, perché noi questa stagione abbiamo due redattrici, non ce ne serve una, abbiamo addirittura due, quindi Ilaria la domenica, Agnese il sabato. Oggi però c'è stato uno scambio, è per questo che mi avete confuso.
0: Pensa a confonderti ulteriormente. Salutiamo anche Alex Paletta da Roma, che continua il suo pomeriggio di lavoro.
1: Ma si sa che con i registi romani c'è questa roulette, capito? Per cui ogni weekend cambiano, ogni sabato ce n'è uno, ogni domenica ce n'è un altro. Anche lui si è cambiato proprio in questo momento. Non è lo stesso della Capital Hall of Fame, è un altro.
0: È
1: un'altra versione di Alex Paletta.
0: Senti, a proposito di Hall of Fame, ma vogliamo salutare ancora una volta Edoardo Rossi, che insomma sta prendendo sempre più confidenza con Radio Capital. Questo è stato il suo secondo weekend con la seconda parte di Hall of Fame. Gli auguriamo una buona serata.
1: Bravo.
0: Ci starà sicuramente ascoltando.
1: Aggiungo
0: dall'automobile.
1: Aggiungo una cosa, ho dato un'occhiatina ai messaggi, finora mi sembra che l'abbiate trattato bene, continuate così, anche meglio se possibile. Siamo stati tutti gli ultimi arrivati e sappiamo che cosa vuol dire essere vessati. Beh, lo voglio dire, è vero. Tutti, guardate che nella radiofonia in Italia si sa che gli ascoltatori di Radio Capital sono particolarmente
0: esigenti,
1: col ditino puntato.
0: Esigenti.
1: Bravo, mi piace sei tu politically correct. Vabbè,
0: però
1: comunque è vero. E quindi noi vi vogliamo bene, però come nelle migliori famiglie, cioè, prendiamoci un po' tutti con le pinze e lasciamo anche prendere così un attimo il tempo, la dimestichezza, la confidenza, le misure a quelli che arrivano nuovi.
0: Sì, comprendiamo magari la diffidenza nei confronti appunto di voci non conosciute, perché la radio vive anche di questo, no? Di voce è amica, di
1: certo,
0: voce conosciuta, di fidelizzazione, ed evidentemente io ero l'ultimo arrivato fino a qualche
1: mese
0: fa.
1: Questa però è la tua seconda stagione,
0: esatto.
1: Già un pochino ti sei abituato e anche gli ascoltatori ti hanno accolto bene. Per me è la terza, pensa, e ancora mi becco un sacco di insulti.
0: Ho fatto
1: la pellaccia, però non lo fate con Edo Rossi.
0: Fa parte del gioco. Tra l'altro una cosa che non ci lascia mai, la bella musica, come avete sentito, insomma abbiamo aperto con gli Eagles e quindi cosa ci vuole di meglio per iniziare il nostro pomeriggio musicale qui su Radio Capital.

0: La voce di James Blunt, Tasties Like Summer, su Radio Capital. 15 minuti passati dopo le 18. Allora, mi metto via subito che la Lazio ha segnato 1-0 sul Milan. Lo so. Subito,
1: voi immagin-
0: pronti no, via, Lazio 1, Milan 0.
1: Lo vabbè. So, no, ma devi dire, cioè, voi vi immagin- no, mi date fortissimo la mano, per favore? Cioè, possiamo fare questo programma abbracciati? Chiedo agli ascoltatori di Radio Capital.
0: No, ma scusa, ma posso? Faccio anche cronaca perché ci sta ascoltando e magari
1: poi
0: esulta. Ma non è vero,
1: ma
0: non è vero.
1: Quelli del Lazio del Milan,
0: quelli dell'Inter, della Juve, tutti quelli
1: vabbè,
0: che sono
1: capito.
0: Lì. Comunque, cronaca sportiva ci sta. No, volevo parlare invece di questo disco di James Blunt, di questa canzone Tasties Like Summer, cioè sa un po' quel sapore ancora un
1: quel
0: po' di estate.
1: Saporino estivo.
0: Che
1: sì.
0: È quello che stiamo ancora vivendo noi in questo weekend, in questi ultimi weekend di settembre,
1: perché
0: metà settembre.
1: Perché ha rinfrescato. Allora, ha rinfrescato, sì. non c'è più quella caldazza terrificante che abbiamo vissuto durante quest'estate. Adesso c'è un'arietta un po' più fresca, però c'è ancora quel sentore estivo,
0: sì,
1: perché
0: anche
1: le giornate si sono un po' accorciate, ma non del tutto.
0: È tornato il sole, ha smesso di piovere, le temperature si sono un po' alzate. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, vogliamo smetterla di definire maltempo quando piove e bel tempo quando c'è il sole? Perché dal mio punto di vista, a seconda delle condizioni climatiche,
1: sì.
0: Ovviamente, del periodo, è maltempo anche quando ci sono 40 gradi, c'è una siccità che si protrae per mesi,
1: ma
0: e
1: scusa,
0: questo danneggia un sacco di culture.
1: Ma
0: di
1: chi
0: cose.
1: Sei tu? Non sei quell'Ale Prisco con cui ho fatto la scorsa stagione di Capital Weekend?
0: No, sono quello, però dico, caspita, chi ha detto che il bel tempo è il sole e il maltempo è
1: la voi ve lo ricordate? Lui. Adesso arriva l'estate, tu amica del Natale, non mi fare quella che si lamenta.
0: L'ho già detto, però con un'estate troppo prolungata. Ma chiudo
1: ma
0: la parentesi.
1: Un po' cambiato, banderuoletta, che non sei altro.
0: Allora, il video, se non l'avete visto, di questa canzone di James Blunt, uscita tra l'altro un paio di settimane fa, forse qualcosa più, insomma, a metà agosto, sembra molto estiva, no? Cioè lo è, una sonorità molto molto estiva, ma il video è molto quasi horror, nel senso che lui trova un autostoppista per strada,
1: sì.
0: Lo carica.

0: musica, però non finisce benissimo questa storia. La faccio molto breve, andate a vedere il video se vi interessa. Praticamente l'autostoppista diventa la cena di James Blunt e della donna che avrà cena la sera.
1: Ma non ci credo.
0: A bordo piscina.
1: Oh mamma mia, ma la roba. Cioè,
0: un po' horror.
1: Lui praticamente è un serial killer. Cioè James Blunt è una specie di serial killer che fa l'amicone, ti mette anche la canzone, quella dal mood estivo, e poi però in realtà si nasconde un mostro dentro di lui.
0: C'era anche un film che gira ancora su Netflix di una coppia di turisti inglesi che conosce un'altra coppia americana in vacanza, la invita a casa. Però anche in quel caso la storia non finisce benissimo.
1: Vabbè, a proposito di cene, allora non so se avete sentito, è notizia di questa settimana che ci ha fatto anche un po' discutere, non soltanto noi, ha fatto discutere in realtà moltissimo sui social, ma veramente polemiche, dibattiti accesi in tutta la nazione. Per che cosa? Per la storia del primo ristorante child free della Brianza. Siamo a Lesmo, quindi in provincia di Monza, e il proprietario di questo ristorante, che si chiama Alan San Pietro, il ristorante L'Osteria 2.0, ha deciso di fare una cosa abbastanza controcorrente, cioè nel senso, lui ha fatto una scelta di campo, ha deciso che il suo ristorante è un ristorante senza bambini, quindi ha levato i seggioloni, non c'è più il menù baby, quindi non ci sono più pietanze dedicate esclusivamente ai bambini, e i bambini non sono proprio, lasciateli a casa. Questa è un po' si è accesa la discussione enorme. Giusto. Perché c'è stato chi si è complimentato sicuramente per una scelta coraggiosa, anzi veramente molto controcorrente, e chi invece addirittura l'ha accusato di essere Erode e di favorire la denatalità, che mi sembra un po' eccessivo, perché va bene tutto, è semplicemente una scelta. Poi lui non è che ha detto no ai bambini nel mondo, semplicemente ha detto no ai bambini nel mio ristorante. Potrò essere libero di fare una scelta anche divisiva se volete, però comunque do un'alternativa. Ora non vorrei scatenare la polemica sulle questioni bambini sì, bambini no, per carità, poi noi non abbiamo figli, quindi comunque sai, non possiamo capire fino in fondo.
0: Però questo è l'antefatto che ha dato appunto adito, come hai detto tu, a un sacco di polemiche. C'è chi è arrivato e ha avuto anche delle risposte da dare a questo ristoratore, o meglio a un trend che evidentemente si sta diffondendo non solo al nord ma in tutta Italia. Why?

0: La voce di Carly Simon con la sua Why, disco che ci ha riportato agli inizi degli anni 80, era il 1982 quando l'ex moglie di James Taylor appunto cantava questa splendida Why. 22 minuti passati dopo le 18 e inevitabilmente al 342-342-2190, pur senza aver finito la nostra storia sui ristoranti, perché quella era solo metà.
1: Sì, ma poi cos'è che abbiamo detto? Non vogliamo accendere la polemica sui bambini. Allora, leggo solo un paio di messaggi che sono arrivati, per esempio Antonio da Asti al 342-342-2190 dice: ragazzi, però purtroppo, diciamolo, ci vanno di mezzo quelli che hanno i figli educati. Ma qui non è una questione di, cioè lui non è che ha detto non voglio i bambini perché i bambini sono maleducati, non voglio avere bambini che scorrazzano nel mio ristorante. Ho fatto una scelta di avere un ristorante in cui ci siano solo gli adulti. Avete presente gli hotel adults only? Cioè ci sono, non sono tantissimi in Italia, però ci sono.
0: Detto che, attenzione, una scelta che inevitabilmente preclude una grande fetta di clientela.
1: Allora,
0: quindi preclude la soldi, tra virgolette.
1: In un certo senso sì, se tu decidi di andare a cena sempre coi figli, perché in realtà ci sono, adesso io non so voi, ma io ho tanti amici, anche mio fratello, mia cognata coi bambini, hanno il piacere di andare fuori a cena senza i bambini. Non è che necessariamente bisogna viaggiare tutti quanti in famiglia, anche i miei andavano senza di noi e non ci siamo mai sentiti per questo trattati come i cani, visto che qualcuno suggerisce anche, ma poi i cani li fa entrare nel
0: locale.
1: Questa è un'altra
0: sfaccettatura di questa polemica, perché ha avuto evidentemente tante critiche, no? Questa
1: comunque,
0: decisione.
1: Il ristorante è child free, no pet free, quindi tecnicamente.
0: Poi ci saranno anche quelli. No, ne approfitto brevemente per salutare il mio amico Omar, cui i bambini quando erano piccoli dovevamo uscire a cena e diceva: ragazzi, mi spiace se ceniamo alle 19 così porto i bambini.
1: Sì.
0: Non per i bambini, perché presto.
1: Perché alle 7, esatto.
0: Perché farli mangiare prima.
1: E lì devi adattare il gruppo di amici e chiaramente dici: noi abbiamo questi orari, perché poi chi ha i figli ha degli orari sempre molto rigidi da seguire. Tendenzialmente c'è la storia anche del bagnetto che dà lo stop, cioè stop alle telefonate, stop alla giornata. Eh sì, perché i bambini poi capiscono che è finita e poi da lì in poi si va verso la nanna.
0: Ma in tutto ciò entra in gioco la sindaca di Lesmo, Sara Dossola, che dice: signori, insieme coadiuvata dall'europarlamentare Pierfrancesco Maran del Partito Democratico, ha detto: signori, benissimo, questa è la situazione, facciamo anche qualcosa di opposto, cioè facciamo una sorta di mappa in cui mettiamo a disposizione delle famiglie con tanti figli, ma anche con pochi, insomma, che ha i bambini e vuole passare del tempo con i bambini, una mappa di ristoranti, locali e insomma situazioni in cui invece i bambini non solo siano ben accetti, ma ci siano anche delle situazioni che vadano proprio incontro ai bambini. Ne dico una su tutte: i fasciatoi nel bagno.
1: Però scusami, adesso chiedo, ma non sono quasi tutti così?
0: Ma non credo.
1: Il fasciatoio in bagno lo vedo spesso, comunque mi è capitato spesso di vederlo, non mi ha dato fastidio, lo dico, cioè non me ne frega niente in realtà.
0: No, so che per certo che non è così scontato, ma anche per una questione di spazio a volte non c'è proprio possibilità, però insomma questa è la proposta alternativa della sindaca di Lesmo, che evidentemente si è sentita un po' punta nell'orgoglio di dire: ma come, un ristoratore della mia città?
1: Ma uno solo, cioè un ristorante in cui chi non ha voglia di cenare con i figli degli altri, e secondo me è legittimo, cioè non stiamo dicendo una bestialità, credo, cioè tra l'altro che siano educati o meno non è questo il punto, cioè tu vuoi andare in un ristorante in cui ci siano soltanto degli adulti, sai che vai lì come, non so, dici vado lì perché fanno la pizza col bordo alto.
0: Ai bambini non piace, oppure mi voglio rilassare senza dover dare l'occhio a mio figlio che questa sera sarà col nonno.
1: Esatto.
0: Lui
1: rappresenta l'alternativa in realtà, perché normalmente i ristoranti ammettono tutte le famiglie, bambini e bambine incluse.
2: A parte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu, ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto

0: Capital Weekend. Weekend.
1: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru. Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
11: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
12: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1 con

0: Passione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: On air with Monge Gift. Gli snack funzionali grain free e gluten free.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Molti conosceranno chiaramente la versione dei Blues Brothers, quella invece di Sam & Dave, quella suonata appunto qui su Radio Capital alle 18:36, inevitabile, sì, di Tino.
1: No, perché volevo dire che questa secondo me è la canzone perfetta per i ristoranti solo uomini, soul men.
0: Giusto.
1: Perché sai, magari nasce una nuova categoria, voglio dire, ci sono quelli child free. Alex Paletta se n'è andato.
0: E soul men.
1: Alex, torna, dai, non le faccio più, non è vero, non
0: si
1: posso.
0: Chiama ghettizzazione questa, ed è una cosa che ci stiamo cercando di estirpare da questo mondo.
1: Infatti, ma non sarò certo io ad essere fautrice di questo. Invece no, al 342-342-2190 sono arrivati diversi messaggi sulla questione del ristoratore di Lesmo. Che...
0: Un ristoratore?
1: No, però ho anche poi, allora, alla fine poi sentirete, c'è una visione secondo me interessante da chi, cioè i rumors, avete presente? Quelle fonti vicino alla coppia. Allora, Pia dice, ragazzi di Capital Weekend, volevo dirvi che qui in Germania, dove vivo, i bambini vanno a letto alle 8, questo per quello che dicevamo prima.
0: Beh,
1: sugli orari, no?
0: È un orario giusto, poi dipende dall'età, però
1: ecco,
0: sì.
1: Se i vicini si accorgono che invece escono regolarmente di sera tardi.
0: Regolarmente?
1: Tra l'altro,
0: giusto,
1: c'è neanche una sera ogni tanto, no, regolarmente.
0: Sì.
1: Avvisano gli assistenti sociali per rischio del benessere del bambino.
0: La miseria, il
1: in
0: tedesco
1: effetti,
0: però.
1: Dice Pia.
0: Che meno quadrato.
1: A volte ho visto in Italia dei bambini, poverini stremati.
0: Vero.
1: Che dormivano adagiati sui divanetti o nei passeggini col volume altissimo. Sono d'accordo, sai che mi fanno una tenerezza, vorrei andare lì ad abbracciarli e dire non ti preoccupare, tra poco è finito questo strazio e andrei a dormire nel tuo lettino.
0: Però questo ci riporta ad essere bambini noi, di quanto era bello poi essere accompagnati dal papà in spalla quando dormivamo, no?
1: Ma insomma, bello fino a un certo punto, io mi addormentavo ovunque perché la narcolessia mi ha accompagnato.
0: Per tirarti giù dalla macchina.
1: Ma
0: no, cercava di non farti svegliare, ti portava a letto.
1: No, mi diceva siamo arrivati.
0: Vabbè,
1: che è come faccio adesso, peraltro, con mio marito.

0: non è cambiato nulla.
1: Questo è un altro discorso, è anche una difficoltà oggettiva prenderti di peso e portarti
0: non mi prende
1: su,
0: in braccio, ci riesce però si spianca e per la sua salute non glielo evita.
1: No, sentite, comunque non volevamo girarla sul giusto sì o il giusto no, bello, vi piace, siete interessati, non era questo il discorso.
0: Era più che altro una questione sulle, cioè a me interessava di più andare a esplorare le esperienze drammatiche in posti in cui magari siete capitati perché vi hanno portato, cioè degli amici vi hanno detto ah guarda c'ho il ristorantino di una bellezza, ah ma guarda ti porto io, e in realtà è andato tutto a scatafascio, cioè quelle esperienze drammatiche. Comunque sulla questione di Lesmo metterei un punto con il messaggio di Ilaria che dice: ragazzi, io abito a Lesmo anche se sono genovese, la precisazione poi prendo, non ho capito, ma ci sta perché prende le distanze, non sono mai stata in questo ristorante però lo conosco, so dov'è. Vi posso dire che quando ho letto la notizia mi è sembrata una scelta singolare, forse obbligata per le lamentele di alcuni clienti affezionati, però vi garantisco che non è un locale molto frequentato. Per la verità si trova a Gerno, una frazione di Lesmo, un posto del campo. L'ha scritto Ilaria.
1: Un posto brutto, ecco, diciamo
0: un posto
1: così.
0: Non particolarmente, cioè non di passaggio, ci devi andare apposta, lo devi sapere. Quindi alla fine della fiera
1: sento odore di pubblicità.
0: Era probabilmente così un escamotage per cercare far parlare di sé, della serie bene o male, purché se ne parli.
1: Gli Imagine Dragons su Radio Capital.

0: Ciao ragazzi, Veronica da Desenzano del Garda.
1: Ciao.
0: Ieri sera il mio fidanzato entusiasta mi ha voluto portare alla cozzeria, dove si mangiano solo cozze.
2: Eh beh. Ah, beh, certo.
0: Cozze gorgonzola, cozze in qualsiasi altro modo, alla matriciana,
2: Tarantina,
0: con l'acqua di cocco, con lo zenzero.
2: Esotiche.
0: Carino, è stato molto carino, però non ci tornerò.
1: Quindi carino, ma non
2: ma non
1: del
2: così
1: tutto.
2: Tanto.
1: Mi ha fatto pensare questo racconto un po' a Bubba Gump, Forrest Gump, no? Che faceva che c'erano i gamberi al vapore. Lui sognava di aprire questo ristorante con i gamberi fritti, gamberi al vapore. Questo come la cozzeria.
2: Ma la domanda che mi pongo io è: non sì. erano buone le cozze? O forse non erano buone e anche la nottata non è stata buona? Perché
1: poi
2: con la cozza c'è quel rischio.
1: A me è piaciuto. Allora, era molto carino.

0: bello ma non ci tornerò.
1: Bello ma non ci, bella ma non ci vivrei.
0: Che è comunque una recensione, perché certo. Allora ho un'altra domanda da farvi, sì. Così proprio al baretto con gli amici.
1: Quante
0: no?
1: Domande questo oggi, già rotto i coglioni.
0: Lo so, ma tanto è il mio modo di essere, per cui ci sono abituata. No, ma io lo so che tu fai sul serio ed è giusto
1: non
0: così.
1: È vero.
0: Però io tanto continuo imperterrita. E allora vi chiedo questo. Allora, se voi andate in un po', chiedo a tutti, anche a Ila, chiunque pare suo, se andate in un posto brutto, cioè, o comunque adesso non nel caso della cozzeria, però in un posto che non vi piace tantissimo, comunque al di sotto delle vostre aspettative, cosa fate poi? La recensione brutta la fate oppure no? Ma seriamente, cioè sinceramente...
1: Allora, la domanda che stai, sono serio, che stai porgendo è: vi fate delle remore? Cioè, nel senso,
0: esatto,
1: vi dispiace?
0: Vi fate lo scrupolo oppure no?
1: O non ve ne frega niente, non la fate?
0: Ve lo chiedo non per un amico, ma perché quest'estate sono stata in un posto in Sardegna, non ve lo dico neanche sotto tortura come si chiama, perché ho promesso di dirlo, di mandarci solo persone che mi stanno qua dicendo:
1: oh,
0: guarda,
1: lì,
0: ho
1: bellissimo.
0: Un posto stupendo dove mandarti. Però la recensione, allora, con mio marito avevamo deciso, perché ne hanno fatte diverse che non funzionano, quindi volevamo fare questa recensione negativa, però alla fine noi siamo dei cuori di panna, per cui alla fine un po' ci siamo distratti, un po'
1: la pigrizia,
0: un po' passata la festa, gabbato lo santo, e quindi insomma non l'abbiamo fatta la recensione negativa. E adesso chiaramente mi è proprio passata la voglia, il ricordo è freschissimo, ho segnato anche in una nota del telefono tutte le robe che...
1: Guarda, di questa cosa secondo me abbiamo già parlato la stagione scorsa, scivolandoci sopra, rimango dalla mia idea, cioè che la natura umana è più portata a recensire le cose chiaramente negative che non quelle positive.
0: E invece ti sto dimostrando il contrario, perché
1: però,
0: io il
1: perché
0: grande
1: tu hai un'aspettativa,
0: entusiasmo...
1: io pago, pretendo, è quella roba lì un po' basic, quindi se ho pagato e le mie aspettative non sono state rispettate ti recensisco male, se invece è andato tutto giusto era così che doveva andare, quindi.
0: E però questo è sbagliato, perché
1: certo che è sbagliato.
0: I ristoratori o comunque cioè i gestori degli hotel comunque penseranno che dice: scusami, perché non devi fare pubblicità positiva al mio posto se ti sei trovato bene?
1: Sono stra d'accordo, probabilmente perché sono un po' crazy.
0: Ah, ecco.
1: Vai, Sil.

0: Saia che scopazza adesso, Saia uscire Vaz. Lazio 2 Milan 0.
1: Ah, mannaggia.
0: Scopazzo,
1: guarda, io ogni tanto mi distraggo, mi dimentico della croce che devo portare questo pomeriggio e invece tu me lo ricordi giustamente.
0: Ma un saluto agli amici romani e laziali di fede e a Gennaro Gattuso.
1: No, e anche ai napoletani che hai fatto, perché tu essendo napoletano di origini, hai detto
0: il mio cognome.
1: Esche Paz.
0: Ho sbagliato. Senti.
1: Boga così.
0: Allora, un po' di audio che sono arrivati, non solo note audio ma anche messaggi, 342-342-2190 Radio Capital, qui a Capital Weekend con Ale Lamanti.
2: Io faccio spesso recensioni, di solito le faccio solo se sono positive, evito di farle se sono negative, perché per esempio in un ristorante una serata no, può capitare a chiunque. Se poi veramente me la fanno grossa, allora faccio una recensione negativa. Ciao da Walter.
1: Questa, Walter, è una cosa che hanno scritto in tante comunque, cioè anche Greta per esempio dice: a me piace fare le recensioni positive, mi faccio degli scrupoli a fare quelle negative perché in fondo comunque mi dispiace, salvo però quando gli esercenti si dimostrano maleducati, allora in quel caso mi
0: impazzisco.
1: Scateno.
0: Allora attenzione però, perché poi sapete che la cronaca purtroppo negli ultimi anni ci ha anche regalato delle notizie non proprio belle, no? Legate, un commento può fare male,
1: certo,
0: soprattutto se il commento non è veritiero. E mi leggo al messaggio di Orlando che scrive: bisogna lasciare il più possibile recensioni negative, perché quelle positive spesso sono false e di amici.
1: Ma
0: allora, da un certo punto di vista è vero, perché c'è tutta una comunità web che si muove solo nel far credere che, però vale anche il contrario.
1: Sì, ma poi comunque, scusami, Orlando, te lo dico, Orlando!
0: Furioso!
1: Esatto. Orlando, ma scusami, ma perché dobbiamo alimentare l'odio e le recensioni negative nel mondo? Tra l'altro così tanto per, perché dici, lui non è che dice io la lascio perché comunque c'è stato un problema, dice devo lasciare il più possibile le recensioni negative perché devo contrastare quelle positive.
0: No, secondo me Orlando, che non è così né furioso né cattivo, vuole solo bilanciare quelle che secondo lui sono eccessivamente positive, perché magari appunto
1: Orlando, occupa quel tempo andando al cinema,
0: guarda,
1: uscendo a cena in un altro posto.
0: Mentre lanciamo Federico Zampaglione,
1: lui proprio, fisicamente.
0: E tiro mancino. Sei mai stata in un posto spinta ad una recensione eccessivamente positiva e poi sei rimasta delusa proprio per via di

0: Sì, anch'io sono troppo buono, non riesco a fare le recensioni negative, anche se sono molto deluso dal servizio. Mia moglie ci pensa per tutte e due, spietata, ma giusta.
1: Severa ma giusta.
2: Spietata ma giusta, mi è piaciuto molto. Nel frattempo volevo aggiornarvi che Orlando ci fa sapere che lascia anche delle recensioni positive, no? Ci tiene a dirlo perché chiaramente...
1: Ogni tanto
2: dice capita di farlo, poi c'è anche Alex.
1: E si pente.
2: Poi va
1: a confessarsi, così
2: ne lascio anche di positive, dice Orlando. E Alex invece dice: ragazzi, a questo punto ci vorrebbe una bella recensione su Orlando, chiedetegli dove lavora, dai.
1: Fidanzato, ex fidanzata di Orlando, se
2: no,
1: sei all'ascolto.
2: Stavamo scherzando. Sì. Non volevamo mettere in croce il povero Orlando.
1: No, mettiamo in croce, aspetta, è tanto quanto abbiamo, giusto per rimanere un po' sul tema.
2: Dai. Sarà ancora sul 2-0, sarà l'intervallo.
1: Finito il primo tempo, speravo. No, almeno.
2: Si dice l'intervallo? C'è il tipo che passa a portare i popcorn.
1: Quello passa durante tutto il match.
2: Ah, ok.
1: Sì, l'intervallo, se vuoi, ti puoi alzare. Quelle non, al cinema. No, neanche al cinema ci sono più le bomboniere.
2: Forse no, neanche i matrimoni ancora un po' le fanno più.
1: Perché non ci si sposa. Arrivano le news, piccolo spazio, pubblicità e poi ci ritroviamo proprio
3: Capital
1: qua.
3: Capital Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Amare vuol dire lasciare qualcosa di sé agli altri perché sia custodito per sempre. Alfai, fondo per l'ambiente italiano, da 50 anni ogni lascito testamentario ricevuto, dal più piccolo al più grande, ci ha permesso di tutelare e valorizzare oltre 70 luoghi speciali e 8 milioni di metri quadri di paesaggio. Non servono somme ingenti, anche i piccoli gesti saranno preziosi per sostenere tanti nuovi progetti per il futuro dell'Italia. Lascia un segno anche tu. Scopri di più su faiunlascito.it.

0: dice che le idee siano nell'aria.
1: Ma ora sono tutte sul 9.
0: 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
2: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
3: 90 secondi, non uno di più.
4: E se l'idea funziona, si sente subito.
5: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza, ogni mercoledì in prima serata sul 9.
6: Da Troni fino al 16.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via via.
1: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
3: Regina, ma che bel sorriso.
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Le notizie delle 19. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Zelensky propone a Putin un incontro al G20 di Miami, ma il Cremlino rilancia: venga lui a Mosca. Il presidente ucraino ha proposto di vedersi nella riunione prevista a dicembre. I russi però frenano. Non è stata ancora discussa una partecipazione del presidente al G20 negli Stati Uniti, dicono, ribadendo l'invito a Zelensky ad andare nella capitale russa, definito dal ministro degli esteri Lavrov un enorme gesto di buona volontà. Lasciate tranquillo Alessandro Di Battista, l'appello dell'associazione Schierarsi per l'ex deputato dei 5 Stelle rientrato stamattina in Italia. Roberto Ciuti.
9: L'aeroambulanza è atterrato a Ciampino poco dopo le 7, dopo un volo a bassa quota per contenere la pressurizzazione con due scali tecnici alle Bahamas e in Lussemburgo. L'ex parlamentare dei 5 Stelle è stato immediatamente trasferito al Policlinico Romano Gemelli, dove sarebbe dovuto arrivare giorni fa, con partenza da L'Avana il 4 settembre, se le sue condizioni non fossero improvvisamente peggiorate, tanto da richiedere un intervento chirurgico d'urgenza. Di Battista era a Cuba per un reportage commissionato dal Fatto Quotidiano quando ha iniziato ad accusare forti mal di testa. Di lì il ricovero. Non si conoscono ancora diagnosi e prognosi.
8: I big dell'intelligenza artificiale ammettono: dobbiamo rallentare. Dopo OpenAI, che ha chiesto ai propri dipendenti di frenare sullo sviluppo dei sistemi più avanzati, anche Dario Amodei, il capo di Anthropic, propone un approccio diverso. Diminuendo il ritmo, i progressi sembreranno comunque rapidi, scrive in un post. Dovremo fare un uso saggio del tempo che guadagneremo. Lo sport, il calcio, la Serie A, l'intervallo, l'anticipo di campionato tra Lazio e Milan. La Lazio è avanti 2-0. Nel pomeriggio 1-1 tra Genoa e Frosinone, stasera alle 20:45 Atalanta-Cagliari. Prossima edizione di Capital News alle 20.
10: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Paul Simon e Art Garfunkel insieme in questa Mrs. Robinson su Radio Capital alle 19:06, seconda ora di Capital Weekend, Lale Lamati con voi e soprattutto le vostre recensioni al 342-342-2190 che teniamo ancora adesso, poi basta.
1: Sì, poi basta, no, infatti adesso poi passiamo oltre. Volevo dare comunque un 5 stelline. C'era una zanzara?
0: No, era il 5.
1: Ah, madonna santa, poi dite che le faccio io.
0: No, tu le fai belle o le faccio brutte?
1: No, io le faccio brutte, però no. con grande orgoglio. Però questa non era proprio di così immediata.
0: Mi è piaciuto, c'era una zanzara.
1: Beh, ho capito, ma se io vedo uno che batte le mani così, a meno che non stia applaudendo, cioè penso che comunque schiacci la zanzara, cosa che peraltro io non faccio, ma non tanto perché sono
0: perché
1: a favore
0: senti
1: delle
0: colpa,
1: zanzare. Ma figurati.
0: Come le recensioni negative.
1: No, perché no. Mi fa schifo. Perché magari appunto, e quindi non voglio trovarmi sangue di qualcuno sulle mani, sì, quindi vabbè. Vado di racchetta, ma non l'avete sentita perché sennò poi dopo che
0: chissà se a proposito di ristoranti esiste ancora qualcuno, ma sicuramente l'avrete sicuramente anche trovati
1: con il friggitore,
0: sì, quello fuori nelle
1: che
0: verande,
1: bello. Negli anni 90 andava fortissimo,
0: quello è più fastidioso visto che sì, siamo partiti dal ristoratore che non vuole i bambini nel suo locale, è più fastidioso di una mandria di bambini che gioca,
1: sì, al neon terribile, sì, però secondo me non si usa più, è no. Fuori legge. Cioè è una cosa proprio che ti riporta indietro negli anni 80-90.
0: Anche perché se arriva la zanzara, ok, ma quando arrivava l'insetto quello
1: il
0: grosso,
1: il calabrone,
0: lì era sì. Grigliata di Ferragosto.
1: Sì, tra l'altro per 7

0: calore che friggeva. No, però posso dire che ho scoperto, mia mamma ha comprato una racchettina che ha una base sulla quale si appoggia e funziona esattamente in quel modo lì. Infatti le ho detto, ma cosa stai tornando indietro agli anni 90 con il... È una racchettina che funziona sia come racchetta, quindi puoi fare Roger Federer con le zanzare tranquillamente, e però la puoi anche appoggiare nella sua basetta e lei sta lì accesa, attira con la luce, attira con l'inganno le zanze che poi ci finiscono addosso.
1: Va bene, comunque dai, gli ultimi messaggi al 342 342 2190.
0: Allora, intanto abbiamo capito comunque che abbiamo degli ascoltatori tendenzialmente buoni, che quindi fanno solo recensioni positive, tranne Orlando che
1: ma non è vero.
0: No, povero Orlando, che tra l'altro ha detto che noi oggi ci mette 5 stelle.
1: Grazie,
0: quindi, Orlando, ormai tutto quello che abbiamo detto prima cancellalo.
1: Cuoricini per Orlando. No, poi diventa sembra Orlando centrica questa puntata,
0: ma c'è sempre un ascoltatore o un'ascoltatrice che si prende l'attenzione e che poi diventa anche, capito,
1: protagonista
0: anche per tutti gli altri. Comunque vabbè, Enrico dice: ragazzi, io faccio recensioni principalmente positive, nel senso che se un posto mi piace ci tengo a farlo conoscere e a dire che cosa mi è piaciuto. Ecco, io sono più per il passaparola, più che scrivere le recensioni, che lo so che quelle sono di pubblica utilità, invece il passaparola è più una cosa tra amici, quindi tra le persone che conosci.
1: Guarda, chiudendo leggerei quello di Riccardo che dice che appunto personalmente recensisce in positivo, sì, quando dovuto e mai in negativo,
0: sì,
1: tranne una volta, non ci racconta quale, ma dice in quel caso vi assicuro era da denuncia, quindi immagino anche la cattiveria. Detto questo, e poi la chiudiamo davvero, mi chiedo, almeno, ma questa è una mia opinione personale, quanto ormai ci fidiamo più delle recensioni, visto tutto quello che stiamo dicendo noi, che leggiamo.
0: La teoria di Orlando dice non fidatevi, perché comunque mandano gli amici a fare le recensioni positive.
1: Detto che magari vale anche il contrario, il ristoratore, il gelataio, l'elettrauto concorrente magari manda gli amici a recensire in maniera negativa il concorrente. Vabbè, insomma,
0: ne metti una negativa anche tu, semplicemente così per far vedere che le recensioni sono affidabili.
1: Sì, poi boh, quando sono troppo lunghe per esempio non le leggo perché già mi annoio.
0: Non leggi manco i libri, ti pare che vai a leggere le recensioni?
1: Brevi.

0: Sonorità ci fanno ricordare che tecnicamente siamo ancora in estate. Birth con Più in alto alle 19:13 minuti.
1: Bisogna guardare il video di Birth a questo punto, sì, perché probabilmente dietro questa melodia, come dice lei, magari si nasconde invece un
2: sì, la do.
1: Un video. No, no, no, melodia se lo tenga, semmai.
2: Vabbè.
1: No,
2: vabbè. Parafrasavo.
1: No, però magari si nasconde invece un video horror, capito? Come
2: dici,
1: per la storia di James Blunt.
2: Beh, ma quello era evidentemente un horror, cioè mascherato appunto da estate, ma una sorta di Hannibal Lecter. Qui invece ho visto il video di Burke,
1: ah,
2: non c'è
1: l'hai
2: niente
1: visto?
2: Di sì, sì,
1: ah,
2: sì.
1: Ma scusa, tutto questo è partito dal fatto che ho detto bisognerebbe vedere il video di Burke.
2: Ah, pensavo ti rivolgessi agli ascoltatori.
1: Ah no, ma anche tu sì, sei no, comunque qua con noi, cioè, lo so che stai guardando anche un po' il Milan. A proposito, quanto stanno?
2: La buona notizia è che siamo sotto ancora solo per 2-0.
1: Ah.
2: Ho detto tutto. Vabbè, è iniziato adesso il secondo tempo, molto male. E dicevamo,
1: allora, a proposito di commenti, di recensioni negative, di commenti negativi, avete sentito di Jennifer Lawrence, così per stare anche così in ambito cinematografico, visto che proprio in questi minuti si è aperta la cerimonia di chiusura della mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. L'ho imparato da Nicolas Maupin, che è
2: l'83esima mostra del festival del cinema,
1: allora,
2: bla bla bla.
1: Lui stesso, io ho seguito sui social lui e Greta Scarano, che sono i due presentatori, quindi hanno aperto, hanno presentato la cerimonia di apertura, e stasera appunto chiudono e presentano la cerimonia di chiusura. E sui social lui continuava, perché lei diceva sì, la cerimonia di chiusura del festival del CIE, lui no,
2: no,
1: dell'83esima mostra d'arte internazionale cinematografica Biennale di Venezia, tutto, lunghi 7 ore nel frattempo.
2: Salutiamo anche Betty Senatore.
1: Sì.
2: Amore!
1: Amore, è tornata, da Pedro,
2: il suo gatto.
1: Sì, ho visto delle storie stupende in cui
2: da
1: lui l'ha accolta. No, è tornata a casa a Milano.
2: Sì, dico, è tornata da Venezia, dove era?
1: Da Venezia, dove ha fatto praticamente la maratona mentana, anche lei è stata per 2 settimane, è stato bellissimo. Avete visto i video, andate a vedere tutte i vari contenuti che ha fatto. È tornata a casa e il suo gatto Pedro l'ha accolta miagolando, che in realtà le stava lanciando solo recensioni negative. Sì. Vabbè, dicevo, commenti negativi. A proposito di questo, Jennifer Lawrence è sbarcata. Jennifer Lawrence chi è?
2: Un'attrice.
1: Non è un'attrice, è considerata l'attrice più la giovane attrice,
2: sì,
1: più talentuosa d'America,
2: vabbè,
1: quella di Hunger Games,
2: sì,
1: per intenderci, del lato positivo magari avete visto quello, vabbè, dopo diversi anni trascorsi lontano dai social, perché
2: e io la stimavo per questo,
1: ha sempre detto ma non me ne frega niente, poi incognito magari andava a commentare, a vedere, così, però
2: c'è il profilo fake,
1: non aveva un profilo ufficiale, ha deciso di sbarcare su Instagram. Però mi è piaciuta molto la premessa, lei ha detto allora va bene, d'accordo, mi avete convinto, ci sarò anch'io su Instagram, però se qualcuno scrive qualcosa di negativo, basta,
2: me ne vado
1: tutto,
2: subito.
1: Me ne vado, no, lo blocco, che sarebbe poi la cosa.
2: Motte blocco.
1: Esatto. Se mi scrivete un commento negativo, ve blocco. Questa è Jennifer Lawrence, che è proprio, cioè, della garbatella.
2: Sì, Tiburtina forse, sì, giù di là. Comunque, immagino, non so niente, presumo che tempo zero sia arrivato il primo.
1: Sì, più che altro dalle
2: si sentiva la tua mancanza.
1: Dalle amiche, dalle colleghe che l'hanno presa in giro, perché a quel punto, se tu dici al primo che scrive una cosa negativa, basta, mi cancello, me ne vado. E è chiaro che poi c'è sempre un amico, tutti abbiamo un aleprisco dispettoso pronto a scrivere un commento negativo.
2: Per questo che uso poco i social, così mi arrivano pochi commenti negativi, perché poi ci soffro e resto. No, non è vero. Va bene, andrò a commentare il profilo di Jennifer Lawrence allora.

0: Lionel Richie, All Night Long, quella che state ascoltando è Radio Capital, Capital Weekend, Lale Lamati con voi fino alle 20 in questo sabato 12 settembre 2026. Allora, per tutti coloro che l'avessero chiesto, e qualcuno l'ha fatto, anche se bastava andare su Instagram e cercarla, il nick di Jennifer Lawrence è J-Lo. Sì, però che non è Jennifer Lopez.
1: No, infatti, no. Allora si pronuncia nello stesso modo, però si scrive diversamente, perché è scritto J-L-A-W.
0: Esattamente.
1: Che sta per, cioè, la abbreviazione di Lawrence.
0: Lawrence.
1: Quindi, però si pronuncia J-Lo.
0: Quindi io potevo mettere Apri.
1: Apri, sì. Capita.
0: E tu, mamma.
1: Mamma non mamma, sì. Guarda, mettevo anche la foto di una margheritina come quei profili che non hanno post. Esatto, tutti un po' farlocchi. No, comunque potrebbe essere J-Lo, potrebbe essere anche Jude Law, in
0: Jude
1: effetti.
0: Jude Law, certo.
1: Vabbè, vero. Comunque. Magari. Questo è il nick, se volete andare a mettere un cuoricino, però. Abbiamo deciso che non facciamo commenti negativi.
0: No. Anzi, se no non si fanno. Commenti negativi che invece sono arrivati, mi dicevi.
1: Ma allora... sì,
0: per
1: dunque,
0: chi?
1: Avete questa settimana ricominciato X Factor, non so se lo seguiate, non fate, però ve lo dico, metto le mani avanti, non fate quelli che no, non guardi X Factor perché comunque c'è la musica bella, è un'altra, non facciamo queste robe qua, cioè è fenomeno di costume. Ale, tu l'hai visto X Factor?
0: No.
1: Ma tu di solito lo guardi?
0: Allora, guardo le audition.
1: È iniziata la prima puntata dell'audition.
0: Poi dopo no, perché ammetto essere un format che mi ha un po' stancato.
1: Anche mia mamma, che è grande sostenitrice di X Factor, le piace tantissimo.
0: Lo dico a bassa voce perché non vorrei offendere nessuno. Però come tutte le cose,
1: ha detto
0: dopo
1: che sei un po' addormentata. C'è un motivo in realtà, secondo me, che non c'erano dei talenti strabilianti, almeno in questa prima puntata. Cioè, non c'erano quelli che. Non c'era un Pierci come l'anno scorso. C'è uno che dici. Cosa? Ma no, vabbè, ma bravissimo. Poi è chiaro che l'hanno seguito i talent scout, eccetera. Sappiamo che.
0: Però magari anche tanta gente che ci sta ascoltando non l'ha visto, quindi
1: no,
0: magari
1: infatti.
0: Non sa di cosa stiamo parlando.
1: Però,
0: ma...
1: però qui entriamo proprio così nell'attualità. Questa per non essere impreparati quando poi magari andrete a cena le prossime sere con quelli che sono i duri e
0: come
1: che l'hanno visto. Allora, c'è stato il caso di questo ragazzo che si chiama Matteo Bock, in arte Teo Bock, che è un ragazzo. È un performer, è un ragazzo che ha vissuto

0: di Milano, che però negli ultimi anni è andata a vivere a Miami, ha fatto studiato musical, ed è uno che appunto all'estero va fortissimo. Ha questo look un po' 90s, un po' anni 90, vabbè, con la cofra di capelli bionda, un po' la Nick Carter dei Backstreet Boys, per darvi un'idea. C'è proprio il capellone.
1: Poi, cosa ha fatto di male?
0: Niente, è che è troppo educato, cioè questa è la mia versione. Allora, lo hanno preso in giro perché lui si è presentato dicendo: ciao, sono Theo Bock e faccio il cantante. Allora parla tutto molto in dizione pulita, con questa voce profonda che sembra uno che un po' ci crede tantissimo. In realtà a me sembra abbastanza genuino, cioè è così, è un po' formalone, ecco.
1: Un po' eccomi qui, sono figo solo io.
0: Ma no, no, però è stato infatti è stato sbeffeggiato per questo. In realtà secondo me è proprio la sua natura, lui è fatto così, è molto educato, molto preciso, è il suo modo di essere, e quindi si sono scatenati i commenti. Allora, perché i giudici, devo dire che ci hanno un po' marciato, per cui l'hanno preso in giro: ehi, c'è l'intelligenza artificiale che ti fa parlare, e quindi l'hanno preso in giro. Ma anche sui social, comunque, la gente, che non c'ha una mazza da fare evidentemente, ha scritto: però questo ragazzo è troppo, si crede, se la crede solo lui. E invece io penso che sia un ragazzo semplicemente educato, ma lancio questa provocazione: forse non siamo più abituati all'educazione, alle persone, non dico troppo affettate, però
1: secondo me
0: gentili.
1: Allora, io non ho visto il video e quindi mi permetto di parlare secondo il tuo racconto, magari un'idea che si sono fatte anche tante persone all'ascolto. Mi sembra di poter dire che però si perde un po' di autenticità, e oramai noi ci accorgiamo quando le persone sono autentiche o sono un pochino costruite. Ecco, il costruito non

0: dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuovo Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Capital Red Carpet.
13: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Capital Red Carpet.
14: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
15: Dopo aver trovato l'amore?
14: Io e te, cosa siamo?
15: Cosa può andare storto?
14: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
15: Con Francesco Carrilla e Linda Carighi.
16: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
17: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
15: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
12: Capital Red Carpet.
18: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: La versione di Ringo Starr di You're 16, sottotitolo, sottotesto You're Beautiful and You're Mine, no, un qualcosa che magari oggi facciamo fatica a sentir dire, ma
1: You're 16, you're beautiful and you're mine.
0: Sei una ragazzina, sei 16 anni, sei bellissima
1: e sei mia.
0: No.
1: Canzone tra l'altro scritta negli anni 60,
0: negli anni 60.
1: E poi portata al successo da Ringo Starr nel 73.
0: Ti dirò un'altra cosa, si dice che a suonare il kazoo, ma si dice fosse
1: uno a kazoo, no, che adesso non ti viene in mente.
0: Paul McCartney.
1: Mm.
0: Si dice, poi vai a vedere. Che kazoo te l'ha detto? Grande battuta. Grande ilarità, anche perché, signori, Lazio Milan è sul 2-2.
1: Avete notato il cambio di umore? Dall'inizio quel 2-0 lì.
0: Quel 2-0 invece... Lazio mi aveva un po' così azzoppato, adesso sperando che non sia successo nient'altro. No, ancora 2-2. Mm. Va bene. Dicevamo allora, tanti messaggi che sono arrivati al 342-342-2190 relativi a quanto raccontavi tu poc'anzi prima della pubblicità, alla situazione che ha visto coinvolto in uno dei concorrenti di X Factor, preso di mira dei social, e molti si rifanno insomma al concetto di educazione.
1: Allora aspetta, intanto abbiamo Max da Cesena che dice, scusate, riguardo a Matteo Marcus Bock, perché è questo poi il suo nome completo, lui in arte si fa chiamare Teo Bock, dice andatevi a vedere le sue interviste di 6 anni fa, era esattamente lo stesso, ma infatti è quello che sostenevo anch'io, cioè che lui sia così, è autentico. Poi ha quel modo un po', se volete, affettato e preciso di parlare a cui non siamo abituati e ci sembra subito che uno stia recitando, in realtà è il suo modo di essere.
0: Quindi mi stai dicendo che un po' la banalizzo la deriva della società, che adesso pensiamo che quelli un po' più pop grezzi, non so
1: più
0: se
1: alla
0: termine...
1: mano, ah, più friendly, sono quelli giovani. Questo ragazzo ha 23 anni.
0: Questi
1: e non...
0: qua.
1: Ecco, esatto, okay. Tu dici uno di 23 anni è subito un vecchio affettatone che recita oppure che parla attraverso l'intelligenza artificiale semplicemente perché è un po' educato, che è un po' quello che scrive anche Antonella, dice ragazzi il rischio è poi di pensare che siano autentiche soltanto le persone volgari, aggressive, che hanno un eloquio infarcito di parolacce, le persone educate poi finisce che passano per formali.
0: Perché abbiamo perso quell'abitudine, forse dipende anche da noi riportarla. Mi ricordo questa cosa per chi ha visto Pani Tulipani, un bellissimo film,
1: certo,
0: con Licia Maglietta di tantissimi anni fa, e c'era anche uno splendido Bruno Ganz, che oggi non è più tra noi, grande attore di teatro,
1: sì,
0: che la serve quando lei va a Venezia proprio e lei va a cenare e le porta un piatto un po' tristanzuolo da vedere, no? E lei dice ma forse

0: sempre meglio di un cinese, parlando dei ristoranti cinesi.
1: Sì.
0: E lui, che era molto formale: signora, mi duole contraddirla, ma le, la informo che i cinesi sono tra i migliori ristoratori al mondo.
1: Sì, è vero, me la ricordo quella scena. Sì, è vero, lui era uno.
0: E lei rimane un po' basita da questa,
1: da questo modo un po' formale di esprimersi. Esatto. Tra l'altro c'è anche Barbara da Milano che dice: ragazzi, comunque io Matteo Bocco lo conosco fin da piccolo, è un ragazzo molto educato. Quindi abbiamo l'amica, abbiamo l'insider, la fonte vicino alla coppia, in questo caso fonte vicino al cantante. È un ragazzo molto educato, talentuoso, bello, parla 5 lingue, sì, questo infatti l'ha detto durante le audition, e quindi secondo lei suscita un po' di invidia e i giudici sono stati forse un po' troppo cattivi. Lui è stato bravo, dice, non si è scomposto, si è dimostrato maturo. Ma infatti sono d'accordo, io sono comunque, ha fatto parlare di sé, sì, questo sì, sicuramente sì, sì, sì. Spero che vada avanti.
0: Dai, un po' di country.

0: Texas Hold'em, la voce di Beyoncé.
1: Aspetta, sta finendo. Scusa, era lì sul palco con quegli stivali a punta, mi sta ricalando.
0: Io ho bisogno che invece di vedere quali sono quelle tre carte che ci sono sul tavolo, come si gioca nel poker del Texas Hold'em.
1: Ne
0: hai solo due, e poi le altre tre che mettono sul tavolo sono in comune con gli altri, con gli altri giocatori.
1: Esperto,
0: no,
1: tu.
0: Mi vado a memoria. Una volta c'erano anche delle grandi maratone televisive di Texas Hold'em.
1: Mi ricordo c'erano dei canali che erano dedicati soltanto a vedere della gente che giocava a poker a Texas Hold'em.
0: Esatto.
1: Non ho mai capito l'interesse.
0: Vabbè, alla fine, beh, però, non so.
1: Guardare della
0: biliardo.
1: Gente che gioca. Sì, però.
0: Al biliardo c'è dell'abilità.
1: Lì guardi della gente che gioca. Fammi spizzare le carte, fammi vedere.
0: Senti, tra l'altro, il Texas Hold'em, il poker, grande egemonia, no, di Las Vegas per quanto riguarda i grandi casinò, che c'è anche a Venezia, perché magari uno non se lo ricorda, anche in Italia abbiamo qualche casinò.
1: Anche a Sanremo, sì.
0: Anche a Sanremo, ma visto che stavamo parlando di Venezia,
1: sì?
0: Torniamo a Venezia per il cinema e tutti
1: adesso.
0: Il link è lì.
1: Scusa,
0: è lì,
1: hai ragione.
0: È lì.
1: Infatti, allora.
0: Cos'è successo? Prima parlavamo di educazione e maleducazione. Io ti porto in provincia di Venezia.
1: Sì, dove per la precisione?
0: A Marcon.
1: A Marcon. Marcon. Mi piace
0: dove
1: che c'è la R.
0: La R del maestro. A Marcon, no, non la faccio più perché poi magari c'è qualcuno che si risente, ma.
1: Lascia lì a me, che di solito se la prendono con me.
0: Allora, a Marcon pare ci sia un bellissimo skate park. O meglio, quella era l'intenzione del comune di Marcon, quello di creare questo grande skate park in cui i ragazzi potessero andare a sfogarsi, a fare le loro evoluzioni con le tavole, con
1: certo.
0: le rotelle.
1: Tra l'altro, no? Io li guardo, ecco, quelli li guardo veramente molto affascinata, perché è difficilissimo comunque.
0: Certo.
1: Cioè, non è come lo skateboard, quello di Ritorno al Futuro 2 che vola.
0: Che ti attacchi,
1: cioè,
0: no, certo.
1: Esatto, no, è quello con le rotelle, quindi quella
0: certo,
1: la vecchia
0: sì, maniera. Vecchia.
1: Non esiste, no, nel mondo attuale quello che vola.
0: No, non ancora, ma c'è quello con le rotelle che però nello skate park ha la possibilità di essere utilizzato non in piano ma con delle rampe, cose, insomma,
1: certo,
0: per
1: sì,
0: tutti coloro che vogliono evolversi.
1: Però nell'evoluzione, tra una evoluzione e l'altra,
0: tra una gomitiera che parte e un caschetto che magari
1: partono
0: non hai,
1: anche delle madonne.
0: Ecco, ricordiamoci che siamo pur sempre in provincia di Venezia e quindi la parolaccia è dietro l'angolo. L'intercalare,
1: no, ma non è la parolaccia lì.
0: L'intercalare più, come dire, più diffuso è quello un po' blasfemo.
1: Sì, okay. Sì. Lei, lui, loro.
0: Finché non li finisci tutti.
1: Tu,
0: e non importa
1: anche.
0: Quanti anni tu abbia. A proposito, ricordiamo dell'educazione di cui parlavo prima. Benissimo, è arrivato il sindaco di Marcon. Che chi non ha peccato scagli la prima pietra. Ma io mi piace, insomma, pensare che sia un nudo e puro. E ha chiuso lo skate park. Ha detto, signori, basta,
1: cioè,
0: perché
1: allora,
0: così non si può andare avanti.
1: Ma non poteva fare come fanno i genitori con i bambini, anzi, come fanno a volte i bambini con i genitori, di chiedere il soldino, la monetina per ogni bestemmia. L'avevano fatto in un bar.
0: Certo. Tecnicamente poi a livello di codice civile credo che sia anche un reato, credo che sia passibile di multa. Ora.
1: E non poteva fare le multe allora? Sai che si faceva cassa comunque.
0: Ti sei mai chiesta perché il Veneto è una delle regioni che trainano il PIL del nostro paese grazie ai contribuenti?

0: Questa la dedichiamo a tutte le persone che di corsissima, perché sono in ritardo, stanno andando verso il Circo Massimo, dove oggi e domani Lorenzo Giovanotti concluderà il suo Giova Summer Party.
1: In bicicletta, bisogna andarci, perché non so se avete seguito durante l'estate, io guardavo ogni tanto le storie, mi comparivano le storie di Giovanotti, Lorenzo Giova, il suo profilo Instagram, che si è fatto tutta l'Italia in bicicletta, è andato anche dalle signore che fanno le orecchiette in Puglia, ogni tappa del concerto lui la faceva in bici, ha unito l'utile al dilettevole.
0: Quindi anche l'ultima mi viene da pensare che insomma sarà arrivato in bicicletta a Roma. Lorenzo Giovanotti che il 27 settembre fa gli anni, sono 60
1: quest'anno fa cifra tonda, quest'anno fai 60
0: sono 60 e credo festeggerà proprio in questo weekend che, come detto, quello romano al Circo Massimo chiuderà tutto questo tour estivo. E allora, tra l'altro, ci sono un po' di ospiti, allora Benny Benassi, adesso non so tra oggi e domani chi prima chi dopo, un grande amico di Radio Capital come Frankie Energy MC,
1: sì,
0: e poi Corveleno, che io non so chi sia.
1: Corveleno
0: Corveleno
1: mi sfugge. Sono un gruppo. I Corveleno, ho capito, Ila, poi hai facoltà di parola, puoi dirlo. Sono un gruppo musicale che fa che genere? Ilaria, a voce, vai.
2: Musicale hardcore hip hop italiano.
0: Ah, un po' un miscoglione. Sì. Tutto al Circo Massimo Oldani. Perfetto. Bello, bella.
2: Scusa, confermo.
0: Anche questa la dovevo fare.
1: Arriva un attimo dopo, eh.
0: Senti, invece, andiamo anche incontro a chi scrive 342-342-2190. Tanto ormai siamo alla fine, ma è giusto anche dare qualche risposta a Luisa. Ciao Alessandro Matilde, bellissimo il film Pane e Tulipani. Tra l'altro, a proposito di Venezia, aspetto con grande curiosità i vincitori del Festival del Cinema.
1: Mostra di Venezia. E allora, in realtà stavo dando un'occhiata, non ci sono ancora perché la premiazione è in corso in questo momento. Mm-hmm. Per ora è stato assegnato il premio Orizzonti come miglior attore protagonista a Riccardo Scamarcio per il film I figli della scimmia, in cui io il film non l'ho visto, chiaramente non è ancora uscito, interpreta un padre perso tra dovere e fuga. Questo sono riuscito.
0: Dovere?
1: Dovere e fuga, dai.
0: Non l'avevo capito, giuro. No. Vedi che la malizia è nelle orecchie di chi ascolta.
1: No, perché ti conosco a te, e poi ci fanno chiudere. Allora, e quindi, siccome appunto fa la parte di interpretare il ruolo di un padre, ha deciso di dedicare il premio a tutti i papà del mondo e anche al suo, naturalmente. Diciamo noi fuori onda. Sarebbe stato più bello dire: dedico il premio a tutti i papà del mondo, tranne al mio. No, quello era un po' particolare,
0: gesto.
1: Faceva parlare di sé.

0: Gli American Authors con Best Day of My Life, questa è l'ultima canzone, cioè quella che chiude l'appuntamento con Capital Weekend, quindi noi vi salutiamo.
1: E la parta?
0: La parta 2-2.
1: Siamo Lazio Milan. Sì, la parte Lazio. Perché avessi acceso la radio solo adesso.
0: Siamo nel recupero, la Lazio vinceva 2-0, poi il Milan ha recuperato. 2-2 tra l'altro sarà il miglior giorno della vita di Moreira, giocatore del Milan che ha fatto doppietta in 2 minuti. Chiuso la parentesi calcistica.
1: Chiuso anche il programma, grazie Ila, grazie Alex Paletta che è stato in regia con noi, grazie a tutti voi di essere esserci stati. Ci vediamo, ci sentiamo domani, ore 18.
0: Qui su Radio Capital, grazie Mati.
1: Grazie Ale.
0: Buona serata, ciao.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro e mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Da Troni fino al 16.

0: appuntamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico linea Tron.

0: Electric. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
3: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
2: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
3: Una produzione One Podcast.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Le notizie delle 20. Buonasera da Antonio Cristiano. Aggredisce l'ex compagna in tribunale dopo la condanna, arrestato per tentato omicidio. È successo a Udine. Sedia mobili.
6: Subito dopo la lettura della sentenza che lo condannava a 6 mesi per lesioni, Agostino Di Novo, 40 anni militare, ha aggredito l'ex compagna, 35 anni, che era in aula, colpendola varie volte al collo con un oggetto appuntito ricavato da un righello. L'uomo, che era riuscito a superare i controlli al metal detector proprio perché l'arma era di plastica, aveva con sé più oggetti appuntiti. È stato fermato grazie all'intervento di un carabiniere e di un poliziotto. La donna, ferita al collo e a una gamba, è stata portata in ospedale. Non è grave. Di Novo è stato arrestato in flagranza per tentato omicidio.
5: Una frana travolge un corteo funebre in provincia di Rieti. Una donna di 66 anni è morta, altre 7 persone sono rimaste ferite. È successo tra Morro Reatino e Leonessa. Secondo i primi rilievi, un grosso macigno si è staccato dal costone e caduto sull'auto su cui viaggiava la donna, che seguiva il feretro della madre. L'intelligenza artificiale deve tirare il freno a mano, bisogna rallentare lo sviluppo, propone in un post Dario Amodei, capo di Anthropic. Concordano sempre via social Elon Musk e Sam Altman, il numero uno di OpenAI, che scrive: bisogna gestire i ritmi di sviluppo delle tecnologie di frontiera. Lo sport, la Formula 1, Kimi Antonelli partirà dalla prima fila domani nel Gran Premio di Spagna della Formula 1. A Madrid, davanti al leader del mondiale in pole position, c'è Lando Norris. Quarta e quinta le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Il calcio, la Serie A, ha appena terminato il secondo anticipo del sabato, rimonta del Milan sulla Lazio da 2-0 a 2-2. Nel pomeriggio anche l'1-1 tra Genoa e Frosinone. Stasera si gioca Atalanta-Cagliari. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
7: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: Nelle prossime ore le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Nella mattinata di domani pressione in aumento, con sole prevalente su tutti i settori e con cielo anche sereno al centro-nord. Lievi disturbi solo sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, da segnalare qualche temporale al sud, specialmente sulle aree ioniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento domani mattina.
9: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: amarlo, puoi odiarlo, ma una cosa è certa: Bobby Womack è un mostro sacro del soul. E stasera si presenta con un messaggio impossibile da ignorare. You're welcome, stop on by. Dal suo bellissimo album del 1973, Nobody Wants You When You're Down and Out. Se volete approfittare di questo invito, la porta di Radio Capital è aperta, la musica gira e noi siamo pronti a partire. Bentornati a Soul Sister.
1: Soul Sister. Da, da, da.
0: Eh sì, non sempre talento e simpatia vanno di pari passo. Bobby Womack era cresciuto sotto l'ala di Sam Cooke, che lo aveva introdotto nel mondo della musica. Poi, quando muore nel 64, soltanto 3 mesi dopo, sposa la sua vedova, Barbara. Un tradimento che molti amici e musicisti non gli perdoneranno mai. Ma la storia non finisce qui, perché naturalmente il matrimonio non dura. Qualche tempo dopo, Barbara scopre che Bobby ha una relazione con sua figlia Linda, allora davvero ancora una ragazzina, una minorenne. E questa è solo una delle storie che ruotano intorno a Bobby Womack. E naturalmente di storie ne sentirete molte altre stasera. Ma soprattutto sarà la musica a raccontarci i suoi momenti migliori e tutto quello che c'è dietro. Abbiamo soul, funk, R&B, hip hop, jazz. Al microfono ci sono io, Irene la Medica, un saluto a tutti. Chi ci segue sa che non mi presento mai da sola e anche stasera al mio fianco c'è DJ Steve Dow, già pronto a portarci verso la prossima tappa, la Urban Hangs with D. Maxwell con Something Something.
2: Hey, what's happening, y'all? This is Dame Funk and you are on AK Soul Sister with Irene. Much love.

per l'R&B. È proprio il caso di dirlo. Con Urban Hang Sweet arriva un ragazzo di Brooklyn che sembra andare nella direzione opposta rispetto all'R&B che dominava le radio. Niente produzioni costruite attorno ai sample, ma archi, fiati, musicisti veri e quel falsetto vellutato che sembra arrivare direttamente dalla grande tradizione soul. Così Max ci porta con lui dentro questa stanza d'albergo dove il desiderio alimenta una passione destinata a consumarsi nell'arco di un weekend. Un album meraviglioso che apre la strada al New Soul e che Rolling Stone nel 96 paragonava a Hear My Dear di Marvin Gaye, un altro bellissimo disco autobiografico. E poi la linea di basso, la più bella degli ultimi 3 decenni. Ma si va figli adesso. A chiunque possa interessare, c'è Jill Scott a Soul Sista con Don't Play.

Concern, il nuovo album di Jill Scott. Per chiunque sia realmente interessato a vedere Jill dal vivo cantare le sue nuove canzoni, c'è una bella notizia, perché sarà presto in tour in Europa con diverse date. Devo dire che purtroppo l'Italia non c'è, ma muovendosi per tempo si può fare, perché il 9 ottobre è a Parigi, il 10 ad Amsterdam, oppure ancora meglio il 13 e 14 a Londra. Abbiamo altre date da segnalarvi, ma lo facciamo dopo. Adesso facciamoci un giro a Londra, perché la nostra storia comincia proprio qui, a metà degli anni Ottanta, quando i Loose Ends sono in studio alla ricerca di un nuovo sound. Una ricerca che li porterà a realizzare il loro pezzo più amato, Hanging on a String, Contemplating.

Carmackintosh scrive Hanging on a String e la porta in studio. Provate ad immaginare, quello era il periodo in cui praticamente le macchine stavano sostituendo i musicisti, quindi si sente inutile perché cominciano a riscrivere tutte le parti con i campionatori, a riprogrammare le batterie con appunto le drum machine. Si mette in un angolino e incomincia a suonare il piano. Dopodiché gli dicono: beh, quella parte ci serve, vieni. Poi prende la chitarra, ci serve anche quello. Così, pezzo dopo pezzo, quasi per reazione, il bassista dei Loose Ends finisce per diventare un po' l'istrumentista. Poi entra in scena Nick Martinelli da Philadelphia, uno dei primi DJ producer, prende il brano, gli dà quel tocco da club che ancora mancava, una 808, un beat ispirato alla nuova scuola americana, M2Me, SOS Band, e improvvisamente il soul britannico cambia pelle. Il resto è storia. Cara ha detto che Jimmy Jam e Terry Lewis non hanno preso affatto bene il fatto che gli abbiano copiato pari pari il beat. Ma erano ancora gli anni in cui non esistevano i copyright sull'uso dei campioni o delle drum machine. E quindi si saccheggiava spudoratamente. Comunque i Loose Ends su quel beat costruirono il loro mondo. Ma adesso torniamo alle novità, perché la nuova scena londinese ha ancora parecchio da dire. Soprattutto con K1, questa è Good Girl.

pezzo. Neanche le artiste donne, da Millie Jackson ad Adina Howard fino a Janet Jackson, tutte loro lo hanno raccontato col loro stile, ma senza troppi filtri. Quello inglese invece ha sempre avuto un approccio un po' più classico, più misurato. Se cercavi R&B esplicito, sensuale, senza troppi filtri, spesso dovevi andare a rovistare nell'underground, nell'alternative R&B. Poi i tempi cambiano e arrivano artiste come K1, che parla di desiderio, sesso e relazioni senza nascondere la propria identità queer, ed ha un successo incredibile. Nelle scorse settimane abbiamo già cominciato a testare il lato B di With All Due Respect, intitolato All Pride Aside. A Good Girl è un altro piccolo esempio di quello che trovate all'interno di questo nuovo progetto. Comunque il mondo è pieno di donne coraggiose e talentuose, ma la più cool è sempre stata lei, Missy Elliott. Celebriamola con The Rain, su Patupa Fly.

0: this is Napalm from Hiatus Coyote, and you're listening to AKA Soul Sister.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.

0: poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
1: CUP24, compara prenota fatto.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate.

0: Chantecler, il gallo del pulito.
1: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia, piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: On air with Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Marvin Gaye odiava la disco, Roy Ayers invece non era certo il tipo che si faceva mettere all'angolo dei generi. Con il suo vibrafono, le tuniche colorate, l'estetica afro e quel sorriso inconfondibile, Ayers passa dal jazz al funk al soul con una naturalezza disarmante. È un jazzista di formazione, ma quando arriva Love Will Bring Us Back Together mette in campo un vero dream team. Bernard Purdy alla batteria, William Allen al basso, mentre lui si muove tra Fender Rhodes e clavinet. E questo è il risultato, alta moda della disco, oppure dal momento che dispensiamo cibo per l'anima, direi disco gourmet. Anche i Jungle amano pescare dalla tradizione dance degli anni 70, ma la rileggono con quel tocco sofisticato, elegante e contemporaneo che li rende immediatamente riconoscibili. La settimana scorsa abbiamo cominciato ad esplorare il loro nuovo album, Sunshine. Un titolo azzeccatissimo, direi, perché anche il pezzo che abbiamo scelto stasera ha questa vibe calda e luminosa.

il duo che ormai è diventato un trio, Tom McFarland, Josh Lloyd Watson e adesso anche Lydia Kitto. Loro due crescono insieme, sono amici d'infanzia, nel 2013 mettono in piedi il progetto,

All'inizio scelgono persino di nascondere la loro identità, non mettono la faccia, non vogliono protagonismi, lasciano che sia la musica e soprattutto i loro video così famosi per le coreografie a parlare al loro posto. Poi però arriva Lidia e qualcosa cambia. Adesso il progetto ha più corpo, ha acquistato un'identità ben precisa e potremmo definirli una vera e propria band. Il format dei video però non è cambiato e questa è una bella notizia. Anche se sono cambiati i ballerini, un po' mi dispiace perché quelli di prima facevano queste coreografie alla Soul Train davvero bellissime. Ma restiamo in zona con un classico dei Soul to Soul, Get a Life, a Radio Capital, Jazz Soul System.

Collective, la sua voce dappertutto, Jesse B, uno dei primi veri producer superstar, prima di Didi, prima di Timbaland, producer che nel decennio successivo prenderanno questa intuizione e la porteranno agli estremi, trasformandosi in vere e proprie star della scena. E visto che parliamo di grandi producer, direi che è arrivato il momento di mantenere la mia promessa, perché la settimana scorsa vi ho anticipato che sarebbe uscito il nuovo album di Dai, collaboratore storico di Kendrick Lamar, e che vi avrei fatto sentire il primo singolo che ospita proprio K-Dot e Amber Mark. Ed eccolo, How to Pray, sentite che stile.

qui accompagnata da Kendrick Lamar e Amber Mark, How to Pray, un album ricchissimo di ospiti, ricchissimo anche di atmosfere, che si muove in equilibrio tra hip hop, R&B, afrobeat, rock, un progetto che riserva diverse piacevoli sorprese. Allora, prima parlavamo di altre date e visto che insomma siamo sul fronte hip hop, direi che è il momento di annunciare il live di Black Milk, che farà una sola data in Italia, a Milano, al Bico, il 19 settembre, prendete nota. Black Milk è una delle leggende hip hop di Detroit, il che mi fa pensare al recente post di Busta Rhymes, che ha messo insieme tutte le sue migliori produzioni per celebrarlo, regalandoci un Beats for the Streets già pronto, volendo. Vabbè, passiamo all'underdog dell'R&B adesso. Let's Stay Home Tonight. C'è Joe, a Soul Sister.

attivo, dischi d'oro, hit in classifica dagli anni 90 ad oggi, Joe è sicuramente uno dei punti di riferimento per questo genere. Non ha mai ottenuto la popolarità di altri suoi colleghi, ad esempio Mary J. Blige, Alicia Keys, Beyoncé, John Legend, ma questo perché non è mai uscito dai suoi confini. In realtà lui ha sempre fatto R&B, puro R&B. E che c'è di male? C'è Sid adesso con GMFU.

0: got me fucked up.
1: Mi piace molto il verso di Big Sean in Got Me Fucked Up. The Beard, il nuovo album di Sid. Chiudiamo questa parte del nostro viaggio ad Harlem con i Dipset, Cameron, Jules Santana, Freaky Zicky e Toya.

0: Sam's Up i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Sam's Up siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Sam's Up.
1: Si dice che le idee siano nell'aria. Ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
2: 90 secondi, non uno di più.
3: E se l'idea funziona, si sente subito.
4: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
5: Meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
6: Cortilia, che piano?
5: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.

0: tutto nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat

0: 100 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente! 99, Puma, microtasso.
4: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

Priest, lo stilosissimo, elegante ed ambizioso spacciatore che Curtis Mayfield osserva senza giudicare, cercando piuttosto di capire. Cosa che non deve essere stata così difficile per lui, che è cresciuto nei Cabrini Project di Chicago. Ormai di Superfly sapete praticamente tutto, ma ogni tanto torna la nostra colonna sonora preferita. E parlando di grandi eredità musicali, che ne dite di D'Angelo e un po' di Brown Sugar?

parole profetiche, perché con questo pezzo di Angelo ci ha rubato il cuore. Devo dire che quest'album, uscito nel 95, è il suo secondo, Voodoo, sono sicuramente i dischi che ho ascoltato di più nella vita insieme a quelli di Marvin Gaye. Sono così contenta che sia uscito questo inedito di Busta Rhymes, anche se si sente che non è di Angelo.

frega. È fantastico lo stesso, non vedo l'ora di sentire qualcosa di nuovo, magari qualche produzione con J Dilla, che tra l'altro quest'anno è celebrato per il 20° compleanno del suo masterpiece The Shine.

The Belly of the Sun con Show Me a Love, pezzo e album usciti per la Blue Note nel 2002. Un piccolo omaggio per ricordare un'artista immensa, la sua voce calda, profonda, possente, una tecnica magistrale che le permetteva di spaziare, sperimentare. Una delle cantanti jazz più amate del XX secolo, che come sapete purtroppo ci ha lasciato lo scorso 1° settembre. Torniamo alla scena contemporanea adesso, e tra le tante belle novità uscite recentemente c'è anche Dinner Party. Cominciamo con If It Ain't Broke, Love Wins featuring Felix.

Dinner Party, il supergruppo formato da Robert Glasper, Kamasi Washington, Terrace Martin e Night Wonder. Quattro musicisti, quattro mondi, una passione comune e un nuovo album, What You Bringing. Un progetto che arriva dopo un periodo particolarmente intenso, soprattutto per Terrace Martin, che nel 2026 ha portato a casa due nomination ai Grammy. Una per Come As You Are con Kenyon Dixon e una per We May con Rhapsody. Insomma, i Dinner Party tengono la porta aperta e l'invito caldo. Ma se parliamo di cibo per l'anima, la nostra tavola è sempre apparecchiata. Torniamo nel 2015 adesso con Janet Jackson e J. Cole. Questa è No Sleep.

Angelo Janet torna a lavorare con Terry Lewis e Jimmy Jam. Il duo di grandi producer a cui è legata dal 1986, quando esce Control, un album che ridefinisce il pop di metà anni 80 e mette definitivamente in chiaro quanto Janet sia la Jackson più vicina a Michael per talento e attitudine. E comunque molto del merito va proprio a questi architetti del suono di Minneapolis che dopo anni nell'orbita di Prince prendono la loro strada e rivoluzionano l'R&B con la SOS Band. Provate a chiedere a Jermaine Dupri qual è secondo lui la canzone R&B per eccellenza. Vi risponderà Tell Me If You Still Care.

Per Terry Lewis e Jimmy Jam esistono solo tre tipi e categorie di canzoni: quelle belle, quelle brutte e le hit. Dicono, sulle prime due categorie possiamo anche discutere su cosa sia bello o meno, ma su un hit assolutamente no. Io aggiungerei anche la categoria dei classici e possiamo affermare che Tell Me If You Still Care della SOS Band è annoverata ormai di diritto tra i classici R&B degli anni 80. 808, clap, quei suoni secchi e minimali che arrivavano dalla strada. Poi entrano le tastiere, il canto soulful di Mary Davis e Abdul Rauf. Insomma, il linguaggio del rap incontra quello del soul e prende questa bellissima nuova forma. Ma chiudiamo questa parte del nostro viaggio con un altro assaggio al nuovo album di Masego, Fix Your Face. Questa è Heaven.

0: Hey, this is Taylor McFerrin and you are listening to Soul Sister.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, official

0: Arkin Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
2: Qualcuno ha detto Just Eat.
3: Un'idea geniale?

0: Alessandro Volta?
1: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

tra le tante cose che mi ero ripromessa di fare quest'estate c'era anche guardare il documentario di Questlove su Sly Stone. Ci sono riuscita, l'ho divorato. Sly Lives the Burden of Black Genius. Ormai Questlove si sta specializzando, è diventato davvero molto molto bravo e oltre a svelare tantissimi aneddoti retroscena sulla vita di Sly Stone, senza sembrare troppo celebrativo, perché insieme alla genialità mette in primo piano anche il prezzo che il genio è costretto a pagare, le aspettative, le pressioni, il mercato e l'isolamento, dialogando con D'Angelo, Andre 3000, Chaka Khan, Q-Tip, Nile Rodgers, George Clinton, Terry Lewis e Jimmy Jam che abbiamo appena citato, apre proprio una riflessione che riguarda tutti gli artisti neri, quanto costa essere un genio e soprattutto perché definire Black un genio. La genialità non ha colore, etnia, è semplicemente un dato di fatto. Lo trovate in streaming su Disney Plus, non perdetelo, è davvero molto molto interessante, svela tantissimi retroscena su questo artista incredibile e sul periodo storico che ha vissuto e sull'influenza che ha avuto, per esempio anche sugli Arrested Development.

Mr. Wendell, dal primo album degli Arrested Development, 3 years, 3 months and 2 days in the life of, praticamente il tempo che Speech e Headliner hanno impiegato per trovare un contratto discografico. Speech ha raccontato che intorno allo studio di Atlanta, mentre registravano, gravitavano spesso molti homeless, persone senza casa, con cui hanno stretto rapporti di amicizia, ci parlavano, passavano del tempo insieme. Proprio in quelle occasioni si accorgono che quelle persone che la società tende a non vedere avevano spesso una lucidità e una conoscenza dell'umanità sorprendenti. Da lì nasce Mr. Wendell, non un personaggio preciso, ma una voce, un volto, un punto di vista. Ed era proprio questo sguardo sulla vita a rendere gli Arrested Development così diversi nel 92. Mentre il rap correva in altre direzioni, loro sceglievano la comunità, la consapevolezza e la musica dal vivo. Ma cambiamo vibe adesso, c'è Kelis con Good Stuff a Soul Sister.

dal futuro. Pharrell e Chad Hugo sono la coppia perfetta per Kelis. Lei è grintosa, imprevedibile, impossibile da incasellare, e loro le costruiscono intorno un suono altrettanto fuori dagli schemi. Si conoscono dai tempi del college, sono amici, sembra il matrimonio perfetto. Peccato che a volte gli affari abbiano la pessima abitudine di rovinare le amicizie. Kelis ha raccontato: dovevamo dividere tutto in parti uguali, eravamo amici e io ci ho creduto. La risposta di Pharrell: hai firmato un contratto. Un vero peccato. Ma lasciamo Kelis adesso e facciamoci un giro a Compton con Isaiah Rashad. Il rapper della TDE ha passato anni complicati tra dipendenze, fragilità e la fatica di rimettersi in piedi. Ecco perché ha intitolato il suo nuovo album It's Been Awful, perché è stato terribile. Dentro il disco però si sente anche la voglia di ripartire, di ritrovare se stesso, di riconoscersi ancora vivo e di dare un senso a tutto quello che ha attraversato. Uno stato d'animo che emerge anche in Superficial.

0: don't sip too much. We back to you, back at you, top of the hour. WWUR.
1: Los Angeles non è solo il regno di alcuni dei migliori rapper in circolazione, ma anche la culla della nuova scena R&B. L'abbiamo vista crescere con Soul Action, ma con tantissimi altri artisti, anche attraverso serie TV come ad esempio Insecure. L'artista che voglio introdurre adesso, ad esempio, non è molto conosciuto in Europa, tantomeno in Italia, e negli Stati Uniti invece ha avuto un'ascesa fulminea anche grazie a Michelle Obama, che ha inserito alcuni suoi pezzi nella playlist del suo podcast. Io invece l'ho scoperta proprio guardando la serie di Sarei, in cui la musica è centrale. Negli anni è infatti diventata una enorme vetrina per la nuova scena californiana. E nel 2020, durante la quarta stagione, arriva anche Saint Panta con un pezzo che sembra scritto apposta per

Allora vi piacerà anche il suo ultimo EP, Strange World. 6 tracce soul molto sensuali, nate dall'esigenza di tornare a sentire in un mondo che spesso ci vuole distratti e anestetizzati. La signorina Giraldo trasforma l'empatia in azione e parla di attivismo, identità, visibilità trans e anche del potere radicale che deriva dal sentire davvero. Come sempre il tempo vola qui a Soul System, ma abbiamo ancora un paio di pezzi prima di arrivare a destinazione e la nostra puntina è caduta di nuovo sul solco dei classici. Questa volta con Brian McKnight e You Should Be Mine, Don't Waste Your Time.

Waste Your Time di Brian McKnight, che lo porta fuori dai confini dell'R&B più classico. Ci salutiamo così, anche se vi lascio con Bad Girls di Donna Summer. Grazie per essere stati con noi, io e Steve vi aspettiamo come sempre domani sera, stessa ora, qui a Radio Capital per un altro viaggio in prima classe nel multiverso della Black Music. Adesso come sempre arriva Capital Party di Andrea Prezioso. Alla prossima, sono fuori.

0: you to know that she is a soul sister. I'm so happy to be here with her. Oh, thank you so much. God bless everybody, everybody, everybody.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
7: Però dai, bravo anche lo speaker.
8: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
9: Patroni fino al 16 settembre.

0: sconto nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Regina, ma che bel sorriso!
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in vita.

0: Video sorridere è importante.
1: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Capital Party.

Capital Party Old School Session Mix. Solo su Radio Capital.

0: Make it funky.
1: Amare vuol dire lasciare qualcosa di sé agli altri perché sia custodito per sempre. Alfai, fondo per l'ambiente italiano, da 50 anni ogni lascito testamentario ricevuto, dal più piccolo al più grande, ci ha permesso di tutelare e valorizzare oltre 70 luoghi speciali e 8 milioni di metri quadri di paesaggio. Non servono somme ingenti, anche i piccoli gesti saranno preziosi per sostenere tanti nuovi progetti per il futuro dell'Italia. Lascia un segno anche tu. Scopri di più su faiunlascito.it.
2: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
3: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
2: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
3: Una produzione One Podcast.
4: On air with Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
5: Capital Party su Radio Capital.

0: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: Capital Party.

0: Il meglio della dance selezionato e mixato da Andrea Prezioso.
1: In the place to be. Check this out. Oh yeah.
0: And from this crew came the crews of all crews. Capital Party Old School Session Mix. Solo su Radio Capital.

0: Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
1: Corrida Troni, dal 20...

0: tutto nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Capital Red Carpet.
1: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
2: Dopo aver trovato l'amore,
1: io e

0: Pet.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Capital Red Carpet.
3: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: On air with Monge Gift. Gli snack funzionali grain free e gluten free.
2: Capital Party. Capital

0: Capital Party. Capital Party. Solo su Radio Capital.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
3: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
4: Scegli l'azzurro di A2 Energia.
3: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
0: Capital Party.

0: Il meglio della dance selezionato e mixato da Andrea Prezioso.
1: In the place to be. Check this out. Oh yeah.
0: And from this crew came the crews of all crews. Capital Party Old School Session Mix. Solo su Radio Capital.

0: Capital Party su Radio Capital.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Cran Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro,

0: cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Capital Party.

0: dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Amare vuol dire lasciare qualcosa di sé agli altri perché sia custodito per sempre. Alfai, fondo per l'ambiente italiano, da 50 anni ogni lascito testamentario ricevuto, dal più piccolo al più grande, ci ha permesso di tutelare e valorizzare oltre 70 luoghi speciali e 8 milioni di metri quadri di paesaggio. Non servono somme ingenti. Anche i piccoli gesti saranno preziosi per sostenere tanti nuovi progetti per il futuro dell'Italia. Lascia un segno anche tu. Scopri di più su faiunlascito.it.
3: Da Troni fino al

0: 50. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
2: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
3: Capital Party.

0: Capital Party su Radio Capital.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
0: Capital Party.

Capital Party torna sabato prossimo dalle 22, solo su Radio Capital. Capital Party, Capital Party. Solo su Radio Capital.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later